0: Robbo, meglio di no.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto. Sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti. Per il matrimonio di mia figlia regalerei agli sposi la Sicilia.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. E Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il toro.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

destino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Scorai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione. 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari. New entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

Sedicesima posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Ma quanto è piccola sta

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band da Maria Cristina Zappa.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a Parlare d'amore, Saif.

Devo dire quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

l'ho vista urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Sabato 26 settembre, buongiorno da Massimo Giacomini. Grazie ad Adriano Lippi che mi assiste alla console per questa rassegna stampa. Lo sconto sul prezzo dei carburanti fissato dall'ENI è il titolo che apre le prime pagine dei giornali oggi in edicola. E ancora tra gli argomenti in evidenza l'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, ma anche la visita del Papa in Francia, poi scelte diverse di cui parleremo più avanti. Ma andiamo ai titoli, partendo dal Corriere della Sera. E appunto la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti, la Premier, un atto di attenzione. Nell'occhiello da lunedì i limiti 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. A 24 ore dalla riduzione dello sconto sulle accise per il diesel, scrive il Corriere della Sera, a sorpresa Eni fissa un tetto massimo sui carburanti commercializzati da Enilive, appunto 2,19 come abbiamo detto e 1,99. Meloni, lodevole atto di attenzione per l'Italia. E altro titolo in evidenza, a parte le due fotonotizie di Sport, ma che in questa fase non ci interessano, Kiev sì di Trump sui Patriot, la minaccia di Putin ai Baltici. E poi la visita del Papa in Francia, la guerra non è inevitabile, e questa è accompagnata da una fotografia che ritrae il Papa, Papa Leone e il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Ancora il Carano, Forza Italia e Lega, il PD scende sotto quota 20%, questo è il titolo di un sondaggio di Nando Pagnoncelli e andremo a leggere i numeri che trattano di questo argomento, di questo ultimo sondaggio. E ancora una notizia di cronaca che però si intreccia in qualche modo con la politica, la rete social dei piccoli suprematisti, perquisiti 14 minori, e poi notizie di cronaca come vi abbiamo detto. La Repubblica al titolo centrale di apertura, benzina Meloni muove l'ENI, però sottolinea anche i dati sull'evasione fiscale. Allora, partiamo dalla benzina. Con lo sconto sulle accise dimezzato, la Premier incassa da De Scalzi, che è l'amministratore delegato di Eni, un tetto al prezzo dei carburanti. Il diesel verso 2,4 euro, camionisti pronti allo sciopero, le opposizioni, manca una politica energetica. Qualche riga, a partire da lunedì per almeno un mese anche in autostrada, si riferisce al prezzo del carburante e del gasolio stabilito da Eni. Dietro la scelta di calmierare le tariffe, la moral suasion di Giorgia Meloni su Claudio De Scalzi. Proprio oggi si dimezza lo sconto sulle accise applicate al gasolio, ma i rincari trainati dalla crisi nel Golfo non accennano a diminuire. Protestano i camionisti, le opposizioni, manca una politica energetica. Questo su questo capitolo. E dicevamo l'evasione, c'è un'analisi a firma Tito Boeri, le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme. L'Italia che evade è quella del lavoro mal pagato. Questo è l'altro titolo. C'è un grafico che rappresenta il crollo del potere d'acquisto dei salari dal 2019 ad oggi, con una caduta quasi verticale da metà del 2021 fino ad oggi, con un marginale recupero negli ultimi mesi. E poi l'inchiesta si apre a firma di Michele Bocci, Sonia, infermiera da 20 anni, arrivo a stento a fine mese. Ancora il titolo in prima pagina che si riferisce al decreto sulla scuola, la beffa delle lezioni di italiano, 30.000 migranti in lista d'attesa. L'editoriale a firma di Massimo Giannini, il titolo è Non passa lo straniero. Questi i titoli di Repubblica. La Stampa: diesel e benzina, stop ai prezzi. Anche qui l'apertura su questo argomento. Eni fissa un tetto per un mese, il gasolio appunto 2,19 al litro e 1,99 la benzina. La frase di Meloni, atto lodevole. E poi ancora però l'Iran propone agli USA un piano per riaprire lo stretto in 7 giorni, scende il prezzo del petrolio. Questa è una notizia di politica estera che, come ben sappiamo, si intreccia proprio nella vicenda del caro carburanti. E la Stampa ricorda anche che da domani si dimezza lo sconto sulle accise. Gli articoli sono firma di Barbera, Magri e Semprini. Specifica, chiarisce: subito dopo la chiusura della borsa di Milano, prima un comunicato dell'Eni, poi una nota di Palazzo Chigi, hanno annunciato la decisione di mettere per 30 giorni un tetto al prezzo dei carburanti sulla rete Eni Live. Intanto ripartono le trattative tra Iran e USA, con questo piano appunto di riaprire lo stretto in una settimana. Sul vertice tra i due presidenti Stati Uniti e Cina c'è a firma Maurizio Molinari un telefono rosso fra Trump e Xi per evitare il conflitto. Sulla scuola, sul decreto, scuola scontro sul decreto, il caso dei centri provinciali, lezioni di italiano nell'occhiello, 30.000 stranieri sono già in coda da mesi. Anche legato alla scuola, l'episodio di cronaca legato a Genova, dove agenti in borghese della Digos hanno tolto da una scuola uno striscione, indicava che la scuola era inclusiva. Via lo striscione se la politica ha paura dei bambini. La firma è di Maurizio De Giovanni, l'occhiello, lo scandalo di Genova. Queste le notizie in apertura, i titoli e gli argomenti trattati dalla Stampa. Siamo al Messaggero di Roma. Anche qui, carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni e i prezzi. La compagnia pubblica blocca diesel e verde per un mese. Il retroscena è a firma di Ileana Sciarra, la moral suasion di Palazzo Chigi. Un'analisi di Gian Claudio Torlizzi, dal titolo Gasolio, nuova arma geopolitica, perché più della benzina è il gasolio a scarseggiare per politiche industriali che hanno ridotto le raffinerie che appunto producono il gasolio piuttosto che la benzina. E nell'occhiello di questo titolo, multe, rottamazione in 1500 comuni, c'è Roma, e si tratta qui dell'aspetto fiscale. L'editoriale è di Paolo Pombeni, la politica estera va presa sul serio, e quindi riguarda il tema dei rapporti dell'Italia con l'Europa e con gli altri paesi. Papa Leone, sulla destra, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnale a Trump, giornalisti qui benvenuti. E sotto, titolo sul presidente degli Stati Uniti e presidente cinese di Pechino, Trump, sì, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. I fronti aperti nell'occhiello, Zelensky, ok di Donald alla licenza sui Patriot. Questi i titoli del Messaggero. Siamo al Sole 24 ore. Arriva il price cap sui carburanti, al titolo di apertura. Caro Energia, l'annuncio di Eni, appunto 2,9 al gasolio, 1,99 benzina. Misure in vigore da lunedì, 30 giorni, con possibile proroga fino alla fine dell'anno. Leggiamo qualcosa di più. Arriva un tetto al prezzo alla pompa dei carburanti, lo ha annunciato Eni, fissando da lunedì un limite massimo nella sua rete distributiva e appunto i prezzi indicati. Il price cap si colloca circa 15-17 centesimi al di sotto dei livelli attuali. Il tetto, spiega Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino a fine anno. Il governo ringrazia per il lodevole atto di attenzione all'Italia Il prezzo medio dei carburanti, ricorda Sole 24 Ore, era ieri di 2,15 euro al litro per la benzina, 2,33 per il gasolio. Ricordando che lo sconto sulle accise del gasolio è di 12,2 centesimi al litro, ma da oggi calerà a 6,1 centesimi. Al centro pagina la fotografia di un carrello di supermercato con verdure e frutta, consumi alimentari, il titolo: le famiglie straniere spendono di più, spiega nell'occhiello, la spiegazione nell'occhiello, pesano i nuclei più numerosi e giovani. In evidenza anche il BTP valore, quindi l'emissione dei titoli di Stato, il buono del tesoro poliennale, BTP valore, emissione gemella, doppia offerta 5 anni, perché il tesoro a metà ottobre, in ottobre inoltrato, emetterà un BTP che avrà una scadenza 5 anni con caratteristiche differenti. Sul Papa, quindi guardiamo all'estero, il Papa stoppa le armi nucleari, non sono garanzia di sicurezza, anche qui una fotografia di Leone XIV con il presidente francese Macron, quindi si tratta del viaggio in Francia del Papa. E ancora, dalle multe all'IMU, nel sud Italia il 68% delle rottamazioni, l'elenco dei 1481 enti che aderiscono alla sanatoria delle entrate locali. Questo era Sole 24 Ore. Scelta completamente diversa del giornale, infatti l'apertura a questo titolo: caso Ranucci al giudice di Almasri, scoppia la bufera sul reintegro a report. La toga di sinistra che accusò Nordio, Piantedosi e Mantovano, nel caltenaccio questo, per il Dibico, ora deciderà sul ricorso del giornalista nei confronti della RAI. Spunta la proposta di mediazione per poter tornare in onda. Sigfrido pronto a condurre il programma con la Di Pasquale. L'editoriale, il controcorrente a firma di Tommaso Cerno, il titolo è La pentola e il coperchio. E ancora Walter parlava come se report fosse cosa sua, quindi concentrato l'attenzione del giornale su questa vicenda. In basso c'è, ma non sottolineato come negli altri quotidiani, benzina, Eni mette il tetto, lo spot di Landini non basta, il governo atto lodevole. Poca evidenza all'incontro Trump, sì, semplicemente il nuovo ordine, e rimanda pagina 15, quindi dentro il giornale. C'è un'intervista al ministro dell'istruzione Valditara, la leggeremo più avanti nel corso di questa rassegna stampa. Il titolo è Sulla scuola, stesso spirito di Mattarella. E questo il giornale. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto concentra l'attenzione su un'altra questione, e il titolo è Falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, fake news smentite e ignorate dai media, fact checker zitti. Allora, chi gioca sporco? L'ennesima patacca, report CIA sui droni russi su Roma, Parigi e Madrid, inventato dai lituani e negato da USA e 007 italiani. Però in questa notizia, questo titolo è accompagnato dalla riproduzione delle prime pagine di quotidiani nazionali, Corriere, Repubblica, La Stampa, Messaggero, Sole, Giornale ed altri, che appunto sottolineano questo aspetto riguardo ovviamente le prime pagine dei giorni scorsi. Questo il titolo di evidenza. Il Fatto Quotidiano sottolinea anche lo sconto sui carburanti. Eni fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti. Il Colosso mette un tetto a benzina e diesel per fermare i nuovi rincari in arrivo allo scadere dei decreti del governo. Ma ora incombe un'altra mazzata, le bollette alle stelle, scrive il Fatto Quotidiano, l'editoriale di Marco Travaglio, il titolo Chi avvelena i pozzi. E il Fatto tra i titoli, il PD no a Gaza e no Gaza, vuol tassare i 100 milionari, questo è l'occhiello Cantiere Programma. Malpensa paga Paolo a Villa Lacertosa, ultima cena per B coi figli e reduce. E reduci, questo prima dell'intitolazione ufficiale dell'aeroporto di Malpensa Silvio Berlusconi. E un ultimo titolo che possiamo leggere sul Fatto Quotidiano: senza TV Trump sparisce dai social per ben due giorni, la censura autogol, perché come sapete, nei giorni scorsi il presidente americano ha censurato alcuni emittenti televisive statunitense, vietandone l'accesso alla Casa Bianca, e questo ha provocato la protesta di tutte le altre testate statunitensi, e questo ha comportato appunto questa diminuzione di attenzione nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Questo è il Fatto Quotidiano. Avvenire si dedica alla visita del Papa in Oltralpe. Armi, fine vita e laicità, Leone scuote la Francia, accompagnato da una fotografia di Papa Leone XIV lungo le strade di Parigi. L'occhiello, folla per il Papa al suo primo giorno in Francia. Prevenire con il dialogo le derive autoritarie, il virgolettato con le parole del Papa. E gli editoriali dedicati a questo viaggio, a firma Antonio Spadaro il primo, e il titolo è La primogenita due fratelli, il viaggio Oltralpe di Leone. Il secondo, Il semefecondo della virtù civile, la firma è Franco Vaccari, l'occhiello è La responsabilità della pace sempre. Questo il titolo e gli editoriali, la visita del Papa, ovviamente Avvenire è il quotidiano di ispirazione cattolica, come è scritto nella testata. Eni mette il tetto alla benzina, ora si spera nell'effetto traino, questo è l'altro titolo sottolineato dall'Avvenire. Caro Vita, il gruppo ferma il prezzo 1,99-2,19, lo abbiamo già letto. Il governo apprezza applaudono Meloni e Tajani, ma Salvini rilancia ora anche le banche. Critiche da PD e CGL, Codacons risparmi da 10 euro sul pieno. Sul Trump e Xi grandi amici ma solo piccole aperture, si tratta della visita negli USA del presidente cinese, e questi sono i titoli più in evidenza Avvenire. Il manifesto, come sempre, foto, grande foto accompagnata da un titolo con un gioco di parole, e infatti dunque la fotografia di un distributore di benzina dell'Eni, e il titolo è Il pieno Mattei, foneticamente ricorda appunto il piano Mattei annunciato dalla Premier mesi fa. E allora, questo titolo, alla vigilia dell'aumento del diesel e a mercati quasi chiusi, l'Eni arriva in soccorso del governo. Da oggi, per 30 giorni e forse fino a fine anno, la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante. Palazzo Chigi finge sorpresa e ringrazia la partecipata statale per l'attenzione all'Italia. Poi giravolta del governo quando la realtà è più forte dell'ideologia. La trovata, lo spot di Meloni per non parlare di extra profitti. Politica estera però, sotto questa fotografia con questo titolo, l'Iran rilancia intesa in 7 giorni, stesse condizioni di giugno, tempi più stretti, fronte ucraino, Zelensky sicuro di avere i Patriot. E un approfondimento affirma Alberto Negri, il palco dell'ONU non vede le crisi globali, conflitti invisibili. E su Gaza, ospedali al collasso, Gaza non può curarsi, con una fotografia di un ospedale. E destra contro minori, la nuova stretta è questo è l'occhiello sicurezza, e con una fotografia del ministro Piantedosi. Siamo al domani. Il domani, benzina, soccorso Eni per Meloni, qualcosa di simile a quel che scrive il manifesto. I prezzi si mangiano il bollo auto, il caro alla pompa sta costando più di quanto gli automobilisti risparmieranno con il taglio della tassa. Il governo chiede aiuto all'azienda. referenda che mette un tetto per almeno 30 giorni. La Premier ringrazia. Questo titolo principale accompagnato da una fotografia dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ovviamente naturalmente artefice di questa decisione. De Spalla, quella moda dei politici di tagliare tasse a casaccio, a firma di Giuseppe Pesauro, i veri nodi sono spesa e debito. L'altro approfondimento riguarda la politica estera. I due imperi hanno bisogno l'uno dell'altro, afferma di Mario Del Piero, tratta nell'occhiello l'incontro tra Trump e Xi. Sul lato opposto, Leone XIV punge Trump, no ai potenti superbi. Poi bacchetta la Francia sul fine vita, si riferisce alla visita iniziata a Parigi del Papa Leone XIV. Il Foglio. Claudio Cerasa, il direttore, firma un articolo dal titolo «L'autocomplotto della sinistra per provare a perdere le elezioni passa da una strategia, fare notizia soprattutto per quello che non si fa». Questo appunto Claudio Cerasa, tra gli altri argomenti, i fronti dell'attacco all'Europa, una partita di baseball e il rischio a favore di Trump, Xi su Taiwan, il rischioso, scusate, favore di Trump a Xi Jinping su Taiwan, e poi guardate la miniserie inglese The War Game, spiega la minaccia russa e quanto siamo poco pronti. Questa è la pagina di Esteri. Invece al centro, a firma di Luciano Capone, ceto medio e ceto la qualunque è il titolo. I dati sul fisco ci ricordano che la classe media è tartassata, ma ogni volta che si tenta di tagliare le tasse sopra i 35.000 euro annui scatta l'indignazione. Niente regali ai ricchi. Storia di un cortocircuito e di come si può superare. Ancora, non saper parlare è un diritto, punto interrogativo, rileggersi Tullio De Mauro per capire come è cresciuta l'Italia, un approfondimento che fa riferimento al decreto sulla scuola e sulle indicazioni sulla conoscenza della lingua. Della lingua italiana. Sulla visita di Leone XIV oltralpe, il titolo è «Il debutto del Papa in Francia è un attacco alla sacra laicité». Oggi si va a Lourdes, appunto ieri era a Parigi, oggi il Papa va a Lourdes, tornerà in Italia, in Vaticano. Lunedì, niente prudenza e bon ton, scrive il Foglio, Leone XIV all'Eliseo ricorda che cos'è la giusta laicità. Sorrisi tirati. Questi tra i titoli del Foglio. Siamo al Dubbio. Il Dubbio, altra scelta, perché il titolo centrale è «Fine vita alle media, sfida al governo, scelta politica». Dopo lo stop del governo, De Pascale, quindi parliamo del governatore, presidente della regione, annuncia battaglia. E il Papa, no alla morte programmata. Il Papa ha pronunciato questa frase, ha espresso questo concetto a Parigi ieri. Ancora, Kiev avrà le licenze per produrre dei Patriot, con una fotografia di Zelensky. Zelensky ringrazia pubblicamente Trump e rilancia la sfida alla Russia di Vladimir Putin. Questo è uno dei titoli in evidenza. Ancora, DDL antisemitismo, la diaspora Democrat, riformisti in conclave a Prato. Questi i titoli del Dubbio. Andiamo al Libero. Così si fa, tetto massimo la benzina, Eni fissa un limite sui carburanti, qui appunto le indicazioni sul prezzo. Al centro pagina c'è una fotografia, un montaggio con un Silvio Berlusconi sorridente con le ali che guarda dall'alto un aereo e si riferisce all'aeroporto di Malpensa. Nell'alto dei cieli il titolo, l'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi e il PD si danna, toglieremo la targa. Decreto scuola, razzismo in aula, i Dem si nascondono dietro ai bambini. Dai bambini, la firma è di Tommaso Montesano. Questi titoli di Libero. La Verità, titolo di apertura, preparano già il boicottaggio al tetto dei migranti a scuola. Sindaci, sindacati e presidi politicizzati sulle barricate. Sala capeggia il coro dei lamenti contro il provvedimento nel governo. Sono gli stessi che hanno reso inefficaci le circolari dei ministri, Mattarella compreso. Ma ora devono violare una legge. L'articolo della firma di Francesco Borgonovo, al centro una fotografia del ministro Salvini. Dopo aver levato il blocco delle auto diesel e il burka, lavoriamo su pensioni ISEE, la Lega non è morta. Parla Matteo Salvini in un'intervista. Se avremo tempo la leggeremo insieme. Anche qui non con l'evidenza degli altri giornali, il taglio dei prezzi dei carburanti, in evidenza invece la vicenda a Report, la toga di Ranucci voleva processare Nordio, e poi ancora il Papa arriva a Parigi e prende a sberle Macron, si riferisce evidentemente al discorso sulla laicità. Questa era la verità. Andiamo al Tempo di Roma, che ha cambiato la grafica da alcuni giorni. Anno 2027, attacco alla casa, tasse, sproprio.

titolo Idee a sinistra sulla casa, colpire la tua. Non molto in evidenza la riduzione dei prezzi e dei carburanti. Da Eni, tetto massimo al prezzo, grazie di Meloni, Salvini e Tajani. Questi alcuni dei titoli . Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Pieno meno caro è l'apertura. Accise più alte da oggi, ma Eni mette un tetto ai prezzi. Da lunedì gasolio 2,19 al litro, benzina 1,99. Però anche un focus. Ilva scatta la cassa integrazione in tutti i reparti. Situazione grave. Ovviamente la Gazzetta del Mezzogiorno della Puglia sente particolarmente questo tema, visto che lo stabilimento principale dell'ex Ilva si trova a Taranto, l'acciaieria. Un altro titolo sulla scuola, il decreto che divide l'Italia, norme razziste, Val di Tara, serve a integrare. E ancora l'ipotesi elettorale, le sorelle Meloni candidate in Puglia, e qui si guarda al prossimo futuro, da qui a un anno, forse prima negli articoli che leggiamo fra poco parleremo anche di questo, delle elezioni. Il secolo XIX, quindi dalla Puglia risaliamo la penisola, siamo a Genova e l'apertura è dedicata a un fatto accaduto nel capoluogo con ripercussioni nazionali. La polizia rimuove scritta antirazzista da un elementare, protesta a Genova. Scuola Daneo, lo striscione, poi restituito ai genitori. La solidarietà di Salis, la sindaca di Genova, ma la questura non c'entra. Il commento a firma di Graziano Cetara: lo Stato difenda le idee di pace dei nostri figli. E poi notizie di cronaca, ma anche un riferimento alle accise con meno evidenza rispetto agli altri giornali. Sulle autostrade, cantieri su gallerie e rampe, la mappa dei lavori fino a dicembre, perché è stato definito il calendario. Genova è particolarmente toccata da questi cantieri. Ucraina e Russia, Zelensky incassa il sì ai Patriot, Putin gela Trump. E poi il Papa richiama la Francia su armi e fine vita. Messaggero Veneto, rimaniamo a nord, ma andiamo a nord-est. Stranieri a scuola, il Friuli Venezia Giulia regge, questo è il titolo, perché è spiegato. Numeri sotto controllo, solo 63 istituti superano il tetto del 30% imposto dal governo. La regione ottiene l'autonomia per l'istruzione. Fedriga, riconosciuta la nostra specialità. Un'intervista a Pichetto. Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, edizione completa. Nucleare, decreti in 4 mesi, no a nuove trivelle in Alto Adige. Poco sottolineato invece la diminuzione dei prezzi dei carburanti. E per ultimo Nazione e Carlino, che Nazione di Firenze, Carlino di Bologna, ma sono quotidiano nazionale, quindi hanno i titoli in comune. Carburanti, mossa di Eni, prezzi ridotti e bloccati. Palazzo Chigi ringrazia le opposizioni, avrebbe dovuto muoversi Meloni, manovra il piano IRPEF al centro, Macron e il Papa a Parigi, la sfida sul fine vita. L'errore di Macron, la firma è Franco Cardini, la laicità val bene una messa. Una polemica sulla questione legata al decreto scuola, genitori stranieri, mancano sedi e prof per i corsi di italiano, gli istituti organici all'osso. E poi ancora Zelensky, ok USA e Patriot ucraini, Putin all'Europa, nessuna escalation. E abbiamo finito i titoli, terminato con i titoli. Adesso facciamo una breve pausa, chiedo Adriano Lippi in regia di questo, facciamo una breve pausa e riprendiamo tra poco.

Le 10:33 minuti, siete di nuovo con la rassegna stampa di GR Parlamento. Massimo Giacomini in studio e dietro la console Adriano Lippi. Andiamo agli articoli da leggere insieme. Partiamo da Nando Pagnoncelli, dal sondaggio pubblicato per il Corriere della Sera. E il titolo è: Fratelli d'Italia stabile, calano Forza Italia e Lega, il PD scende sotto quota 20%. Ma andiamo a leggere. È evidente che la campagna elettorale è cominciata, come dimostrano le proposte lanciate negli scorsi giorni dalla Presidente del Consiglio, dall'abolizione del bollo auto per i veicoli di piccola e media potenza e per le moto al tetto degli stranieri per classe. Proposta che ha visto coinvolto lo stesso Presidente della Repubblica, tirato per la giacca da Meloni per le lontane circolari emesse quando era Ministro della Pubblica Istruzione. Scrive Pagnoncelli: la reazione degli elettori vedono qualche cambiamento negli orientamenti di voto, soprattutto nell'area della maggioranza di governo. Fratelli d'Italia rimane sostanzialmente stabile al 26,4%, la Lega un ulteriore lieve decremento, oggi al 4,7% con un calo dello 0,4%, e stabile rimane Noi Moderati 1%. In decremento appare Forza Italia, oggi stimata al 7,3% con una perdita di un punto percentuale in un mese, mentre in ulteriore e decisa crescita appare Futuro Nazionale, oggi stimato all'8,8% con un incremento dell'1,7%. Insomma, continua la redistribuzione nell'area a favore di Vannacci, oggi con una sofferenza particolare di Forza Italia, il cui profilo sembra poco caratterizzato. Nell'opposizione le variazioni sono meno consistenti. Il Partito Democratico è stimato al 19,5% con un calo dello 0,6%, mentre assolutamente stabili sono il Movimento 5 Stelle, 14,5%, Alleanza Verdi e Sinistra, 6,3%, e Italia Viva, 2,1%. -0,2%. In crescita più Europa al 2,1% con una del più 0,7%, probabilmente scrive Pagnoncelli in relazione all'emozione suscitata dalla recente scomparsa di Emma Bonino. Anche Azione rimane stabile al 3%, -0,1%. La somma delle coalizioni porta il centrodestra senza Vannacci al 39,4%, in calo di oltre un punto, e il centrosinistra allargato al 44,5%. Come abbiamo già visto in altri momenti, la somma aritmetica non sempre corrisponde al risultato ipotizzabile quanto a confrontarsi siano non solo i singoli partiti, ma anche le coalizioni strutturate. In questo caso, infatti, la coalizione progressista è stimata al 43,9%, perderebbe cioè qualche decimale rispetto alla somma dei singoli partiti, e il centrodestra tradizionale è stimato al 38,7%, anch'esso con un calo analogo al centrosinistra. La presenza di Vannacci vedrebbe la prevalenza di misura del centrodestra allargato, che arriverebbe al 45,7%, perdendo circa il 2,5% rispetto alla somma aritmetica dei partiti. Questo perché? Per la resistenza che abbiamo già visto in altre occasioni alla presenza organica dell'ex generale nella coalizione. Mentre l'alleanza progressista arriverebbe al 45,2%, qualche decimale in più rispetto alla somma dei partiti. In sostanza, la presenza di Vannacci al momento per questi flussi di voti non garantisce di per sé la vittoria, vista la stretta vicinanza delle due coalizioni. Ultimo punto dell'esteso articolo e approfondito articolo di Pagnoncelli, sono tanti i numeri e le percentuali, rischiamo di perderci. Il gradimento, le valutazioni dell'esecutivo e della Premier vedono dei piccoli cali. L'indice di apprezzamento del governo, cioè la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi non sa, scende dal 42 di luglio all'attuale 40, quello di Meloni dal 42 al 41. Questi gli aspetti che volevamo sottolineare di più. Ma andiamo a un argomento che ci interessa particolarmente gli ascoltatori di GR Parlamento. Andiamo al centro del dibattito parlamentare, la legge elettorale. Partiamo da Avvenire. Il titolo è: legge elettorale sprint ad alta tensione, lunedì comincia una settimana cruciale, il testo sarà blindato dalla fiducia, l'ombra delle elezioni anticipate.
nell'occhiello l'iter alla Camera per la terza lettura. E l'annuncio del Ministro della Pubblica Istruzione Zangrillo: dalla prossima tornata si potrà andare al seggio con la tessera elettorale digitale scaricata online direttamente sullo smartphone. Poi nell'articolo spiegato meglio. Allora, andiamo a leggere. I primi giorni di ottobre saranno cruciali per l'iter della legge elettorale. La riforma arriverà all'esame dell'Aula di Montecitorio in un clima che si preannuncia già teso. Da un lato la fibrillazione del centrodestra alla prova della tenuta su un testo su cui la maggioranza è andata sotto durante la prima lettura alla Camera lo scorso luglio. Dall'altro la contrarietà delle opposizioni fortemente critica rispetto all'impianto del testo. Consapevole di queste pressioni, la Premier Giorgia Meloni da giorni ha chiesto alle forze politiche della coalizione di serrare i ranghi e, secondo quanto è filtrato giovedì sera durante il Consiglio dei Ministri, avrebbe chiesto di garantire la presenza di tutti i parlamentari di centrodestra nelle fasi delle votazioni perché, se anche per un solo voto la legge non dovesse passare, ci saranno conseguenze inevitabili, tradotto. La salita al colle per assegnare le proprie dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Ciò comporterebbe l'anticipazione della data del voto politico che si terrebbe con l'attuale legge elettorale. Uno scenario che i leader di maggioranza, ciascuno alle prese anche con problemi legati alla gestione degli equilibri interni, in particolare la Lega, sottolinea Spagnolo, non paiono affatto desiderosi di voler affrontare. Ed è dunque presumibile che inviteranno i propri deputati a presidiare costantemente l'aula per scongiurare il rischio di capitomboli, soprattutto nei due voti segreti che dovrebbero contrassegnare l'esame finale del provvedimento. Insomma, gli ingredienti per un inizio ottobre thrilling sono in pentola. Calendario alla mano, una discussione generale potrebbe iniziare mercoledì 30 settembre, poi il 1 ottobre il voto, probabilmente segreto, sulle pregiudiziali di costituzionalità. Quindi le votazioni sui singoli articoli della legge. Da quel che si sa, le opposizioni hanno presentato una quarantina di emendamenti unitari, sottoscritti da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, su alcuni dei quali sarebbe possibile chiedere il voto segreto, che comporta sempre il rischio di franchi tiratori. Per neutralizzarlo, la Premier ha deciso di porre la questione di fiducia, articolata in due distinti voti che riguarderanno i primi due articoli e le modifiche apportate in Senato, cioè l'introduzione delle preferenze accanto ai capilista bloccati e l'innalzamento consistente delle firme necessarie per le liste che si presentano per la prima volta. E questa è una novità contestata dalle opposizioni, messo tra parentesi, ma abbiamo avuto modo di parlarne nei giorni scorsi. Non è da escludere che possa esserci un terzo voto di fiducia relativo alla modifica dell'allegato che riguarda le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige, ma la questione è ancora oggetto di valutazione tecnica. In base alle ipotesi circolate finora, lunedì 5 il governo potrebbe chiedere la fiducia per poi arrivare giovedì 8 al voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Uno scoglio che, se le opposizioni saranno compatte, potrebbe non essere agevole da superare, stanti i malumori serpeggianti nel centrodestra fra coloro che, non essendo inseriti fra i capolista bloccati, per essere eletti dovrebbero guadagnarsi il seggio a suon di preferenze. Un'altra novità riguarderà invece gli elettori. Il governo, scrive Spagnolo, sta lavorando all'attuazione della misura di semplificazione approvata nel decreto di inizio anno, che ha sancito il passaggio dalla tessera elettorale cartacea a quella digitale. Sarà comunque possibile continuare a votare con quella tradizionale. Ma chi vorrà potrà scaricare online il documento dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il voto non sarà elettronico, perché bisognerà comunque recarsi al seggio, ma sarà più semplice recuperare la tessera. Una semplificazione importante per i cittadini, assicura il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Basterà che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e potremo andare a votare tranquilli. Questo è l'articolo su Avvenire di Spagnolo. E invece, sempre su questa questione, andiamo a retroscena di Francesco Bei, quindi siamo alla Repubblica. Roulette, legge elettorale, strategie e trucchi contro i franchi tiratori. E questo è il titolo, e andiamo a vedere.
Giorgia Meloni l'ha fatto sapere a tutti, l'ha detto in Consiglio dei Ministri, stavolta non si scherza, dovesse andare sotto nel voto segreto, un minuto dopo annuncerebbe l'intenzione di salire al Quirinale e dimettersi. Questo lo sappiamo, l'abbiamo sentito, lo ha ricordato anche Spagnolo. Ma perché si parte da qui, Bey? Perché poi aggiunge, eppure si sa, le minacce hanno le gambe corte in Parlamento, soprattutto perché si è radicata tra i peones la convinzione che la Premier alle urne ci voglia comunque andare il prima possibile. E allora perché rischiare una lotteria con le preferenze? Il deputato di maggioranza, uno di quelli che viene guardato a vista perché è già sospettato di aver contribuito all'imboscata di metà luglio, mette in fila i ragionamenti che si fanno a tavola nei ristoranti intorno a Montecitorio. Meloni il voto anticipato lo vuole comunque, perché si aspetta ancora, la benzina arriva a 4 euro al litro e Vannacci sale oltre il 10%. L'ultima remora che aveva era la procedura di infrazione, ma dato che non ne siamo usciti, tanto vale votare il prima possibile, ai primi di febbraio. Ecco, se questi sono i retropensieri, bisogna tornare a far di conto, scrive Bey. Provare a seguire le tracce di chi, come il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, è impegnato in questi giorni a prevenire e schivare le trappole, convincendo i dubbiosi, ma soprattutto provando a contrattaccare. La prima tattica è la difesa. Tutti i deputati di Fratelli d'Italia saranno obbligati a votare con un solo dito, senza infilare tutta la mano nella buchetta dove ci sono i tre pulsanti del sì, no, astensione, in modo da evitare il più classico dei trucchi dei franchi tiratori, del franco tiratore. E poi, come già accaduto a luglio, nelle tribune sopra l'emiciclo saranno spediti osservatori del gruppo per filmare e controllare movimenti strani. Se queste sono le più elementari strategie difensive, i vertici di Fratelli d'Italia stavolta si sono decisi ad adottare una linea più proattiva. L'obiettivo è quello di creare un cuscinetto di almeno una decina di deputati delle opposizioni che possano neutralizzare con il loro voto a favore l'agguato di chi proverà ad affossare il melonellum dei franchi tiratori al contrario. L'area individuata è quella del PD. E non sembri paradossale, perché quando si parla di legge elettorale non ci sono più regole, scrive Bey. Il fratello di partito diventa domani il concorrente di collegio. L'avversario politico si trasforma in alleato. Bignami e compagni hanno puntato sull'area riformista, contando di trovare orecchie attente tra chi teme di non essere ricandidato dalla segreteria. Il problema è che i meloniani, quando si sono fatti dare la mappa delle correnti del PD, hanno scoperto che l'ala moderata a Montecitorio conta appena 5 eletti. Virginio Merola, Nicola Carè, Lia Quartapelle, Piero Fassino e Lorenzo Guerrini. Troppo pochi, così a qualcuno è venuto in mente di rivolgersi ad altri che potrebbero avere interesse a far passare di nascosto il melonellum, convinti di non finire tra i capilista, ma sicuri del proprio consenso sul territorio. Deputati Dem che vorrebbero anche far pressione su Schlein affinché si ritiri e lasci il posto nelle primarie a un altro nome, magari quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A chi sostiene la segretaria, questa presunta congiura dei proci appare campata per aria. Schlein non vede l'ora di misurarsi alle primarie e sono convinti che problemi veri Fratelli d'Italia ce li abbia in casa. I deputati meloniani sanno che, dopo i capilista, gli altri dovranno cercarsi le preferenze. Nella prossima legislatura cambieranno completamente i gruppi, i consiglieri regionali ruberanno il posto agli uscenti. E poi c'è il grande buco nero della Lega, dove Salvini ha confidato di temere le defezioni degli eletti al nord. Quelli del centro-sud sono abituati a trovarsi voti, gli altri no. Quanto alle donne di Forza Italia, sono l'ultimo gruppo attenzionato per le possibili defezioni. Per questo Tajani ha dovuto promettere che saranno ricandidate in posti eleggibili tutte e 14. E questo era Francesco Bey sulla Repubblica. Torniamo al Corriere della Sera, alla nota firma di Massimo Franco, dal titolo Le insidie parallele di due fronti in affanno. Si parte dalla riflessione sulla scuola. Le limature risolutive che il Quirinale ha suggerito sono state più o meno tutte accettate.
rimane un testo controverso che per il governo ha un valore anche e soprattutto simbolico in vista dell'applicazione nelle scuole. Il problema era di evitare norme che fossero manifestamente incostituzionali, sebbene non si escluda un intervento successivo della Consulta su alcuni punti, e di affermare un principio che permetta alla destra di presentarsi come garante dell'identità nazionale nelle scuole contro una temuta deriva islamica. Il messaggio ha di certo una valenza elettorale. Va iscritto nella competizione a distanza con Futuro Nazionale, la formazione estremista dell'europarlamentare Roberto Vannacci. I suoi seguaci cercano di provocare Palazzo Chigi, sostenendo che Giorgia Meloni non ha più il monopolio della destra. Il problema è di quale tipo di destra si parla, scrive Massimo Franco. Anche per questo si è aperta nella maggioranza la discussione se sia più opportuno inseguire Vannacci o marcare le distanze dal suo estremismo anti-Europa e anti-Ucraina, un atteggiamento che lo rende gradito alla propaganda russa. La regressione che le sue parole d'ordine stanno producendo nella campagna elettorale è confermata dallo scontro a colpi di insulti a Reggio Calabria, una città dove si terranno elezioni suppletive tra un candidato vannacciano, ex Forza Italia, e un berlusconiano. Il tentativo di Futuro Nazionale è di togliere voti non a sinistra, ma a destra, prima alla Lega, poi a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Punta a destabilizzare la coalizione di governo e a costringerla a cambiare linea sulla politica estera. Operazione velleitaria, perseguita però con metodo. Raccogliere transfughi dei partiti di maggioranza, delusi magari perché non hanno un seggio assicurato, serve ad accreditare un potere di attrazione confermato virtualmente dai sondaggi. E scegliere la rissa cercando di trascinare i propri ex alleati è il terreno fangoso nel quale Vannacci si muove meglio. Finora il governo ha cercato di prevenire le sue mosse, ha accentuato alcuni temi popolari di destra, come il decreto sulla scuola dimostra, ma senza superare i limiti di una coerenza internazionale consolidata. L'incognita è come reggerà a un'offensiva destinata a incanagliarsi e a raggiungere senza Vannacci quella soglia del 42% che con la riforma consentirebbe di ottenere un premio in seggi. Non è un dilemma da poco, anche se tra gli avversari, ora dati in vantaggio, le contraddizioni si accumulano. Un PD sotto la soglia psicologica del 20% sarebbe un trauma, e un 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle contro riarmo e Ucraina e un Giuseppe Conte irrefrenabile nelle sue ambizioni sono un ordigno ad orologeria nel campo largo. Questo era Massimo Franco su Corriere della Sera. E adesso andiamo, ve l'avevamo accennato prima, a un'intervista al ministro dell'Istruzione Valditara. Il nostro decreto segue le indicazioni di Mattarella. Prevenire le classi ghetto e favorire l'integrazione al centro della formazione deve esserci la lingua. Allora, signor Ministro, questo era il titolo. Signor Ministro, è vero che il presidente Mattarella ha imposto al governo delle modifiche alla bozza di decreto? Le modifiche alla bozza originaria sono molto marginali e con il Quirinale c'è stata un'interlocuzione positiva. Però alcuni giornali di opposizione hanno scritto che a Mattarella il provvedimento non piaceva. Il presidente ha detto ad Amatrice una cosa fondamentale: la scuola non deve creare ghetti. Ha detto che non devono esistere scuole ghetto. Allora cosa significa nella lingua italiana scuola ghetto? Le scuole ghetto sono quelle che classi in cui si registra una forte e sproporzionata presenza di alunni stranieri con difficoltà linguistiche o condizioni di svantaggio, quelle cioè che isolano i ragazzi dal resto della comunità. Dunque, risponde il ministro Valditara a Ora Borselli sul giornale, dunque impedire una forte concentrazione nella stessa classe di chi parte con uno svantaggio educativo va nella direzione auspicata dal presidente. Il decreto fa esattamente questo, impedisce la concentrazione di chi ha fragilità linguistiche e ne favorisce l'integrazione. Sono misure di buonsenso, domanda Borselli. La sinistra dice che in questo modo si colpiscono i bambini stranieri. Dove vanno se nel quartiere c'è un'alta concentrazione di stranieri? Le cito un rapporto, dice Valditara, un rapporto OCSE, così come vari studi e indagini sociologiche internazionali. Da tutto questo materiale esce un'analisi univoca: l'alta presenza in una classe di ragazzi che non conoscono o non conoscono a sufficienza la lingua del paese dove vivono danneggia in modo grave le loro possibilità di apprendimento e danneggia anche il livello di apprendimento degli altri ragazzi inseriti in quella classe.
Il problema dello spostamento di un ragazzo, magari lontano da casa, solo perché è straniero, però resta. Domanda, questa è la domanda, è l'affermazione di Ora Borselli. Valditara risponde: non è vero, intanto chiariamo la questione della scelta della scuola e della distanza della scuola, già oggi riguarda tutti gli stranieri e italiani. Oggi i genitori, quando devono iscrivere il proprio figlio a scuola, sono tenuti ad indicare 4 istituti e non uno. Non c'entra nulla la provenienza o la nazionalità del bambino. Tutti indicano 4 scuole. Se infatti per ipotesi la scuola scelta sotto casa ha raggiunto il tetto dei posti disponibili, non solo per gli stranieri ma per tutti i bambini, lo studente viene iscritto ad un'altra scuola un po' distante, più distante. I tetti nella normativa scolastica già esistono. Il nostro decreto prevede che la scuola che sarà assegnata sia decisa secondo criteri di prossimità e di vicinanza e, dove non sarà possibile, ci sarà un docente dedicato all'insegnamento potenziato dell'italiano. Questa è parte dell'intervista di Valditara al giornale. Altra intervista, Chiara Pendino, Corriere della Sera, intervista di Emanuela Buzzi, quindi siamo in Movimento 5 Stelle. Con il PD una sintesi si può trovare, ma non tradiremo lo stop alle armi. Chiara Pendino, i critici, anche i riformisti del PD, vi accusano di voler favorire Putin. Basta con l'etichetta di filo putiniani come clava per nascondere la realtà. La politica guerrafondaia del duo von der Leyen Meloni ha fallito, il conflitto è ancora lì e a gioire solo chi fa affari con il riarmo e l'economia bellica, risponde Chiara Pendino. Nova ci ha dato un mandato chiarissimo, lo stop alle armi è un nostro caposaldo e non lo tradiremo. Domanda: il no al riarmo e l'invio di armi a Kiev sono paletti che vi dividono al PD, troverete una sintesi? Io sono fiduciosa, ci siamo riusciti su salario minimo e reddito di cittadinanza, su cui all'inizio il PD non era d'accordo. Ci riusciremo anche sulle armi, i fatti ci danno ragione, la maggioranza degli italiani è con noi. Abbiamo già siglato mozioni unitarie in Parlamento per dire no al riarmo europeo e al 5% delle spese NATO per la difesa. Una sintesi con le altre forze progressista è raggiungibile, ma dobbiamo accelerare. Domanda: ora li sfiderete alle primarie? Si riferisce al PD. Ho sempre difeso la nostra identità, con Nova mi sento di nuovo a casa perché è emerso il nostro spirito radicale battagliero contro l'apatia, la risposta e lo spirito partecipativo delle primarie. L'alternativa non si decide scegliendo un papa straniero nel chiuso del palazzo. Il campo progressista deve ridare voce agli invisibili. E Renzi, l'ho detto e lo ripeto, è questione di matematica e di credibilità politica. Renzi non somma, sottrae. La favola del suo 2% decisivo è un inganno che gli stessi elettori progressisti rifiutano. Per vincere non serve lui, serve riportare alle urne chi ha perso la fiducia. E questo, chiuderei qui quell'intervista che prosegue in realtà, per andare intervista su Repubblica a Maria Elena Boschi, quindi parliamo di Italia Viva e quindi c'è un riferimento a Renzi. Allora, la firma è di Gabriella Cerami, il titolo è: Boschi adesso basta su veti sul centro, pronti a lavorare per una lista. E appunto, come si fa a creare una lista, come dice Mastella, dove ci sono tanti centrini? Per vincere, risponde Boschi, per vincere intanto deve presentarsi unito il centro-sinistra e, vedendo le divisioni che ci sono a destra, noi possiamo batterlo, purché rimaniamo tutti insieme. Noi come Italia Viva e Casa Riformista stiamo lavorando a questo obiettivo con grande convinzione. Il prossimo Parlamento dovrà anche eleggere il successore di Mattarella e vogliamo evitare che un accordo Meloni-Vannacci porti un sovranista al Quirinale. Tra i partiti di centro, per esempio Progetto Civico e non solo, sembra però ci sia un veto nei confronti di Matteo Renzi. Non trova che al momento mancano i presupposti per un dialogo, e qui il riferimento soprattutto al Movimento 5 Stelle? Risponde Boschi: noi siamo l'unica forza politica al centro che effettivamente è presente in Parlamento, nelle regioni, nelle elezioni amministrative e anche a Reggio Calabria, dove si voterà. Ci siamo noi, il PD e 5 Stelle. In Calabria, alle regionali, abbiamo preso il 4-5%.
5%, in Toscana il 9%, in Campania il 6%, ad esempio, significa che siamo radicati sui territori. Il fatto che partiti che non ci sono mai presentati alle elezioni mettano il veto su un partito guidato da un ex presidente del Consiglio e che ha 15 parlamentari, mi sembra, dice Boschi, una grossolana barzelletta. E questo, un'ultima domanda. Sì, c'è chi pensa che abbiate paura di non arrivare allo sbarramento del 3%. Faremo di più, risponde Boschi, ma anche se non faremo il 3%, aiuteremo comunque il centro-sinistra. L'importante è avere idee riformiste e garantiste. Servono amministratori capaci, non ex giustizialisti come Ingroia, per intenderci. Parliamo alle libere professioni, ai giovani, alle start-up. Per questo abbiamo dedicato gli ultimi mesi alle primarie delle idee e al programma Come faremo alla Leopolda. Questa parte dell'intervista di Gabriella Cerami su Repubblica a Maria Elena Boschi, che è deputata e vicepresidente di Italia Viva. Qualche cosa della intervista di Tommaso Labate al Corriere della Sera a Calenda. Si allerà alle elezioni con Meloni? La domanda secca. Niente affatto, la risposta. Mettiamola così allora. Quante possibilità ci sono che lei si allei con Meloni alle elezioni? Lo 0%, lo sappiamo entrambi, io e lei. Parliamo spesso di energia, di nucleare, di ILVA, di ambiente, ma siamo perfettamente consapevoli che l'alleanza non ci sarà, per un motivo semplicissimo. Sulle scelte di fondo noi siamo favorevoli ad una NATO europea sulla scia di quello che chiedono i volenterosi, a un'Europa federale che ci allontani dal destino di diventare tutti delle colonie, tutte cose su cui Giorgia Meloni è contraria. La Presidente del Consiglio, insomma, ha idee divergenti dalle nostre, tutto legittimo, ma non possiamo fare un'alleanza con lei. E quante possibilità che lei sia lei col campo largo? Stessa cosa, lo 0%. Ha letto il programma di Giuseppe Conte? Evidentemente non gli è bastato l'aver buttato da Premier 253 miliardi di euro tra il super bonus che ha rifatto la casa gratis ai ricchi e la quota 100 con cui ha mandato in pensione a spese della collettività 400.000 persone, senza dimenticare, oltre allo sfascio delle finanze pubbliche, la distruzione dell'ILVA. Ultima domanda che possiamo leggere, perché siamo addirittura a finale del nostro tempo a disposizione. Quindi che farà? Domanda Tommaso Labate a Carlo Calenda. Andremo da soli, con la certezza, glielo posso sottoscrivere anche subito, che nessuno dei due poli prenderà il 42% che serve ad avere il premio di maggioranza a governare. E con questo chiudiamo, sono le 11 in questo momento, una manciata di secondi. La rassegna stampa termina qui. Ringrazio la console Adriano Lippi, io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona giornata, ma voi non cambiate canale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Lo scorso 22 settembre, presso la Casa dell'Architettura di Roma, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, e il prefetto Raffaele Grassi, è vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia Criminale, sono stati tra i protagonisti del convegno dal titolo A 50 anni dalla relazione di minoranza di Pio La Torre e Cesare Terranova, una lezione ancora aperta. L'incontro è stato promosso dal Comitato d'Onore dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Tra gli altri sono intervenuti Luciano Violante, ricordiamo presidente emerito della Camera e presidente della Commissione Antimafia dal 1992 al 1994, Franco La Torre, storico e attivista. E dunque, buon ascolto.
2: Possiamo iniziare questo importante evento che vede la presenza di tante persone che ci porteranno nel ragionamento a 50 anni dalla relazione di minoranza e che ci daranno anche dei punti di vista importanti, non soltanto come memoria. Poco fa ragionavamo con Franco come sono stati impostati i tanti eventi che abbiamo realizzato in questi 10 anni sui temi della legalità, che non sono mai stati retorica o pura memoria, ma hanno voluto essere un momento di riflessione per poter proseguire le attività con sempre maggiore vigore e forza nei temi di contrasto all'illegalità. Il nostro ordine si è fatto carico perché riteneva essere molto importante un tema basilare già dal 2017. Fu uno dei temi che portammo all'interno del Congresso Nazionale degli Architetti insieme a Costituzione ed Economia, e sui quali basammo un ragionamento per una visione nuova della professione. Quindi io devo sicuramente ringraziare tutti i partecipanti, a cominciare dal presidente Violante, alla professoressa Terranova, a Franco La Torre, che è uno dei nostri membri del Comitato d'Onore per l'organizzazione della giornata della ex giornata della legalità, poi ribattezzata a Casal di Principe giornata dei diritti. Devo sicuramente altresì ringraziare il procuratore Carlo Villani, che diciamo poco fa è entrato a far parte del nostro comitato recentemente ed ha contribuito anche a partecipare e ad organizzare l'ultimo evento che si è tenuto il 22 maggio al Quirinale, cosa molto importante per noi, che ci ha dato veramente tanta carica, perché una cosa così non ce l'aspettavamo sicuramente, una chiamata di questo genere. E voglio anche ringraziare il presidente Alessandro Panci, oggi presidente del Consiglio Nazionale, che ha partecipato tante volte e che ha visto crescere questo evento sulla legalità negli ultimi 10 anni. E voglio anche ringraziare il presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, il prefetto Raffaele Grassi, che ripeto è un onore averla qui, prefetto. Grazie. E in più desidero salutare anche e ringraziare per la presenza la dottoressa Bernadette Nicotra del Consiglio Superiore della Magistratura, il dottor Maurizio Arcuri della Procura Generale di Roma, il generale Mariano Lamalfa, comandante della Guardia di Finanza della Regione Lazio, e tutti i rappresentanti oggi presenti delle istituzioni. Molte volte ci è stato chiesto cosa c'entrasse l'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia con i temi della legalità e perché se ne occupasse. Domanda alla quale non abbiamo mai creduto di dare una risposta, perché l'abbiamo ritenuta sempre ovvia. Quando si parla della res publica, la risposta è già insita nel suo significato. Nessun ente pubblico o privato che sia dovrebbe allontanarsi da questo concetto del bene comune, che troppo spesso un'anticultura dedita al profitto sopra ogni altra cosa ritiene essere terreno di conquista privata. Eppure tale domanda, che è ritornata insistentemente in questi 10 anni di attività dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia sui temi della legalità, perché vi occupate di legalità, ci pone di fronte ad una evidenza preoccupante. Molti di noi non vivono la cosa pubblica. Non sentendo la propria, si lascia spazio a coloro che della cosa pubblica fanno mercimonio e la usano come culla di un'anticultura che rappresenta un'alternativa allo Stato. Altro fatto importante per le professioni ordinamentate è la questione del lavoro, che deve essere espresso sempre in ottemperanza ai rispettivi dettati etici, che racchiudono i nostri codici deontologici. Codici che impongono che il lavoro sia espresso unicamente per il miglioramento dello Stato comune e della nostra società. Punto importante ripreso dalla nostra Carta Costituzionale, che impone a tutte le persone, che siano impiegati pubblici o che esercitino un'attività privata, di lavorare per il miglioramento spirituale e materiale del Paese. Tante volte ci siamo appellati al dettato costituzionale in questi ultimi anni, perché convinti proprio di questa connessione organica di ogni parte costituente la nostra Repubblica, dove ogni ingranaggio di essa, ogni donna ed ogni uomo, partecipa in modo attivo al miglioramento progressivo di città ed ambienti e quindi all'inclusione sociale. Il lavoro degli architetti, espresso secondo il nostro codice deontologico, che non a caso nel suo incipit richiama 3 articoli della nostra Costituzione, il 4 inerente al miglioramento progressivo attraverso il lavoro, il 9 inerente ai beni culturali e il 41 inerente allo scopo sociale del lavoro, è un forte antidoto alla creazione di pezzi di città che, se progettati e costruiti male, generano culle dove l'illegalità attecchisce più facilmente. Per questo spesso in passato abbiamo parlato, negli eventi realizzati nel solco proprio della legalità, di prevenzione. Abbiamo sottolineato che costruire quartieri senza servizi, senza infrastrutture e spesso abbandonati a se stessi significa lasciare un vuoto di amministrazione pubblica, dove è facile allora per la criminalità colmare quel vuoto ed inserirsi proponendo una visione alternativa a quella costituzionale di progresso sociale. Una visione di prevaricazione che mira non al bene comune ma all'arricchimento senza scrupoli a danno di tutti. Questi sono i vuoti da colmare, questi sono gli ostacoli importanti che ogni amministrazione deve, con ogni forza, anche privata, eliminare. Devono essere colmati da una pianificazione attenta ai giovani, che crescendo saranno i futuri cittadini, ed è proprio per questo che nessuna disattenzione deve essere permessa sulla corretta costruzione della città, che deve dare possibilità e non toglierle. Abbiamo visto cosa nasca dall'abbandono culturale e sociale. La crescita di una pianta maligna basata sulla prevaricazione, che con qualsiasi mezzo e azione spietata, passando sopra ad ogni cosa e sopra ad ogni vita, mira al solo arricchimento senza alcuno scrupolo. Quindi nessun vuoto deve essere lasciato nella nostra società, eppure nelle nostre città ce ne sono stati tanti di vuoti. Città cresciute male, quartieri abbandonati a se stessi, e in tante città italiane hanno favorito la crescita delle mafie organizzate. Grazie al nostro Comitato d'Onore per la Legalità, nato 9 anni fa per celebrare la giornata del 23 maggio, poi rinominata Giornata dei Diritti, nell'evento tenutosi a Casal di Principe, e grazie anche per l'organizzazione di un altro evento importante come questo. Quello di oggi, sulla relazione di minoranza, non vuole celebrare retoricamente un anniversario della sua presentazione, datata 4 febbraio 1976, ma che, come abbiamo detto e sempre fatto in altri eventi negli anni passati, cerca di capire in modo critico come tale documento sia progredito nell'attualità della lotta alla criminalità organizzata. Cerca anche di ragionare sul passato, andando a dare un apporto fattivo nel nostro ambito alle azioni di contrasto nel futuro. Essere una piattaforma di discussione proattiva che contribuisca a tenere alta l'attenzione al dibattito sul contrasto all'illegalità, perché è un problema di interesse comune e non solo di coloro che si trovano o si sono trovati spesso soli in prima linea. I deputati La Torre, Benedetti, Malagugini e i senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano, Maffioletti, nonché il deputato Terranova, attraverso la relazione di minoranza gettano le basi concrete per conoscere e riconoscere il fenomeno mafioso, che non è solo costituito da criminali, ma che è un fenomeno che ricerca sempre collegamenti con i pubblici poteri e partecipato spesso anche dal tessuto economico. Questo documento sarà fondamentale per poter delineare quei primi strumenti di contrasto efficaci che si concretizzeranno con la proposta di legge Rognoni La Torre, che diverrà legge il 13 settembre del 1982, soltanto dopo l'assassinio del parlamentare Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile, e all'assassinio del generale comandante Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre dello stesso anno. Molte persone hanno combattuto il fenomeno mafioso, arrivando a dare la propria vita. A costoro non solo si deve riconoscenza, ma si deve cercare di onorare il loro sacrificio, cercando di non scordare il loro impegno e soprattutto cercando di dare il nostro contributo nelle nostre azioni quotidiane. Anche per questo l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e Provincia si occupa di legalità. Anche per questo oggi ci ritroviamo a discutere operativamente sull'attualità della relazione di minoranza. Grazie. Ora chiamo qui sul nostro palco il presidente Violante, che ci relazionerà sull'attualità della relazione di minoranza. Ah sì, perdono, mi scusi Presidente, avevo saltato il Presidente Banci perché non lo vedevo. A lei Presidente Banci l'onore del palco, prego.
3: Ciao, grazie Cristian, buonasera a tutti. L'onore del video purtroppo oggi, ma mi dovete scusare, sono dovuto arrivare a Verona per altri impegni che non mi permettono di essere lì con voi, ma che in tutto e per tutto avevo interesse a partecipare anche se in video, perché questa è una tappa ormai fissa per l'Ordine degli Architetti di Roma. È una tappa che nasce grazie al grande lavoro proprio di Cristian, al grande lavoro del Comitato d'Onore dell'Ordine degli Architetti di Roma. È una tappa annuale e è uno di quei momenti che ci fanno proprio riflettere, ci fanno cercare di comprendere ancora meglio quelle che sono le nostre attività, quello che è il nostro lavoro, per chi facciamo questo lavoro, quali sono le implicazioni durante questo lavoro. Quindi io devo dire intanto grazie per il grande impegno che costantemente ogni anno viene portato avanti dall'Ordine. Ricordo con grande affetto e con tanta emozione la prima volta, quella giornata che noi dedicammo alla legalità, e lo facemmo con gli amici, i colleghi di Palermo, insieme in realtà a tantissime persone. Durante la marcia c'erano tutti ciechi, tutte persone che andavano lì con un solo pensiero, che volevano comunicare, portare un solo messaggio. Questo l'abbiamo ripetuto naturalmente, vogliamo continuare a portare avanti da Roma, il nostro, ma lo stesso Consiglio Nazionale, c'è la volontà, la voglia di voler continuare a portare avanti questa iniziativa. Saremo naturalmente sempre presenti tutte le volte che l'Ordine di Roma ci inviterà, ma cercheremo di essere anche noi parte attiva durante queste giornate, soprattutto nel periodo di maggio. Tutti i passaggi, Cristian ne ha citati alcuni, io citerei Palermo, Vibo, quando sono venuti da noi a Roma, Casal di Principe, ecco, sono stati tutti momenti di estrema importanza, di grandi momenti di riflessione. E io cito sempre un po' le due attenzioni che noi abbiamo sempre su tutto quello che ha a che fare con proprio quello che è l'indicazione di saper denunciare, tutto quello che è contro in qualche modo a quello che può portare a atteggiamenti a volte mafiosi, ancora prima di parlare di struttura organizzata, perché poi tutto parte dal basso. Ecco, intanto sono due gli aspetti fondamentali che la nostra categoria deve avere ben chiaro, prima di tutto, non solo come cittadini, ma anche come professionisti, e sono, intanto noi siamo, anche noi, dei presidi all'interno della pubblica amministrazione, sappiamo quanto è delicato il mondo degli appalti, e di conseguenza questo è un primo atteggiamento, una prima azione che noi dobbiamo, su cui noi dobbiamo vigilare, fare attenzione. L'altro è legato a quello che noi possiamo anche portare sui territori, quegli strumenti che ci permette un buon progetto di rigenerazione, di recupero, di valorizzazione dei territori. Per noi sono elementi fondamentali, piccole azioni alle volte, che può essere anche organizzare da dei festival, a sollecitare, sensibilizzare il recupero di alcuni spazi pubblici, fino a recupero di edifici che vengono sottratti alla mafia, che vengono riconsegnati alla cittadinanza proprio attività di carattere sociale, che possano in qualche modo dare un'alternativa, dare la possibilità di crescere, comprendere che si può crescere in maniera diversa, in una realtà diversa. Ecco, questo è l'impegno che noi, che siamo direttamente impegnati nel sociale, tutti i giorni che utilizziamo il nostro sapere nel progettare spazi di vita comune, spazi pubblici, ecco, questo noi lo dobbiamo portare avanti, è il nostro grande bagaglio ed è anche uno dei motivi per cui è sempre da, non solo da apprezzare, ma da favorire, implementare proprio quello che è questa attività che l'Ordine degli Architetti di Roma porta avanti ormai da diversi anni. Quindi un grazie naturalmente a tutti i presenti, un grazie all'Ordine degli Architetti di Roma e al grande lavoro che c'è dietro all'organizzazione anche di questi eventi, a tutte le persone che naturalmente portano il loro contributo.
2: Grazie a te Alessandro, sono sicuro che questa esperienza che abbiamo iniziato insieme potrà essere trasmessa anche a livello nazionale con più forza e con un'organizzazione anche più forte, più efficiente. Grazie Alessandro. Allora, adesso sì, possiamo passare al presidente Luciano Violante, che introduco brevemente. È in magistratura dal 66, è stato giudice istruttore nel 77, dal 70 all'81 professore universitario, dal 77 al 79 all'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia. Deputato nel 79, nel 2001 è stato eletto presidente del gruppo DS, è anche stato presidente della commissione chiaramente inerente proprio ai temi della legalità. Ha fatto parte del gruppo di lavoro finalizzato a tante proposte programmatiche in materia istituzionale. Quindi adesso sì, presidente Violante, la prego di raggiungerci e parlare. Le è stata affidata la relazione, l'attualità della relazione di minoranza, la definizione della mafia per combatterla efficacemente. Grazie. Presidente.
4: Buonasera. Ma permettetemi una piccola premessa. Prima è stato detto perché gli architetti e gli ingegneri devono occuparsi di mafia, ma ho l'impressione che non c'è ordine professionale che non debba occuparsi di questo problema, perché francamente attraversa tutto. Riguarda gli avvocati, riguarda i medici, riguarda i magistrati, riguarda tutte le professioni, perché è un fenomeno purtroppo trasversale a tutto ciò che ha un valore economico, una rilevanza economica. Vi ringrazio molto per questo invito. Allora, innanzitutto la relazione della Commissione Antimafia presentata nel 76 aveva una maggioranza, approvata la maggioranza, e poi una minoranza composta dai i parlamentari comunisti presentò una sua relazione di minoranza. La cosa interessante è questa, che la legge istitutiva era del 1962 e invece la relazione concluse i suoi lavori nel 1976, cioè 14 anni dopo. Devo dire, una volta fatta la legge non si fece la commissione, passò un po' di tempo perché c'era una serie di obiezioni. La prima, che la Commissione Antimafia avrebbe danneggiato l'immagine della Sicilia. La seconda, che avrebbe interferito con l'attività della magistratura, che avrebbe trasformato la lotta alla mafia in un atto di lotta politica, avrebbe alimentato il pregiudizio del resto del Paese nei confronti della Sicilia. La situazione cambiò all'inizio degli anni 60, quando ci fu una serie di stragi di mafia in vari posti, e finalmente nel 1963 la Commissione cominciò a prendere piede, prima presieduta dal deputato socialdemocratico Paolo Rossi, ma la cosa durò abbastanza poco perché si sciolse la legislatura, poi dal democristiano Pafundi, e anche quella, devo dire, durò poco. Ma il passaggio decisivo fu una strage, la strage di Ciaculli del 30 giugno 1963 in sostanza fecero trovare un'autobomba, una macchina piena di esplosivo con una trappola per cui chi andò a disinnescare l'esplosivo pensava che l'esplosivo fosse quello all'interno della macchina, altro esplosivo era nel portabagagli che esplose e uccise 7 tra militari, agenti di polizia e così via. Quindi a questo punto, di fronte ad una tragedia di questo genere, si decise di cominciare i lavori effettivamente. La Commissione iniziò il proprio lavoro su alcuni grandi temi inizialmente. Devo dire, quella non fu una cattiva relazione quella di maggioranza, aveva un limite, non affrontava il tema della struttura sociale che aveva caratterizzato il crescere della mafia e non affrontava i temi del rapporto con la politica. Quali temi affrontò la relazione? La struttura delle famiglie mafiose siciliane, il traffico di stupefacenti e di tabacchi, che allora era rilevante, il latifondo, i mercati generali di Palermo e il sacco dell'edilizia, ne parlerò tra un momento, perché fu un tema posto alla particolare attenzione tanto di Terranova quanto di La Torre, il banditismo del dopoguerra e la vicenda del Salvatore Giuliano, che è una vicenda che non affronterò qui, ma varrebbe la pena di essere esaminata, perché in quella vicenda si sono in nuce tutte quante le degenerazioni delle stragi successive. Quella fu la prima strage nella storia della Repubblica, ne abbiamo avuto altre 7 dopo. E in ognuna di queste stragi sono manifestati quei paradigmi, diciamo così, che sono le deviazioni, le degenerazioni, i pistaggi, i tentativi di impedimento delle indagini e poi l'omicidio e il suicidio, abbastanza singolare. Basta pensare a Sindona per un verso e ad un altro personaggio di cui parlerò tra un po', un attimo. Particolarmente delicata era per la maggioranza democristiana i rapporti tra la DC e la mafia. Ma nel 68, ecco, ci fu la presidenza passò a un deputato democristiano molto per bene, Francesco Cattanei di Genova, che mi è capitato di conoscere, che dette impulso ai lavori della mafia, dell'antimafia. Nel 71 presentò una relazione parziale che conteneva una serie di profili importanti di capi mafia, cosa che fino ad ora nessuno aveva mai fatto. Poi ci fu una vicenda abbastanza controversa nel 72, quando un personaggio molto discusso e discutibile, Giovanni Matta, parlamentare democristiano, molto coinvolto in affari di mafia, fu proposto come componente della commissione. Ci fu un'obiezione da parte di tutti i componenti, i componenti comunisti si dimisero per primi, poi si dimisero tutti per far sciogliere la commissione, che fu ricomposta poco dopo senza il deputato Matta. Dunque, la relazione di minoranza di cui parliamo oggi fu sostenuta da una serie di parlamentari comunisti, ma quelli che insomma lavorarono più attivamente furono quelli che conoscevano il problema, cioè La Torre e Terranova. E in che cosa si distingue dalla relazione di maggioranza? La relazione, innanzitutto, quali sono qual è il valore? Io l'ho letto i volumi di quella relazione e consiglio a chi voglia interessarsi di questo tema di leggerli. Sono molti volumi, però sono tutti quanti reperibili in rete, perché per la prima volta si cerca di costruire un ragionamento con difficoltà da parte della maggioranza, un ragionamento politico sulla mafia. Quali sono i valori complessivi? Un enorme patrimonio documentale raccolto, il superamento della rappresentazione della mafia come costume o mentalità, vedremo tra un attimo, l'individuazione della essenzialità dei legami tra mafia, economia e pubblica amministrazione e l'analisi della trasformazione della mafia da organizzazione di campagna a organizzazione di città. La dimostrazione del peso della mediazione elettorale nelle elezioni e quali sono invece i punti chiave della relazione di minoranza di cui parliamo oggi. La mafia come fenomeno delle classi dirigenti. La mafia c'è non come un fenomeno marginale, non come fenomeno di miserabilità criminale, ma come fenomeno proprio delle classi dirigenti. Perché? Innanzitutto la mafia come scolpisce il tema del rapporto tra la destra storica di Cavour al momento della Unità d'Italia e l'alleanza con la nobiltà feudale siciliana, il Gattopardo questa stagione l'ha scritta molto bene, no? Poi, secondo, lo Stato non è in grado di tenere a bada i contadini che premono per avere maggiori diritti. E a questo punto i latifondisti si rivolgono alla mafia per tenere in ordine i contadini, con le tre categorie di mafiosi: i gabellotti, che erano quelli che riscuotevano i prodotti, i soprastanti, il nome lo dice tutto, e poi i campieri, che erano, quello che erano su ciascun fondo a dominare i contadini. Uno dei punti di forza della mafia era alimentare l'odio nei confronti dello Stato, che era rappresentato dai carabinieri. A chi interessa questa cosa, devo dire che i primi assalti della mafia sono le caserme dei carabinieri. I carabinieri rappresentano lo Stato piemontese, lo Stato del Nord, che viene a occupare il Sud, e loro sono i primi obiettivi. Poi passeranno alle organizzazioni sindacali, poi alle sedi del Partito Socialista e del Partito Comunista. Uno dei fattori scatenanti della reazione della mafia contro lo Stato fu nel 1861 la introduzione della leva obbligatoria. La Sicilia, anche sotto i Borboni, non aveva la leva obbligatoria. La leva c'era in altre regioni del Sud, ma non in Sicilia. E tra l'altro la leva era 5 anni di servizio attivo, il che voleva dire sottrarre braccio all'agricoltura. Le famiglie che avevano un figlio che lavorava, non ce l'avevano più questo figlio che lavorava, ed evidentemente ci fu una durissima reazione sociale a questa questione. Se qualcuno di voi ha in mente in questo momento i Malavoglia, ricorderà che la partenza di Ntoni per la leva fu quella che comincia a segnare l'inizio della crisi della famiglia di Malavoglia.

Lo stato d'assedio guidato dal generale Govone nel 63, quella guidata dal prefetto Marusaldi nel 71 e la repressione dei fasci siciliani nel 94 e 98. Sono dati date molto importanti nella storia della Sicilia perché implicano una forma di militarizzazione che va dal 1860 fino al 1894, cioè tutta la seconda metà del secolo. La mafia poi la relazione di minoranza si sofferma sui rapporti con il fascismo, il quale ha l'astuzia di reprimere le repressioni contadine, quindi rendere non più necessaria l'occupazione dei territori, del terreno dei latifondi da parte della mafia, e si allea con i latifondisti che alcuni di quali, molti dei quali importanti, entrano nel Partito Nazionale Fascista. Il fascismo poi modifica i patti agrari a danno dei contadini e prolunga l'orario di lavoro dei braccianti, il che produce un rapporto di simpatia, diciamo così, tra i latifondisti, la nobiltà e questo nuovo partito, nuovo regime. Un altro fattore sul quale la Commissione si sofferma è l'alleanza che gli angloamericani stringono con gli agrari e con la nobiltà, che era nobiltà feudale e nobiltà legata alla mafia per ragioni che ho detto prima. I servizi di sicurezza angloamericani poi mettono, come è noto, a capo di molti comuni potenti capi mafia che erano idonei a tenere l'ordine proprio per la loro caratteristica. Ecco, a questo punto, questo, come dire, è tutto sommato il tessuto, ma io volevo soffermarmi sul contributo in particolare che hanno dato Cesare Terranova e Pio La Torre alla relazione antimafia e come e quale fu la qualità fondamentale del loro contributo. Innanzitutto Cesare Terranova svolse a Palermo prima le funzioni di giudice, istruttore e poi di pubblico ministero e lui colse immediatamente questa questione. Dal 51 al 60 gli abitanti di Palermo aumentano di 100.000 unità, 100.000 abitanti in più in 9 anni, e che vuol dire che ci vogliono case e roba da mangiare, quindi mercati ortofrutticoli e terreni edificatori. Questi sono i due poli attorno ai quali si sviluppa l'ingresso della mafia a Palermo, dalle campagne alla città. Perché l'edilizia, a proposito, è importante? Perché l'edilizia diventa un grande affare in quanto, primo, costruire vuol dire mettersi in contatti quasi quotidiani con l'amministrazione comunale, con i suoi dipendenti, con gli assessori e i loro collaboratori, con la borghesia professionale della città, ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, avvocati e con dipendenti e dirigenti di istituti bancari. Quindi la mafia dei suoli urbani non è soltanto la mafia che occupa i suoli, è la mafia che attraverso l'occupazione dei suoli costruisce una rete di rapporti e crea quella che si chiamerà poi borghesia mafiosa. C'è una borghesia che trae alimento economico dai rapporti con la mafia e la mafia che trae potere politico ed economico dai rapporti con questa borghesia. Nel 54 avviene un cambiamento politico importante in Sicilia, il congresso democristiano viene vinto da Vittorio Fanfani, il quale mette alla guida del partito in Sicilia Gioia e Salvo Lima, che sono due personaggi che tengono costantemente i rapporti con la mafia. Voglio fare un inciso per far capire un po' le cose. Quando il giorno, la mattina in cui Aldo Moro si recava alla Camera per il governo che sarebbe costituito, il giorno in cui fu sequestrato e fu uccisa la sua scorta, aveva l'elenco dei ministri e sottosegretari. Tra questi c'era Gioia e quando il capogruppo del PC alla Camera Natta seppe che c'era Gioia, fece sapere che loro non avrebbero votato il governo, nonostante gli accordi che c'erano stati, perché una delle clausole era che non ci dovevano essere persone sospettate di rapporti con la mafia. Dicevo, nasce la borghesia mafiosa e Terranova nel 66 scriveva: la forza del mafioso risiede nella rete di alleanze e protezioni, specie in campo politico. La riprova sta in un rapporto che qualcuno forse ricorderà qui in questa sala, del dottor Bedivino, che era un funzionario del Parlamento regionale siciliano,

0: che era stato incaricato dal comune di Palermo di guardare bene, di fare un'ispezione per guardare gli abusi e le falsificazioni nelle costruzioni. Beh, venne fuori che 2.500 licenze edilizie su un totale di 4.000 erano state rilasciate a 3 pensionati, che evidentemente erano delle teste di legno delle varie organizzazioni mafiose. Io ho trovato particolarmente interessante un intervento che Terranova tende in commissione antimafia il 15 gennaio 76. Spiegava che non ci si deve concentrare su singole figure, perdendo di vista il contesto generale. E lui dice: sarebbe stato meglio occuparsi con maggiore attenzione dell'ambiente in cui il caso Vassallo, Vassallo era uno dei potenti costruttori di Palermo, si era maturato e si era sviluppato, perché i Vassallo e Ciancimino non nascono come un fungo, per cui ad un certo punto si colloca nella realtà della vita pubblica di Palermo per forza sua interiore e per capacità sue. Il dorso Ciancimino è il prodotto di un certo modo di gestire il potere, per cui occorrono personaggi come lui. La sua crescita e la sua posizione diventano comprensibili soltanto in relazione a coloro che hanno portato avanti, che lo hanno portato avanti, come strumento delle loro sfrenate ambizioni, mediante un modo di operare al quale ben si adatta la definizione di mafioso. Cioè dice poi, Ciancimino era lo strumento attraverso cui la mafia organizzava questa sua occupazione della città. Ci furono a questo tipo di azione che scopriva i rapporti del Ciancimino, costruttori, mafie, eccetera, ci furono scontri feroci e Terranova organizzò un processo contro 117 imputati che tendeva a dare, come fece poi il maxi processo di molti anni dopo, una visione complessiva del fenomeno mafioso. Cioè non si occupava tanto dei singoli fatti quanto della mafia come organizzazione, cosa abbastanza complicata perché non c'era ancora la legge La Torre a quel punto che costruiva l'ipotesi di associazione mafiosa. Quindi il processo viene trasferito a Bari e la Corte d'Assise di Bari, che si pronuncia il 10 giugno 69, riceve la mattina in cui deve leggere il verdetto una lettera, ciascun componente della Corte d'Assise, compreso il Presidente, una lettera di minaccia per ciascuno in cui diceva che guardate bene a quello che fate ai vostri figli per quello che deciderete oggi. La lettera ha effetto perché sono quasi tutti assolti o condannati a pene irrisorie pari al carcere già scontato, quindi vengono messi fuori, e la sentenza dice questo: l'equazione tra mafia e associazione per delinquere su cui hanno insistito gli inquirenti e su cui si è esercitata la capacità dialettica del magistrato istruttore, cioè Terranova, è priva di apprezzabili conseguenze. Quindi è priva di apprezzabili conseguenze il fatto che l'associazione per delinquere sia, che la mafia sia associazione per delinquere, furono tutti assolti sulla base di questo tipo di giudizio. Tenete presente che ancora nel 67 il procuratore generale di Palermo dichiarava che la mafia aveva imboccato la strada lenta ma costante della sua inevitabile sconfitta. Altra cosa interessante è questa: dopo la strage di Ciaculli, che ho citato prima, quella che uccide un'autobomba che uccide 7 appartenenti alle forze dell'ordine di polizia, il Monsignor Angelo Dell'Acqua, a nome di Paolo VI, aveva lodato un'iniziativa di un pastore valdese, Piervaldo Panascia, e aveva sollecitato l'arcivescovo di Palermo, Ruffini, a promuovere un'azione positiva e sistematica per dissociare la mentalità della cosiddetta mafia da quella religiosa. Cioè, lavorate per separare l'idea che la mafia ha una qualche connessione con la Chiesa. Sapete come risponde Ruffini? Risponde Ruffini così, questo è letterale: mi sorprende alquanto che si possa supporre che la mentalità della cosiddetta mafia, sia associata a quella religiosa. È una supposizione calunniosa messa in giro, specialmente fuori dall'isola di Sicilia, dai social comunisti, i quali accusano la Democrazia Cristiana di essere appoggiata dalla mafia. Quindi la questione si chiude lì. L'arcivescovo respinge l'appello del Papa, questo è il senso della cosa. Le intuizioni principali di Terranova furono tre. La mafia doveva essere considerata un fenomeno unitario, organizzato e protetto dalle alleanze con il mondo illegale, dotato di strutture interne di comando efficienti e spietate. In secondo luogo, lui pone per la prima volta in modo molto deciso, poi su questo la Torre insisterà molto, che occorreva colpire le ricchezze mafiose. Impoverire la mafia vanificava le operazioni delle singole famiglie mafiose. Terranova addirittura proponeva un coordinamento centralizzato delle forze dell'ordine, è quello che poi si è fatta dopo la strage di Capaci. Quindi era un, come dire, aveva capito molte cose. Aveva capito la struttura sociale che dava origine alla mafia, aveva capito che bisogna rispondere in modo organizzato alla criminalità organizzata, era questa la questione. Invece lo Stato rispondeva allora in modo disorganizzato alla criminalità organizzata. Perché fosse chiaro, il suo assassino il 25 settembre, cioè tra pochi giorni è l'anniversario, 79, si colloca in una sequenza tragica del 79. L'11 gennaio ucciso un brigadiere di polizia a Filadelfia Paro, il 26 gennaio ucciso un giornalista, Mario Francese, che indagava sulla mafia della città. Il 9 marzo ucciso Michele Riina, segretario provinciale del CDI di Palermo. E qui devo dire, permettetemi una riflessione personale, sono uccisi, i democristiani uccisi sono tutti della sinistra di C, Bachelet, Mattarella e Riina, alcuni della mafia, alcuni della BR, ma è singolare, è forse Mattarella non solo dalla mafia, è singolare che, come dire, l'obiettivo sia quella parte della Democrazia Cristiana. Il 21 luglio 79 ucciso Boris Giuliano, il 28 agosto ucciso il maresciallo del Corpo dei Agenti di Custodia a Calogero di Bono, il 25 settembre, come ho detto, Terranova e suo agente di accompagnamento di scorta, Lenin Mancuso. Passiamo alla Torre. Beh, Pio La Torre io l'ho conosciuto, era un uomo molto deciso e, come dire, non sempre ascoltato dal suo partito, devo dire, perché era difficile pensare alla mafia allora come fenomeno nazionale, pensare ad una battaglia nazionale contro la mafia, c'era il terrorismo, che sembrava mettere in pericolo più di altri, soltanto il sequestro di Moro, poi l'assassinio di Moro, insomma, le cose erano complicate. Però La Torre aveva una conoscenza, io dico rude, l'ho conosciuto perché quando abbiamo scritto con altri due colleghi la legge che poi portò il nome suo, la legge La Torre, e lui la sera, ci riunivamo dopo le sedute della Camera alla direzione del partito del PC, lui passava e diceva: avete finito? Abbiamo cominciato da poco, no? E poi dice sempre una cosa che io, come dire, da immigrato torinese non capivo: i piccioli, cioè dovete scrivere subito che bisogna togliere via i soldi alla mafia. Era questa la cosa che a lui stava particolarmente a cuore. Lui si rendeva conto che l'impegno per il cambiamento economico e sociale, che era il suo obiettivo politico della Sicilia, doveva contemporaneamente associarsi alla lotta contro le strutture di potere mafioso. Non c'era un prima e un dopo. Considerava perciò essenziale incidere sull'impunità e sulle ricchezze, proprio per diminuire il peso dell'intimidazione e conseguentemente il prestigio. La legge che porta il suo nome, espressione di questo progetto, e conteneva due novità che diventavano legge. La mafia per la prima volta diventava un reato. Non lo era stato fino allora. Vi ho letto quel passaggio della sentenza di Bari, no? Secondo, le ricchezze non giustificate sarebbero state confiscate. Io voglio ricordare ad alcuni di voi, vedo persone molto giovani, queste cose non posso ricordarle, che quando la legge La Torre fu approvata, i costruttori di Catania dichiararono la serrata, perché dissero che quel tipo di legge avrebbe rovinato l'economia siciliana. Cioè la risposta fu questa. E tra l'altro volevo dire che non bastò il suo omicidio a far approvare la legge. Ci fu bisogno, come le ha accennato, l'omicidio anche del generale della Chiesa per poter finalmente sbloccare, perché il governo ci aveva chiesto più volte di aspettare che presentassero anche loro una proposta di legge. Per correttezza, come allora si faceva, si era corretti, c'erano rapporti corretti tra maggioranza e opposizione, il governo ha detto che presenterà una sua proposta, e aspettiamo che la presenti. Ecco, l'intreccio tra politici e mafia era al centro dell'analisi della Torre, ma questa consapevolezza non diventò mai faziosità. Io vi leggo un passo breve della relazione introduttiva a congresso regionale del PC del 1982, che conteneva un passaggio illuminante. È stata avanzata la proposta di dare vita a un comitato unitario permanente per la liberazione della Sicilia dal potere mafioso. L'iniziativa è stata già avviata e occorre una visione più larga senza settarismi di sorta. La sua idea di fondo era questa: guardate che se siamo divisi, la mafia è più forte. Cerchiamo di unirci quelli che vogliono fare davvero, era un discorso rivolto alla Democrazia Cristiana naturalmente, no? Quelli che vogliono davvero fare la lotta alla mafia. Devo dire che interesserà pochi che quando, dopo l'assassinio di Piersanti Mattarella, il Partito Comunista, io poi dopo l'assassinio della Torre fui mandato dal partito a organizzare la lotta politica alla mafia in Sicilia, e dopo l'assassinio di Mattarella io chiesi a Ciriaco De Mita, che era Presidente del Consiglio e Segretario di CIA, eccetera, ho detto: guarda, noi intendiamo fare dopo un anno un'iniziativa a Palermo per ricordare l'assassinio di Mattarella. Lui disse: senz'altro, insomma, poi dopo quella di CIA non si... dicendo: se lo fate voi non lo facciamo noi, naturalmente, è giusto che lo facciate voi, se non lo fate voi lo facciamo noi. Lui rinviò, a un certo punto gli dissi: guarda, noi la facciamo, fate come volete. E la facevamo, e partecipò anche l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Io lì rilanciai questo dato, cioè le forze oneste si uniscano. Poi ci divideremo su tante cose, non ci dividiamo su questo. Poi prese la parola Sergio Mattarella e disse che era perfettamente d'accordo su questo tipo di posizioni. Unirsi indipendentemente dalle divisioni politiche, per lotta contro la mafia doveva essere una lotta unitaria indipendentemente dalle collocazioni. Pio La Torre non fu fortunato come uomo politico, molto spesso non fu riconosciuta la sua capacità, però per chi ha studiato o studia la sua figura, lui è stato uno spartiacque, perché ha posto primo il problema di fare una legge per cui la mafia fosse reato. Secondo, fare una legge per portare via i soldi. Terzo, fare una legge perché per Comiso il problema non era tanto quello dei missili, era quello della terra. Perché la mafia aveva tanto comprato i terreni attorno e intendeva vendere a prezzo molto elevato all'amministrazione americana che metteva i missili. E lui riuscì a mobilitare circa 1 milione di persone per la famosa marcia di Comiso. Cioè non si limitava a parlare. Pio La Torre costruiva. Ecco, oggi come stanno le cose? Io credo che interverrà dopo la Presidente della Commissione Antimafia sul tema del programma, che naturalmente potrà essere molto più esauriente di quanto non possa essere io e più competente di quanto non possa essere io oggi. Però certamente oggi è in atto un grave arretramento della stessa percezione pubblica delle minacce mafiose, perché la mafia si è interrata. Non si vede, non uccide più, non c'è bisogno, non uccide più, si mimetizza molto bene, è molto presente in tutta Italia, si avvale delle reti clandestine digitali per quanto riguarda il trasferimento di risorse, di fondi, dei sistemi crittografati, usa molto tutte quante le tecnologie digitali per poter operare, e in questo quadro il bacino del Mediterraneo è uno scenario naturale dell'espansione del ruolo delle organizzazioni mafiose, perché per via delle guerre che ci sono in corso c'è un minor controllo sul traffico di stupefacenti, c'è un traffico di armi che si sposta e la mafia beneficia di tutto questo. Le nuove tecnologie sono un moltiplicatore della pericolosità delle reti criminali e stanno determinando profondi cambiamenti perché è più difficile individuare. Cioè non c'è intercettazione telefonica che tenga, non c'è, è difficilissimo individuare i flussi di denaro che passano attraverso canali criptati. Ci sono rapporti internazionali molto forti, soprattutto col Centro America e col Sud America, tutta la parte della camorra e della mafia. Il traffico di cocaina è il principale motore oggi finanziario della mafia e ci sono processi di integrazione tra mafia di vari posti, di vari paesi, africani o europei o sudamericani, perché attraverso questa integrazione loro sfruttano le competenze di ciascun settore per operare in un modo oppure nell'altro. Sono abbastanza delicati i cartelli, pericolosi, i cartelli latinoamericani, quelli albanesi, che sono proiettati in Europa per il traffico di stupefacenti, appunto. Io devo dire infine che ringrazio per l'occasione, per questo ricordo che si fa, e mi chiedo poi, insomma, una domanda che dobbiamo farci. Questi ricordi a cosa servono? Cioè, a cosa dobbiamo farli servire, se permettete meglio la domanda? Perché, insomma, una memoria puramente celebrativa credo che sia sostanzialmente inutile. Quelle famose commemorazioni della lacrima, diciamo così, no? che non servono. Il problema, ci servono a far capire che si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, che si trasforma col tempo e nei confronti del quale bisogna stare particolarmente attenti, perché la legalità è il presupposto della democrazia. Se non, meno legalità c'è e meno democrazia c'è. Legalità intesa non soltanto come rispetto della legge, ma come senso della vita, se mi permettete di dirlo. Nel senso che, insomma, ognuno di noi deve dare un senso alla propria vita, no? Un significato. Io credo che il significato del rispetto dell'altro, del rispetto delle istituzioni, del rispetto dello Stato, del rispetto delle persone, sia fondamentale in una comunità per poter procedere anche su questa strada. Grazie.
1: Grazie a lei, Presidente Violante. Un'analisi molto molto interessante di ampi orizzonti, di memoria di quello che è stato, ma anche di cercare di spingerci a ragionare su che cosa sarà anche il nostro futuro rispetto anche al modificarsi della criminalità mafiosa. Quindi grazie di nuovo, Presidente. Quindi in questo momento siamo perfettamente in orario. Come avrete capito, purtroppo vi dovrò io accompagnare immeritatamente in tutta la giornata. Avevamo avuto contatti con Angela Caponnetto, che doveva doveva essere qui al mio posto e che purtroppo per altri impegni non è potuta essere qua, quindi vi dovrò condurre io. A questo punto passiamo alla successiva parte di questa interessantissima giornata e chiamerei qui con me la professoressa Terranova e l'amico Franco Latorre. Voglio salutare, perché lo vedo qui davanti a me, è arrivato da poco, l'ex sindaco di Casal di Principe, Renato Natale. Ciao Renato. Renato è uno dei componenti del nostro comitato per l'organizzazione della giornata dei diritti. Allora, con voi dobbiamo parlare di una cosa molto importante. E che è il tema della comunicazione della realtà mafiosa mostrata all'opinione pubblica, che è un tema di sicura importanza, che viene richiamato anche spesso all'interno proprio della relazione di minoranza, proprio nel suo incipit, ma anche nella sua chiusura finale. La prendo direttamente. Proprio nel suo incipit, leggo testuali parole, dice: la relazione di maggioranza o del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che chiude più di 11 anni di attività, non può ritenersi in alcun modo soddisfacente e delude le attese dell'opinione pubblica. E ritorna anche alla fine, nelle conclusioni finali, dicendo: in questa denuncia non c'è alcuna intenzione scandalistica, e questa è una cosa importante, perché questo documento è un documento quasi tecnico di delineamento di che cosa fosse la mafia, non era mai stato fatto prima. E quindi dice: in questa denuncia non c'è alcuna intenzione scandalistica, scusate, non siamo stati noi a promettere all'opinione pubblica l'esplosione della Santa Barbara. E questo fa riferimento al primo numero della Repubblica, primo numero uscito, che è questo, il 14 gennaio del 1976, quindi qualche giorno prima della presentazione ufficiale della relazione di minoranza, avvenuto il 4 febbraio 1976. Ora, per portarla nella realtà quotidiana, quanto conta l'opinione pubblica e la sua informazione dell'opinione pubblica per voi familiari, tra l'altro di persone che hanno combattuto in modo molto serrato, dando tutto, dando anche la vita stessa? Quanto conta avere l'opinione pubblica come base di contrasto al fenomeno mafioso? Cominciamo da qui.
2: Allora, buonasera. Anzitutto grazie di ospitarci qui, perché è molto emozionante anche trovarsi in un luogo che non è immediatamente, no, legato a queste storie, a questa storia. E l'opinione pubblica. E, dunque, anzitutto quello che noi possiamo fare come familiari è quello di continuare a raccontare quello che è successo, a provocare una riflessione sia nelle scuole sia dove capita, come in questa occasione, e quindi, diciamo, sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. E mi veniva in mente in questi giorni, pensando a oggi, come per esempio a Palermo e in tanti altri luoghi diciamo si è intervenuti sul territorio, sul tessuto urbano, con in particolare murales, no? Ultimamente ne hanno fatto uno proprio su Cesare Terranova. Lui non aveva figli, io sono figlia di un fratello piccolo. Questo murale, che nel caso di Cesare Terranova e Lenin Mancuso, che era il maresciallo di polizia che lo ha affiancato sempre nelle indagini e che gli si è buttato addosso durante la sparatoria per proteggerlo, e ovviamente ha perso la vita anche lui. E questo murale, dicevo, è stato messo sulla parete, sul muro di una scuola media, che è accanto alla casa dello zio Cesare, dalla quale è uscito il giorno in cui sono stati assassinati. Beh, io il pensiero che, diciamo, che sia stato fatto questo intervento, no? Nella città, e che i bambini, i ragazzini che passano di là si chiedano chi erano queste persone, cosa hanno fatto, secondo me è un intervento importante che può sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica e tenere alto, diciamo, il tema e la riflessione su questo intanto.
3: Vale anche per me? Va bene. Intanto grazie davvero dell'invito. Ringrazio l'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia per questo impegno ormai pluriennale. E ringrazio il Presidente Violante, perché ci ha offerto tanti, tanti spunti attraverso una ricostruzione del percorso che ha portato alla scrittura di questa relazione di cui oggi, diciamo, celebriamo 50 anni. complimenti all'Ordine degli Architetti, perché è raro, almeno per quanto mi riguarda, ho già partecipato ad altre iniziative analoghe relative alla relazione di minoranza, è raro vedere che agli ospiti viene distribuito il documento. Faccio l'antipatico, perché talvolta ho l'impressione che se ne parli senza sapere che cosa contenga. Perché se no non si capirebbe perché chi ne parla parla d'altro e non ne colga, come ha fatto bene il presidente Violante, invece i tratti fondamentali. Mi scuso, ecco, perché è già stato detto, l'arretramento a cui faceva riferimento il presidente Violante nella fase finale della sua bella relazione è basato anche sul fatto che non se ne parla. Di mafia nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, se ne parla solo in occasione di, per fortuna sempre più rari, episodi di sangue. Ma ci rimproverebbe il presidente Violante, dice, ma quello è un aspetto non sempre principale dell'attività di quel fenomeno di classi dirigenti. Senza nulla togliere, diciamo, al sangue che sgorga dalle mani di questi, non so come definire, poveri esseri umani che dedicano la loro vita alla prevaricazione, alla violenza, all'intimidazione. Beh, il problema è ben altro, è quello che appunto la relazione di minoranza ci riesce di descriverci con efficacia. Ed è quello, come diceva Francesca, che noi cosiddetti familiari delle vittime innocenti di mafia ci sforziamo di fare nei limiti delle nostre capacità. Mantenere viva la memoria dei nostri cari, non per quanto riguarda gli aspetti personali, affettivi, ma per quello che loro rappresentano, hanno rappresentato nella loro vita, cioè quel sistema di valori e la loro azione. E non sempre, questo lavoro, parlo per me, lo si riesce a fare con l'efficacia che meriterebbe, ma sicuramente i limiti sono i miei, ma a mia giustificazione, perché dall'altra parte abbiamo un racconto che ancora una volta si concentra su personaggi di bassa statura, con i baffetti, che parlano il dialetto, scrivono foglietti sgrammaticati, cioè, ancora una volta, senza nulla togliere all'efferratezza di Totorina, ma la mafia non è Totorina e basta. Lui ha svolto sicuramente un ruolo importante, fin tanto che glielo hanno fatto svolgere, però se appunto non siamo in grado di cogliere quel fenomeno di classi dirigenti, anche noi cittadini rischiamo di non esercitare la nostra azione in maniera efficace. Perché parliamo di violazione di diritti, perché quel sistema di potere, quelle classi dirigenti infedeli alla Costituzione non amano l'applicazione dei diritti fondamentali, perché il lavoro ce lo vogliono concedere, non vogliono che noi ne esercitiamo il diritto, perché le imprese devono pagare il pizzo, non devono prosperare in un mercato libero e trasparente, perché le cure sanitarie le dobbiamo andare a cercare da un'altra parte, perché dove loro esercitano il controllo sui processi decisionali, i direttori, i dirigenti delle aziende sanitarie locali rispondono più alle esigenze delle imprese che devono vincere gli appalti che a quella delle cittadine e dei cittadini che hanno bisogno di cura. E gli esempi della violazione dei diritti fondamentali è lunga ed è sempre lì che noi dobbiamo cercare il nostro ruolo, noi che non portiamo divise, che non vestiamo ermellini. Parlo per me, che ormai non posso più partecipare ai concorsi pubblici per le forze di pubblica sicurezza piuttosto che per la magistratura, ma il cittadino il cittadino franco, la sua azione antimafia la esplica attraverso la costante affermazione dei propri diritti costituzionali. Questo è il ruolo che a noi è assegnato: essere dei buoni cittadini, di non cercare scorciatoie, di rispettare appunto i diritti degli altri, a partire dai nostri.
1: Grazie Francesca, grazie Franco. Voglio però cercare di andare un pochino oltre. Faccio una domanda che forse suonerà anche un po' retorica, però la voglio fare. Perché ci è voluto così tanto per arrivare alla legge, alla 646 dell'82? Ricordo che la relazione di minoranza è datata 4 febbraio 76. Perché ci è voluto tanto? Assenza dell'opinione pubblica, di attenzione da parte dell'opinione pubblica? Perché ci sono voluti sette anni per arrivare ad una legge così importante, che di fatto dava gli strumenti a coloro che sono in prima linea per poter contrastare la mafia?
2: Ora te lo passo, però io penso che il presidente Violante, che intendo ringraziare anch'io perché ha veramente fatto un discorso molto profondo e molto bello, e l'ho anche accennato in un passaggio per chi ha fatto attenzione, perché se nella composizione di un governo all'epoca ci poteva essere un Gioia, questa è già una risposta che non è magari relativa a quel preciso istante, ma il punto penso sia questo, no? Franco, ora ti passo la parola.
3: Sì, in effetti, grazie Presidente Violante, perché lui l'ha spiegata bene quali erano le resistenze. Ha citato, diciamo, anche atti di persone che non ricoprivano ruoli istituzionali ma che avevano una grande influenza nella vita del Paese, allora fortemente animato dal sentirsi cattolico. Quella risposta del Cardinale, dell'Arcivescovo di Palermo al Papa, la dice lunga. Le sentenze della magistratura per quanto riguarda il processo istruito dallo zio Cesare, e perché sicuramente uno si sarebbe aspettato, guardando la terra da Marte, che l'Italia si dotasse di una normativa di contrasto alle mafie sin dalla nascita della Repubblica, visto che appunto non finirò mai di ripetere quanto diciamo, mi abbia aiutato il Presidente Violante nella sua relazione, inaugurata da una strage, quella di Portella della Ginestra, dove la mafia faceva capire come stavano le cose e mandava un segnale preciso a chi si voleva opporre agli interessi di quel sistema di cui la mafia era espressione. Però, una cosa va detta: è vero che sono passati 6 anni, faccio una battuta, è perché all'epoca l'onorevole Violante e l'onorevole Aldo Rizzo, a cui mio padre affidò tra gli altri il compito di elaborare gli appunti di Cesare Terranova all'indomani del suo omicidio e di trasformarli nella proposta di legge che poi fu presentata nel 1980, forse se la presero, diciamo, comoda. Non è vero, perché il Presidente Violante ci ha ricordato come poi la Torre stava lì tutti i giorni a dire: avete finito. E c'era un problema di equilibri politici sicuramente molto più ampi. Francesca ha detto bene, ricordando quell'episodio della composizione del governo che Moro avrebbe dovuto presiedere se non fosse stato rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Ma c'è anche da dire che l'Italia rimane l'unico paese che ha questa dotazione, e la mafia non è in Sicilia, e basta. Cioè, anche questo ce lo dobbiamo ogni tanto ricordare. Abbiamo tanto di cui lamentarci, abbiamo qualcosa di cui vantarci. Abbiamo un apparato normativo e istituzionale di contrasto e repressione che tutti ci invidiano, ma che pochi sono disposti a copiare. Ecco, anche questo ce lo dovremmo domandare. E abbiamo una un patrimonio che è difficile da copiare, che le norme le puoi copiare, che è rappresentato da questo che oggi nel suo piccolo si riunisce qui, una coscienza ormai diffusa, da decenni ormai. Diciamo, lo slancio ad attraversare lo stretto in assenza di ponte all'epoca, non c'era il ponte, dalla Sicilia al continente, lo diede la tragedia delle stragi del 92 e del 93. Da quel momento in poi la mafia è una questione sentita da tutti e da tutte, ed è un patrimonio di coscienza civica che al mondo non ha nessuno e che può fare la differenza.
1: Diceva il presidente Violante che la mafia, proprio da quei giorni di quelle stragi del 92 e del 93, dove appunto l'opinione pubblica si riattivò di nuovo, prima parlavamo appunto di Carlo Alberto Dalla Chiesa, poco prima che la legge effettivamente passasse, quindi un po' la domanda era proprio per cercare un po' anche di ragionare insieme: servono per forza assassini per poter mandare avanti leggi che servono a contrastare la mafia, oppure c'è un modo per tenere alta la vigilanza da parte dell'opinione pubblica su questi temi che sono importanti? Ora la mafia, come diceva il presidente, si è interrata. Sembra che non ci sia, no, più, che abbia abbandonato queste cose eclatanti di stragi con bombe, però continua ad esistere. È come se la mafia stessa abbia capito che fare questi eventi eclatanti significa destare quell'attenzione da parte dell'opinione pubblica, cosa che dovrebbe essere comunque, dovrebbe essere desta ogni giorno. Con quali strumenti si può pensare di destare continuamente? Perché è un modo anche per poter aiutare chi sta in prima linea e che contrasta la mafia quotidianamente. Io vi faccio delle domande perché so che no, sono domande molto complicate. Ma qui, Franco, è proprio quello che ci aspettiamo, no? Non fare soltanto memoria, ma cercare di ragionare insieme per dare magari anche qualche punto di riflessione.
2: Allora, la domanda è interessante, perché in effetti questo ci domandiamo. Perché, allora, io dico che in prima battuta quello che fanno quotidianamente i sindaci, le forze di polizia, insomma, le forze di sicurezza in generale, gli insegnanti quotidianamente, questo è quello che poi, no, è molto importante. E poi quello che non vorrei essere banale, però è quello che ognuno di noi fa, vivendo, cercando di vivere nella legalità, appunto, come diceva Franco prima, nel tentativo di fare rispettare i propri diritti, i diritti di chi ti sta vicino, di chi è meno vicino. Credo che questo è quello che si possa fare se uno questa cosa la intende nel profondo e la compie veramente nella quotidianità.
3: Sì, perché forse mi ripeto, seppur la mafia non uccide più, o perlomeno uccide ma per regolare piccoli conti di quartiere, tra spacciatori, i poveracci della mafia, continua a fare il suo, seppur nelle evoluzioni che sono state ben descritte sulle nuove frontiere dell'informatica piuttosto che delle guerre ibride, condizionando la nostra vita quotidiana. E questo che noi cerchiamo, Francesca ed io, di fare quando veniamo invitati a parlare in iniziative pubbliche, andare nelle scuole, spiegare che la mafia ci deve far paura non solo perché può farci del male fisicamente, ma perché quotidianamente ci rovina la vita, perché ci limita, perché ci nega le opportunità. E cerchiamo di spiegare nel nostro piccolo come questo può avvenire, impedendoci la piena applicazione del diritto allo studio, piuttosto appunto, come dicevo prima, di avere un lavoro dignitoso. E ricordiamo, almeno io ricordo sempre, che è vero che la mafia ci ha colpito molto nel momento in cui ha dispiegato la sua azione sanguinaria criminale. Però se la riguardiamo con un occhio un po' più distaccato e allarghiamo appunto la visione, ci accorgiamo che per quanto riguarda l'Italia, la mafia in Italia, nella maggior parte del tempo, dall'unità d'Italia ad oggi, per fissare, diciamo, anche se il Manzoni ci dice che era ben prima presente quel sistema di potere e fenomeno di classi dirigenti, nella maggior parte del tempo è sempre stata sotto traccia. E il cardinale arcivescovo di Palermo, Ruffini, ben interpretava quel sentimento. Non se ne deve parlare, la dobbiamo ignorare. Al massimo è un fenomeno di folklore, appunto, cosa che la relazione sia di maggioranza che di minoranza finalmente, diciamo, cancellano dal vocabolario dalla definizione della mafia. Però la mafia vive grazie alla nostra indifferenza, grazie alla nostra incapacità o difficoltà a leggerla. E fin tanto che restiamo ignoranti, è chiaro che la mafia prospera. E nel momento in cui ci dotiamo di strumenti di analisi, la relazione di 50 anni fa, ecco che siamo in grado di colpirla di più, di riconoscerla per quella che è.
1: Grazie. Infine voglio fare un'ultima domanda che è, diciamo, un po' più nelle mie corde di architetto, la faccio ai cittadini, utenti di città. Quanto conta, secondo voi, una città funzionante nelle sue varie parti, in ogni parte, infrastrutture, scuole, ospedali, possibilità che si danno ai ragazzi, in ogni zona della città? Quanto conta nella crescita sana dei ragazzi e anche come contrasto, come deterrenza alla crescita mafiosa?
2: Conta moltissimo, io penso che conti moltissimo, perché un ragazzo che magari anche che vive in un quartiere meno abbiente, che si trova però servizi, possibilità di frequentare scuole pulite, sistemate, ordinate, secondo me crea anche, sviluppa anche un senso del rispetto di se stesso, dell'ambiente che lo circonda, che poi lo porterà a manifestare questo rispetto in maniera più ampia. Io di questo sono convinta e speriamo di andare tutti in questa direzione, ecco, come mi sembra.
3: Sì, e non vi dico nulla di quello che penso, traggo spunto dalla relazione, perché nelle sue conclusioni questa relazione dice cosa si dovrebbe fare per contrastare efficacemente il fenomeno. Più in generale, occorre impostare su nuove basi il rapporto Stato-Regione. Chi l'ha scritta aveva in mente la regione siciliana, ovviamente, a quell'epoca, facendo dispiegare tutto il potenziale democratico e rinnovatore dell'autonomia siciliana per affrontare i problemi dello sviluppo economico e sociale dell'isola. Operando per questi obiettivi di sviluppo economico e di rinnovamento democratico, sarà possibile portare avanti un'azione di profondo risanamento della vita pubblica, dando prestigio ed efficienza a tutti gli organi dello Stato e in primo luogo quelli chiamati a svolgere l'attività di prevenzione e repressione della criminalità organizzata. Per gli estensori di questa relazione, la mafia è un problema politico. La strategia per sconfiggere la mafia è una strategia politica. La buona amministrazione è uno strumento fondamentale.
1: Grazie molte a tutte e due. È stato veramente un onore avervi qui. con te, Franco, non è finita, perché continueremo nei prossimi anni a realizzare cose. Grazie. Grazie tanto. Allora, siamo, credo, un po' in anticipo, caso strano, perché normalmente siamo sempre in ritardo, e quindi possiamo procedere con anche più tranquillità. Nel prossimo panel abbiamo dato adesso una visione di ciò che effettivamente è il modello della relazione di minoranza. Siamo entrati nella logica dell'allora sistema mafioso. Il presidente Violante ci ha detto che la mafia cambia. Adesso dovremo entrare in un nuovo panel dove, composto chiaramente dal prefetto Raffaele Grassi, dal procuratore di Velletri Carlo Villani e dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, che ci introdurranno anche i sistemi che si stanno utilizzando in questo momento proprio per cercare di contrastare questi cambiamenti che la mafia sicuramente fa. E cambia pelle, si è detto tante volte. Quindi cominciamo con Raffaele Grassi, prefetto, vice direttore generale di polizia e direttore centrale della polizia criminale. Ah, non c'è. Ah, al telefono. Allora, non so se passiamo direttamente. Ah no, eccoci. Grazie, Raffaele. Prefetto, a lei la parola.
4: Bene, Presidente Rocchi, Presidente Pancia, autorità tutte, consentitemi anzitutto di ringraziare l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia per l'invito. Invito che mi onore e ci onora. E per aver scelto di dedicare la giornata dei diritti ad una riflessione tutt'altro che rituale, 50 anni dalla relazione di minoranza sono un anniversario, certo, ma soprattutto sono una domanda che ci viene rivolta, una riflessione che dobbiamo formulare ancora oggi. Quella relazione, firmata tra gli altri da Pio La Torre e Cesare Terranova, saluto i familiari, conteneva un'intuizione che a quei tempi suonava quasi eretica e che oggi è il fondamento del nostro lavoro. Le mafie, come è stato magistralmente detto dal Presidente Violante, che saluto, non sono soltanto un fenomeno criminale, ma sono un autentico potere economico. Sono accumulazione di ricchezza, sono controllo dei mercati, sono capacità di infiltrare le istituzioni attraverso la corruzione. Da quell'intuizione, ecco, nacque la strada maestra: seguire il denaro, colpire i patrimoni, che di lì a poco diventò poi legge con l'articolo 416 bis introdotto nel nostro ordinamento giuridico e poi le altre misure di carattere patrimoniale. 50 anni dopo, questa bussola, ci chiediamo, è invecchiata? Direi di no. È diventata semmai l'unica bussola possibile. Cesare Terranova e Pio La Torre vivono. Perché questo? Perché nel frattempo le mafie sono cambiate profondamente. Come è stato detto, hanno abbassato il rumore, hanno alzato la posta, sparano molto meno di un tempo. Chi ha una certa età ricorderà che negli anni 80-90 ci furono 2000 morti in Sicilia e in Calabria per le rispettive guerre di mafia. Sparano, come ho detto, molto meno di un tempo, ma si muovono molto di più. C'è un adagio noto, calati giunco che passa la piena, che poi era anche, ma non entriamo nel merito, l'idea della mimetizzazione riconducibile a Bernardo Provenzano. Ma andiamo avanti. Le mafie sono dentro l'economia legale, sono negli appalti, sono nelle grandi opere, sono nella finanza, sono organizzazioni liquide, imprenditrici, capaci di presentarsi con il volto pulito di una società regolare. I fenomeni criminali, come è stato detto, mutano con rapidità e si espandono anche sfruttando i conflitti geopolitici in atto. L'Ndrangheta, in particolare oggi, è l'organizzazione mafiosa più potente e più internazionalizzata. Leader mondiale nel traffico di stupefacenti, radicata ben oltre la Calabria, al centro e al nord nel nostro paese, è presente in mezza Europa e oltreoceano. Pensate che negli anni passati, non tanto lontani, un sindaco di un comune in Australia venne nominato attraverso i voti dell'Ndrangheta. A questo si aggiunge una dimensione nuova che la relazione di minoranza non poteva immaginare, quella finanziaria e quella digitale. Il presidente Violante ne ha fatto ampio cenno. Capitali che attraversano più giurisdizioni in pochi secondi, società schermo, valute virtuali, riciclaggio che passa dai circuiti tradizionali a quelli online. La ricchezza illecita si smaterializza e si muove alla velocità di un click, ma un click non più sulla pistola, ma sui sistemi telematici. E qui viene il punto che dà il titolo al nostro tavolo. Se il capitale non conosce frontiere, allora nemmeno l'investigazione può fermarsi al confine. La risposta dello Stato, per essere efficace, deve stare alla stessa altezza del fenomeno. Vorrei perciò spendere qualche parola sulle strutture e sulle conseguenti modalità di azione che abbiamo definito, perché non restino un elenco di sigle, ma si capisca a che cosa servono. La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a carattere interforze, che ho l'onore di dirigere, nel mio ufficio operano militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato. È il luogo dove le diverse forze di polizia si parlano e mettono in comune le informazioni. Al suo interno opera il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. È il nostro punto di contatto unico con Interpol, con Europol e altri organismi internazionali. Interpol, lo dico a me stesso e me lo ricordo, è il punto di raccordo delle polizie di 196 paesi, mentre Europol è l'agenzia di polizia europea che comprende 27 paesi. In pratica, il Servizio di Cooperazione Internazionale è l'organismo che permette a un investigatore italiano di scambiare in tempo reale dati con i colleghi di quasi tutti i paesi del mondo. La cooperazione non è un convegno, è un messaggio che parte da Reggio Calabria, che parte da Palermo e arriva a Bruxelles o in altre parti del mondo nel giro di pochi minuti. Accanto a questo, l'Italia ha fatto una scelta. Come ci poniamo nella dimensione globale? Come ci poniamo nel linguaggio con le polizie straniere? L'Italia ha fatto una scelta che ci viene riconosciuta a livello internazionale: mettere la nostra esperienza operativa, fatta di know-how, maturata anche purtroppo con il sacrificio di vite umane, al servizio degli altri, nel rispetto dello Stato di diritto e della tutela delle libertà individuali. Non dimentichiamo che l'Italia ha combattuto e sta combattendo le organizzazioni mafiose, mantenendo inalterato la struttura dello Stato di diritto con la tutela di tutte le libertà individuali. Siamo fortemente impegnati quindi nel proporre e nel condividere il nostro modello di contrasto alla criminalità organizzata con i partner internazionali che riconoscono il ruolo di leader dell'Italia nelle metodologie di approccio

definisco la cultura di contrasto, quindi alle mafie. Il nostro modello, sul quale v'è ampio confronto con le polizie straniere, come dicevo, si fonda su diversi pilastri. Il primo, un'azione ispirata al coordinamento. Sembra una banalità quello che io sto dicendo, ma guardate che parlando con le polizie straniere, quando si parla di coordinamento, ci guardano, con occhi stupiti. Noi abbiamo un coordinamento, che è maturato attraverso, riflessioni continue con i diversi, le diverse istituzioni. Coordinamento attraverso l'autorità giudiziaria, coordinamento in sede preventiva, con riunioni sistematiche di tutti i componenti del modello sicurezza. Non è così in altri paesi. Non esiste una banca dati unica al mondo come l'abbiamo noi. Noi siamo, possiamo usufruire di una banca dati, tutte le forze di polizia hanno unica banca dati, laddove questa banca dati, intesa in questi termini, non esiste negli altri paesi. La mappatura delle realtà criminali. Abbiamo adottato questo metodo tanti anni fa, allora quando eravamo impegnati a raccogliere i cadaveri per terra. Mappando le realtà criminali si conosce il fenomeno. La mancata mappatura delle realtà criminali rende l'azione investigativa più spuntata. Non tutti i paesi, anzi tenderei a dire pochissimi paesi in Europa e nel mondo, hanno mappato le realtà criminali come noi. A volte quando noi chiediamo la mappatura di realtà criminali in altri paesi, ci sentiamo dire non le abbiamo, non esistono. Ancora, la creazione di uffici investigativi altamente specializzati, il ROS dell'Arma dei Carabinieri, lo SCICO della Guardia di Finanza, lo SCO della Polizia di Stato, specializzati nella destrutturazione delle cosche e nella cattura dei grandi latitanti, con il coordinamento assicurato dai magistrati, saluto il procuratore Villani, l'amico e procuratore Villani, anch'essi specializzati delle direzioni distrettuali antimafia, quindi inquirenti e investigatori specializzati. Non esiste nel mondo. L'aggressione ai patrimoni indebiti accumulati dalle reti criminali attraverso mirate indagini socio-finanziarie sia di natura preventiva che di natura repressiva. Punto 5. L'esistenza di strutture specializzate nella gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia. Si pensi al nostro servizio centrale di protezione. Sono stati indubbiamente strumenti importanti questi per destrutturare le cosche mafiose. L'esistenza di strutture di polizia penitenziaria con poteri di polizia giudiziaria all'interno delle carceri. Ebbene, in molti paesi, soprattutto dell'America Latina, sono del tutto assenti, con la conseguenza che l'interno degli istituti penitenziari è controllato dai boss mafiosi. E ancora, la vigenza di un'evoluta legislazione amministrativa antimafia che consente, in caso di indizi, l'irrogazione delle misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale come il sequestro e la confisca dei beni a prescindere dal reato, gli accessi ai cantieri edili, le interdittive antimafia e lo scioglimento dei consigli comunali in odore di mafia. Tutto questo al mondo non c'è. E infine la destinazione dei beni confiscati per scopi sociali, sottraendo gli stessi alle organizzazioni mafiose. Ebbene, è questo il senso per quest'ultimo aspetto della rete ETON, Rete Antimafia Operational Network, guidata dalla Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e sostenuta e finanziata dall'Unione Europea. Attraverso questa rete gli investigatori italiani affiancano le polizie straniere nelle indagini contro le organizzazioni di tipo mafioso, portando un metodo, quello dell'aggressione ai patrimoni, che è nato qui e che oggi esportiamo.
che tutto questo funzioni non è

un auspicio, è un fatto. Siamo presenti con accrediti primari e secondari in 88 paesi del globo terrestre attraverso una rete di esperti della sicurezza che costituiscono un elemento molto importante per la protezione del sistema sicurezza Italia dall'estero. Sul modello italiano in Argentina, in tempi recenti sono state istituite strutture antimafia analoghe alla Direzione Investigativa Antimafia. È introdotto nel sistema penale un articolo analogo a quello previsto per l'associazione di tipo mafiosi in Italia, caso unico al mondo. In Cile viene accolta con grande favore la creazione di una super procura nazionale sul modello di quella italiana. Siamo promotori a livello internazionale di numerosi progetti, alcuni dei quali in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, a sostegno dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa svolta dalle polizie dei paesi dell'America Latina, che prevedono anche specifici corsi di formazione svolti in Italia nelle scuole di polizia. Proprio oggi sono giunte in Italia delegazioni di 32 paesi stranieri per confrontarsi con noi e in particolare con il Servizio Centrale di Protezione sulle modalità di gestione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, settore nel quale siamo attualmente driver, nell'ambito di una piattaforma che è denominata Impact dell'Unione Europea, che sviluppa azioni contro la criminalità organizzata transnazionale. Nuovi strumenti di cooperazione sono stati introdotti dopo la Convenzione di Palermo, come gli inseguimenti transfrontalieri nello spazio europeo e ancora in termini di cooperazione giudiziaria, ma credo che di questo quindi ne potrà parlare l'amico procuratore Carlo Villani, la creazione di squadre investigative comuni tra polizia e autorità giudiziarie quando il crimine organizzato assume i caratteri della transnazionalità, così come l'introduzione del mandato d'arresto europeo e l'ordine di indagine europeo. Strumenti questi affidati alle autorità giudiziarie che, bene ricordare, esprimono in Europa Eurojust, struttura di coordinamento giudiziario nell'ambito dell'Unione Europea, e poi la creazione di EPPO, la Procura Europea, che indaga sui reati finanziari in danno della stessa Unione Europea. Vorrei soffermarmi però, data l'importanza, su due progetti che rientrano nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Il primo, denominato ICAN, è un progetto guida italiana che attraverso Interpol ha l'obiettivo di far conoscere nel mondo la pericolosità dell''ndrangheta nelle sue diverse forme ed espressioni. Si fonda su profili di capacity building, di formazione e di operatività. Dal 2020 ad oggi ha portato in questi anni alla cattura di 181 soggetti collegati all''ndrangheta in 32 paesi del mondo, tra cui 70 pericolosi latitanti. Tali risultati hanno ulteriormente confermato la forte accelerazione operativa impressa alla progettualità che ha visto l'adesione ben di 25 nazioni. Il progetto Silver Notice è anch'esso. Anche questo, quindi saluto il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Carla Colosimo. Il progetto Silver Notice, anche questo attraverso Interpol, a guida italiana, consente alle forze di polizia dei paesi aderenti di condividere in tempo reale informazioni riguardanti società di copertura, beni mobili ed immobili, transazioni sospette, schemi finanziari opachi e intestazioni fittizie per addivenire a sequestri e confische. Più di 50 paesi partecipano alla fase pilota e allo scambio di segnalazioni con la crescita costante del numero di analisi condivise. Siamo presenti con uffici distaccati in paesi dell'area dei Balcani occidentali, in Albania, in Montenegro, in Kosovo, con progettualità significative e complesse in materia di contrasto alla grande criminalità organizzata. Nel 2025 siamo stati driver
in Europa, presso Europol, di ben 32 azioni operative contro la criminalità organizzata, con il raggiungimento di importanti risultati. In questo contesto è proprio l'aggressione ai patrimoni, oltre confine, la vera frontiera degli ultimi anni. Il recupero e la confisca dei beni illeciti, resi possibili anche dalla più recente cornice europea in materia e prima ancora la Convenzione delle Nazioni Unite firmata non a caso a Palermo nel 2000, ci consentono di portare la lezione di La Torre nello spazio internazionale, togliere alle mafie ciò che davvero temono di perdere, e cioè la ricchezza. Le sfide aperte sono tante, serie e complesse. La prima, l'armonizzazione. Ordinamenti e garanzie diverse, tempi della cooperazione ancora troppo lenti rispetto alla velocità dei capitali. L'effetto di tali asimmetrie normative è che il tasso di confisca dei beni criminali in Europa e nel mondo registra indici non ancora compiutamente soddisfacenti rispetto all'importo stimato dei profitti illeciti complessivi. Il quadro si fa ancora più sensibile atteso il crescente utilizzo di circuiti finanziari alimentati dalle valute virtuali, come il presidente Violante ha descritto, e come dirò a breve. La seconda è la zona grigia. Quei professionisti, quelle società, quegli intermediari finanziari che fanno da ponte tra l'economia legale e quella illegale, spesso senza sporcarsi mai le mani. La terza è il digitale, criptoattività, moneta virtuale, intelligenza artificiale, riciclaggio online, nonché l'esplorazione del dark web, le camere oscure del digitale. Tutto questo chiede una competenza nuova e un salto tecnologico continuo. Noi siamo impegnati su questa strada. E la quarta, la più lenta ma la più decisiva, è la culturale. La legalità è un investimento di lungo periodo che si costruisce con la formazione e con l'esempio. E qui mi rivolgo in chiusura, sperando di non avervi annoiato, mi rivolgo in chiusura proprio a voi, architetti e pianificatori. Le mafie si annidano dove si muovono grandi risorse e dove si trasformano i territori, nell'edilizia, negli appalti, nella rigenerazione urbana. Il magistrale intervento, pente quindi, del presidente Violante ne ha dato conto. La relazione di minoranza denunciava con parole durissime il sacco di Palermo. Oggi la trasformazione delle nostre città, sostenute da fondi pubblici senza precedenti, è al tempo stesso una straordinaria opportunità e un terreno esposto. Voi non siete spettatori di questa partita, non lo siete. La trasparenza di un progetto, la correttezza di una procedura, la qualità di un piano urbanistico sono anch'esse antimafia. Siete in pieno senso sentinelle di legalità. La lezione di La Torre resta aperta per una ragione semplice. La mafia cambia forma, ma non cambia natura. Cambiano gli strumenti, dalla lupara alle criptovalute, ma non cambia l'obiettivo, che è il potere. A noi il compito di cambiare più in fretta di loro, con tre parole che tengono insieme questo tavolo: memoria, competenza e cooperazione. Leghiamoci nella legalità. Vi ringrazio.

0: Grazie Prefetto, è stata veramente una relazione molto, molto interessante per diversi spunti. La mafia cambia, ma lo Stato, l'abbiamo sentito in modo inequivocabile, sta cambiando e cambia progressivamente proprio per attrezzarsi a contrastare le mafie. La lezione di La Torre e Terranova con la relazione di minoranza è una stella polare e l'abbiamo ormai capito perfettamente. Voglio salutare la Presidente Colosimo che è arrivata in questo momento. Grazie per la sua presenza. A questo punto inviterei il Procuratore Villani per il suo contributo. Grazie.
1: Grazie, ringrazio il Presidente Rocchi per l'invito, saluto il Presidente della Commissione Antimafia, Sua Eccellenza il Prefetto Amico Grassi, Presidente Violante, soprattutto anche per la relazione che ha fatto, che non si è limitata a riproporre quello che la relazione di minoranza, una Commissione Antimafia che, ricordiamolo, nel 1976 ci dà una visione abbastanza riduttiva di quello che era il fenomeno mafioso e che invece la relazione di minoranza entra, diciamo, con coraggio, analizza la situazione relativa al partito di maggioranza di allora e scopre quello appunto che scopre, disvela. Ha il coraggio di dire una relazione tutti gli addentellati della classe politica dirigente siciliana e della Democrazia Cristiana e i suoi agganci con il potere mafioso. Mafia che allora non era veniva diciamo molto sminuita e trattata a livello di una qualsiasi associazione criminale e che solamente con la morte, con l'assassinio prima dell'onorevole Torre e poi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il progetto di legge diventa finalmente legge e viene introdotto il primo strumento fondamentale nella lotta alla criminalità. Poi vedremo che altri strumenti verranno introdotti a seguito di altri sacrifici di forze dell'ordine, di colleghi, di magistrati. Quindi il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, viene inserito nell'ordinamento penale, nel codice penale, solamente nel 1982, all'indomani della morte prima di Pio La Torre, poi con Carlo Alberto Dalla Chiesa si interviene immediatamente. Da allora, da allora appunto abbiamo con questo strumento normativo il lavoro di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino e i primi risultati. Perché ricordo, diciamo, ai più giovani, l'associazione di stampo mafioso si punisce il soggetto che fa parte del sodalizio mafioso a prescindere dalla commissione di ulteriori reati. E ovviamente la pena è molto più severa rispetto all'associazione a delinquere comune. Dicevo, con Falcone e Borsellino abbiamo il primo maxi processo, abbiamo due magistrati che sono costretti ad andare all'Asinara per scrivere la sentenza. E poi abbiamo l'intuizione di Giovanni Falcone della Direzione Nazionale Antimafia, della Procura, cosiddetta Procura Nazionale Antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia. È un progetto a cui lavora Falcone quando va al Ministero della Giustizia come direttore generale degli affari penali. Questa cosa non gli verrà mai perdonata da molti colleghi, diciamo da molti magistrati, per la sua vicinanza al governo di allora, al ministro Martelli, Partito Socialista, che all'epoca era il primo partito, insieme al Partito Radicale, che criticava appunto la magistratura, che criticava alcune, ora diciamo quelle critiche, visto quello che è successo dopo, mi fanno sorridere, perché magari avessimo avuto anche successivamente le critiche che ci faceva Bettino Craxi o Marco Pannella. Però d'altro canto si può dire ancora non era successo poi tutto quello che è successo dopo. Dicevo quindi, l'intuizione di Giovanni Falcone viene istituita, finalmente vengono istituite le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia. Ora quindi facciamo un attimo un po' di chiarezza per chi non è abituato, perché ogni volta quando mi chiedevano dove sei, io fino a qualche mese fa ero alla direzione distrettuale antimafia, e tutti mi dicevano a Via Giulia. Dice no, a Via Giulia c'è la direzione nazionale antimafia. L'intuizione di Falcone è di istituire direzioni distrettuali in antimafia in ogni procura della Repubblica che sia capoluogo di distretto di corte d'appello, non solo capoluogo di regione. La Sicilia ha 4 distretti e 4 direzioni distrettuali antimafia, la Calabria ne ha 2, la Campania ne ha 2, perché non è collegato alla regione ma al distretto di corte d'appello. In ogni quindi procura della Repubblica distrettuale vi è un gruppo di magistrati che tratta solamente di reati di criminalità organizzata. A livello più alto, a livello di coordinamento nazionale, vi è la Direzione Nazionale Antimafia con un procuratore nazionale antimafia, che è quella appunto che è a Roma, a Via Giulia, il cui compito è quello che, diciamo, è quello fondamentale oggi, perché quando Falcone diceva follow the money, e quindi vedevamo l'ufficio con tutte le matrici di assegno per verificare la destinazione del denaro provento appunto degli illeciti mafiosi, aveva capito l'importanza del collegamento tra le varie indagini sul territorio nazionale. La Direzione Nazionale Antimafia è quindi ha la funzione di raccogliere tutte le indagini che si svolgono sul territorio nazionale, di intervenire per coordinare, per conoscere bene tutto le indagini, e quindi fare in modo che il singolo sostituto della singola procura sia in grado di svolgere appieno e di avere comunque la conoscenza piena di tutte le indagini che sono avvenute in passato. Infatti, e allo stesso modo con la Direzione Nazionale Antimafia abbiamo appunto l'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, composta, saluto Generale Amalfa, composta da carabinieri, polizia e guardia di finanza, che dà il suo supporto alle direzioni distrettuali antimafia. Quindi questo è il primo, questo che deriva appunto da un'intuizione di Giovanni Falcone, è il salto di qualità che la magistratura, unitamente ovviamente a tutte le strutture, al servizio centrale di cui ci ha parlato il prefetto Grassi, ci consente di avere un passo in più. Accanto a questo ci sono altri strumenti, e c'è uno strumento, oltre diciamo al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, che non c'è, che non esiste in molti, direi è un unicum in Italia, non esiste negli altri paesi europei, perché non hanno un territorio con 4 forme di criminalità organizzata, perché qui stiamo parlando appunto della relazione di minoranza sull'esistenza della mafia, ma non dimentichiamo appunto della presenza della camorra, della presenza dell'andrangheta, associazione criminale molto più forte adesso, e anche della Sacra Corona Unita. Quindi 4 associazioni criminali organizzate sul territorio nazionale che fronteggiamo con questo strumento normativo. Ma l'altro strumento importante, anch'esso introdotto nel 92, il 92 è l'anno delle stragi di mafia, l'anno dell'assassinio di Falcone e dell'assassinio di Borsellino, e proprio all'indomani dell'assassinio di Falcone abbiamo un altro strumento che viene introdotto nel nostro ordinamento con decreto legge Scotti-Martelli, e cioè l'introduzione dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Questo è un altro strumento fondamentale. Io sono stato anche al Ministero della Giustizia, ho fatto appunto il direttore del 41 bis e dell'alta sicurezza, e vorrei chiarire che non si tratta di carcere duro. La semplificazione che viene adottata dai giornali, carcere duro per i mafiosi, si tratta di una vera e propria misura di prevenzione che tende ad impedire che i soggetti appartenenti, i capi, gli apicali delle associazioni criminali di tipo mafioso, delle associazioni criminali dedicate allo spaccio di stupefacenti, possono continuare a comunicare con l'esterno. E quindi una misura di prevenzione irrogata, disposta dal Ministero dell'Interno e poi soggetta alla valutazione dei vari del Tribunale di Sorveglianza di Roma, unico tribunale competente per tutti i soggetti dislocati nelle carceri che hanno appositi circuiti del 41 bis. Questa misura è una misura fondamentale perché nel corso degli anni 70-80 abbiamo avuto proprio una associazione criminale che è nata in carcere. La nuova camorra organizzata di Cutolo è stata costituita all'interno del carcere e quindi questa misura che viene introdotta all'indomani appunto della morte di Falcone è certamente, di cui ovviamente ogni giorno se ne mette in discussione l'efficacia e si parla appunto di violazione dei diritti umani, si parla appunto di trattamento inumano e degradante per il regime duro, ma è un regime volto semplicemente ad impedire che i boss mafiosi possono continuare a comandare le loro organizzazioni all'esterno, dando messaggi all'esterno. Quindi su questo mi sento di dire che è una misura assolutamente necessaria e che non può essere assolutamente messa in discussione. Dicevo, accanto al 41 bis abbiamo poi l'altra particolarità del sistema italiano, che sono le misure di prevenzione di cui accennava il prefetto Grassi. Misure di prevenzione, anch'essa un unicum nel panorama europeo e più volte sottoposta all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, come sapete, è formata da giudici appartenenti a diversi stati e con diverse, diciamo, ordinamenti giuridici e con diversa tradizione. Per spiegarvela in termini proprio semplici e non andare troppo nel giuridichese, la misura di prevenzione consente il sequestro e prima il sequestro e successivamente la confisca dei patrimoni che appartengono a soggetti mafiosi, nel senso di sospettati di appartenere alla criminalità organizzata, quando vi è una sproporzione tra il loro reddito e il patrimonio accumulato. Non è un processo, non c'è una condanna, non si fonda su prove acquisite appunto nel corso di un dibattimento, ma si arriva al sequestro e alla confisca quando si dimostra questa sproporzione e che quindi l'unico motivo per cui quel soggetto è in possesso di quel patrimonio sterminato è che gli provenga da un'attività non legale, perché se non riesci e hai un reddito pari a zero non puoi detenere immobili per milioni di euro. Quindi questo ve lo sto semplificando, però questo è il motivo per cui è sottoposta in continuazione all'esame della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché il presupposto non è la commissione di un reato, ma il sospetto appunto che il rapporto di sproporzione tra il patrimonio e l'attività lavorativa del soggetto che viene aggredito. È una misura di prevenzione e anch'essa viene disposta dal giudice, dal tribunale della sezione di misure di prevenzione del tribunale dei tribunali, dei capoluoghi di distretto, su richiesta del pubblico ministero, ma anche del prefetto, che a seguito di accertamenti patrimoniali, diciamo la maggior parte delle volte ovviamente svolti dalla Guardia di Finanza, assolutamente competente e in questo campo. Quindi dicevo, questo è l'ulteriore strumento molto incisivo che disponiamo unitamente alle direzioni distrettuali antimafia e alla direzione nazionale antimafia. Ora, qual è il problema oggi? Il problema oggi, ne ha parlato il prefetto, non abbiamo più. Il problema oggi è il riciclaggio dei proventi dell'attività criminale. Ormai tutto si è spostato ovviamente sul traffico di stupefacenti e su, diciamo, il traffico di stupefacenti, che è l'attività più redditizia che esista al mondo, perché una partita di droga comprata dal produttore può arrivare a produrre 1000 volte l'investimento iniziale. Quindi si tratta di una semplice piazza di spaccio a Roma, quella appunto che ho cercato di fronteggiare grazie alle forze di fronteggiare con misure cautelari, con processi. Una semplice piazza di spaccio a Roma nel fine settimana, o meglio, le piazze di spaccio di Roma, le nostre, quelle che abbiamo analizzato nei nostri procedimenti penali, hanno un guadagno che neanche diciamo a Napoli, perché a Roma, il problema di Roma è la vastità del territorio e della popolazione, quindi c'è un consumo di stupefacenti e conseguentemente un giro di denaro che poi viene utilizzato dalle associazioni criminali e viene riciclato. Anche qui abbiamo, e le cose si fanno ancora più difficili da scoprire quando vengono utilizzati i canali telematici, informatici, bitcoin, e anche in questo ci sono, grazie appunto a tutte le forze di polizia specializzata di cui ci ha parlato il prefetto, il contrasto è sempre diretto. Dicevo quindi, a livello di cooperazione internazionale abbiamo numerosi strumenti, l'ordine di indagini, innanzitutto Eurojust, che funge da Eurojust da una parte, e anche la procura europea, EPPO, European Prosecutor Office, Public Prosecutor Office, che ha una competenza specifica però in questo caso solamente per le violazioni fiscali dell'Unione Europea, ed Eurojust, che funge da coordinamento per indagini che necessariamente, quando si tratta di andare, di seguire il denaro, appunto come diceva Falcone, ci portano all'estero per questi giri vorticosi del denaro che viene fatto semplicemente con un click, che girano tanti conti correnti per poi ritornare e andare nel circuito legale ed inquinare la concorrenza, inquinare il principio della concorrenza, inquinare il mercato legale. Con questo, e qui quindi dicevo, l'ordine di indagine europeo che consente direttamente di eseguire all'estero, nei paesi appunto dell'Unione Europea, dei attività di indagine del pubblico ministero italiano, le squadre di SIC, le squadre di investigazione comune, che sono un ulteriore strumento ancora più efficace dell'EPPO, perché consentono alla polizia giudiziaria italiana di partecipare unitamente alla polizia giudiziaria straniera e di eseguire direttamente l'atto. Quindi non c'è più un atto dell'autorità giudiziaria che viene inoltrato all'autorità giudiziaria tramite appunto Eurojust, ma vi è direttamente la polizia giudiziaria italiana che compie l'atto, che ha una duplice efficacia sia nell'ordinamento in cui viene compiuto sia nell'ordinamento della polizia giudiziaria che ha composto la squadra di investigazione comune. Che cosa dire quindi? dire che gli strumenti che abbiamo sono sicuramente efficaci rispetto appunto a quelli, rispetto diciamo alla anacronistica, leggendola adesso, relazione di minoranza che ancora ci parlava di una mafia contadina, ci fa la storia della mafia, della borghesia che all'epoca appunto si alleava con la mafia, i gabellotti, insomma abbiamo letto o ho riletto la relazione di minoranza, la mafia, l'organizzazione criminale, l'andrangheta si è profondamente trasformata, il denaro del traffico di stupefacenti riciclato inquina tutta l'economia legale e gli strumenti che abbiamo, grazie appunto alla polizia giudiziaria che, ripeto, non è un complimento vano, ma la nostra polizia giudiziaria, per quello che ci dicono e per anche quella che è stata la mia esperienza in diversi workout all'estero, è una delle migliori polizie giudiziarie del mondo, tutti ce la invidiano e noi magistrati della direzione distrettuale antimafia, della direzione nazionale antimafia, con il vostro aiuto e anche con gli strumenti che ci dà il legislatore, faccio un unico ultimo riferimento a una cosa di cui si parla sui giornali, sullo strumento delle intercettazioni di cui il presidente Colosimo è ben a conoscenza, perché tra il giusto equilibrio tra la privacy dei soggetti e il contrasto alle associazioni criminali ci deve essere un doppio binario, non possiamo privarci appunto di questo strumento fondamentale, che poi fondamentale, lo dico così, fino a un certo punto, perché le intercettazioni telefoniche, come sa prefetto, diciamo servono oramai a ben poco, visto che oramai tutto il traffico telefonico viaggia su altri canali che sono molto più difficilmente intercettabili rispetto alle intercettazioni telefoniche. Dicevo, gli strumenti che il legislatore ci ha dato e ci continuerà sicuramente a dare nel contrasto alla criminalità e la polizia giudiziaria che abbiamo ci potrà finalmente aiutare a sconfiggere quello che, ricordo, Falcone definiva un fenomeno umano e che quindi, come tutti i fenomeni umani, ha una sua nascita, ma anche sicuramente una sua fine. Grazie.
0: Grazie molte, procuratore. Anche, devo dire, la sua relazione è molto interessante. Una parola non mi è sfuggita, il tema anacronistica sulla definizione che credo fosse più sulla mafia di una volta e che comunque è cambiata sicuramente da quello che ci avete raccontato, è cambiata anche profondamente. Siamo tutti più rincuorati perché da quello che abbiamo sentito lo Stato ha fatto veramente anche passi da gigante per poter contrastare le mafie moderne. E sicuramente c'è un tema di modernità invece del modello della relazione di minoranza che mirava proprio alla conoscenza della mafia. E a questo punto, proprio su questo criterio, che poi è anche un po' il titolo di oggi, un passato ancora attuale, vorrei chiamare qui con noi la Presidente Colosimo. Grazie Presidente di essere qui. Grazie. Prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti. Io vi devo ringraziare non per forma, ma davvero, Presidente, in sostanza per questa giornata, per una serie di motivi. E devo ringraziare ovviamente con lei l'Ordine per aver voluto questa giornata e soprattutto per il Comitato d'Onore che ha promosso questa giornata, perché mi offre l'occasione di tornare su uno dei documenti più importanti della storia dell'antimafia italiana e di provare sicuramente immeritatamente a dargli una chiave di lettura che vi stia anche addosso, e che stia addosso alla vostra professione. Quello che avete sentito fino a qua è in realtà l'eccellenza italiana, perché il prefetto Grassi e il procuratore Villani, ognuno nel suo campo, dimostrano ogni giorno di come la politica possa solo imparare da chi fa indagini a quel livello. Ma nel caso della relazione di minoranza, in realtà devo dire andò al contrario, perché furono i politici ad anticipare alcuni meccanismi e furono dei politici che conoscevano la propria città, semplicemente. Sicuramente quello che fate voi, cioè più dell'ordine, non c'è nessuno che possa conoscere ad esempio la città di Roma. Ora, la relazione di minoranza ha oggi una forza che va ben oltre la testimonianza storica, e io di questo ne sono fermamente convinta, anche per una serie di incroci che nel lavoro della Commissione hanno rincontrato la relazione di minoranza, a cui dopo farò riferimento. Ma provare a rileggerla oggi sotto la chiave di lettura del futuro in realtà ci lascia un metodo, ed è un metodo che esula da una rappresentanza riduttiva legata all'idea di una criminalità locale destinata a scomparire con il progresso economico e sociale, perché di fatto quella chiave riduttiva è già scomparsa, se ci pensate. Ora, Pio La Torre, Cesare Terranova e tutti gli altri firmatari di quella relazione fecero una cosa straordinaria per quel tempo: capirono che la mafia non poteva essere spiegata solo attraverso l'esame dei reati connessi. Cioè capirono di fatto che nel contesto nel quale operava Cosa Nostra, perché di Cosa Nostra stiamo parlando quando ci facciamo riferimento a quella relazione, maturavano e si costruivano dei rapporti che consentivano al potere criminale di consolidarsi. E qui entra in gioco il ruolo della costruzione della città, nel vero senso della parola, perché da quella relazione di minoranza noi scopriamo una realtà capace di incidere innanzitutto sulle decisioni pubbliche, cosa che oggi diamo per scontata ma che all'epoca non lo era. E scopriamo la capacità di orientare lo sviluppo economico di quel territorio, cosa che oggi diamo altrettanto per scontata ma che all'epoca non lo era. Quindi di fatto la criminalità organizzata dell'epoca, Cosa Nostra, approfittava delle debolezze di quell'amministrazione e della disponibilità di interlocutori che erano interessati a condividere di fatto dei vantaggi che erano prodotti da quel sistema. Cosa Nostra ci appariva quindi una forma di potere che traeva la propria forza dalla capacità di stabilire relazioni. Ed era la prima volta che ci appariva così in realtà, dove certamente l'intimidazione ne continuava a costruire il fondamento, ma in realtà la sua vera efficacia veniva fuori nella misura in cui riusciva a essere riconosciuta e accettata dall'ambiente circostante, e quindi dagli amministratori pubblici, dagli imprenditori anche non direttamente mafiosi e dal tessuto cittadino. Questa ricostruzione ci racconta un fatto che oggi noi diamo per assodato, ma che assodato non è, e cioè che il consenso ottenuto attraverso la distribuzione delle opportunità, e quindi di fatto la possibilità di fare economia nel modo più o meno legittimo, faceva una cosa molto importante: rendeva stabile il controllo esercitato su quel territorio. Di fatto Cosa Nostra utilizzava tutto questo per controllare ancora di più un territorio che era già soggetto alla tradizionale intimidazione che è propria della criminalità organizzata. Ora, questa intuizione in effetti acquistò un'evidenza drammatica nelle trasformazioni urbanistiche della città di Palermo, e la relazione di minoranza dedicò un particolare approfondimento alla vicenda che poi fu ricordata e che voi conoscete meglio di me come il Sacco di Palermo. Perché? Perché ha riconosciuto nella trasformazione urbanistica della città una manifestazione concreta del potere mafioso. Di fatto l'espansione edilizia aveva modificato profondamente la città di Palermo, aveva compromesso una parte rilevante della Conca d'Oro, mentre il territorio veniva utilizzato per produrre rendite destinate a consolidare il sistema di interessi che orientava quelle trasformazioni. La vera innovazione, la cosa, la lucidità della relazione però risiede in realtà nella capacità di ricondurre la speculazione edilizia al funzionamento stesso dell'amministrazione, cioè loro mettono in correlazione la speculazione edilizia e l'amministrazione, e lo fanno a buon bisogno purtroppo, perché hanno compreso che le decisioni urbanistiche erano il luogo nel quale avveniva la saldatura tra il potere mafioso, e quindi potevano trarre vantaggio dalla crescita disordinata della città. E quindi la pianificazione, quella che spesso vi riguarda o molto spesso vi ha riguardato, perdeva di fatto così la propria autonomia e assecondava degli interessi che erano capaci di influire sulla destinazione delle aree e anche sul loro valore, e quindi sulla poi successiva vendita. La città finì di fatto per conservare nella forma gli effetti di quelle scelte. Gli atti amministrativi, come sempre, esaurirono il loro percorso giuridico, ma gli edifici realizzati rimasero lì e rimasero a compromettere il paesaggio, e soprattutto hanno continuato e continuano a incidere sulla vita collettiva. Quindi il sacco di Palermo di fatto ha dimostrato che il condizionamento mafioso del governo urbano può produrre conseguenze assai più durature delle singole vicende giudiziarie, perché modifica lo spazio nel quale noi viviamo e abitiamo, e quindi modifica anche la nostra forma di stare in una città. Io non voglio, diciamo, mettere tutto insieme, ma vi vorrei dare delle suggestioni che possono aiutare questo dibattito. A Torre Annunziata, Palazzo Fienga rappresenta un caso, per esempio, particolarmente significativo, perché consente di osservare come il passaggio dall'influenza esercitata sui processi di trasformazione urbana all'appropriazione di un materiale, di un luogo. Sono vicende diverse che però raccontano di come di fatto una struttura abitativa entra nella lotta alla criminalità organizzata. Il 9 aprile di quest'anno è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, che è stato per tanti anni diciamo il fortino del clan Gionta, anche di recente, anche quando era distrutto e semi-abbandonato, e la sua demolizione da poco terminata è di fatto il racconto di come lo Stato si sia riappropriato di un pezzo di spazio pubblico. Allo stesso tempo vedo il sindaco di Casal di Principe, potrei raccontare di Casal di Principe, o potrei raccontare delle vele di Scampia, ex sindaco Renato, perdono, ma per me sei sempre il sindaco, no, perché ha fatto un gran lavoro oggettivamente e gliel'ho sempre riconosciuto. Potrei raccontare, dicevo, delle vele di Scampia, che di fatto hanno tutta un'altra storia, ma che raccontano di un altro pezzo ancora, cioè di come alcune abitazioni, alcune idee abbandonate, tra virgolette, dallo Stato, nel senso che per difficoltà sono diventate dei coacervi di criminali più o meno comuni o più o meno organizzati, anche lì la questione è che quando il quartiere, e questo succede anche in questa città su cui poi farò un riferimento, tende a separarsi dal resto della città, e la distanza fisica può accompagnarsi a un arretramento della presenza istituzionale, oggettivamente entra qualcun altro. Sono, dicevo, questioni tutte molto diverse, ma che raccontano come la casa, l'abitare, sia una questione centrale anche nella lotta alla mafia. Io vi potrei parlare del Parco Verde di Caivano, purtroppo a tutti noto, ma sono romana e conosco la storia del Laurentino 38, la scelta dell'abbattimento dei ponti del Laurentino 38. Tutti i giorni, tutti noi leggiamo dei problemi relativi alle torri di Torbella Monaca, piuttosto che di Corviale e dello spaccio in quel terribile serpentone. Potrei fare decine e decine di esempi di posti di questa città anche che raccontano di come l'architettura urbanistica e alcune zone hanno chiamato a più degrado. Ma non lo faccio e non accosto il sacco di Palermo, Palazzo Fienga, le vele di Scampia, il Parco Verde di Caivano o le periferie di questa città perché farlo richiede una certa cautela. Lo faccio perché il sacco di Palermo riguarda la capacità degli interessi mafiosi di incidere sulla formazione delle decisioni urbanistiche. Palazzo Fienga documenta l'appropriazione criminale di un luogo divenuto simbolo del dominio camorristico. L'esperienza di Scampia, Caivano, di Corviale, piuttosto che del Laurentino 38 di Bella Monaca, invece richiamano le conseguenze di una presenza pubblica che non è riuscita a mantenere nel tempo una necessaria continuità. Tutto questo però, e queste differenze appunto mi obbligano a non tenere insieme una spiegazione in uniforme, ma mi obbligano allo stesso modo a riconoscere un dato comune, e quel dato comune vi appartiene, Presidente Rocchi, e quel dato comune è che lo spazio urbano partecipa alla costruzione dei rapporti sociali e può riflettere la forza dei poteri che riescono ad occuparlo. Per questo, secondo me, questa giornata e questo approfondimento è degno di nota per la vostra categoria, perché abbiamo sentito parlare di prevenzione. Ecco, una politica di prevenzione deve dunque preoccuparsi del modo in cui la città viene progettata e deve seguirne l'evoluzione anche dopo la conclusione degli interventi edilizi, perché ci si può accorgere semplicemente di aver sbagliato o di dover modificare alcune cose. Avremmo molto da dire, ma certamente dobbiamo respingere qualsiasi determinismo architettonico, anche perché non è la mia materia e non ne sarei capace, ma certamente credo che una riflessione su come questi territori entrino nella vita delle persone e facilitino alcune difficoltà anche di ingresso si possa fare e si debba fare, e col vostro aiuto si potrà fare certamente meglio. Ora, credo che l'intervento pubblico non possa esaurirsi nella costruzione, che ogni insediamento richieda una responsabilità che continua nel tempo e che sappia adeguarsi alle trasformazioni della comunità. Credo che questa responsabilità non possa venire meno. Credo che alle volte il vuoto che si determina può essere occupato da poteri capaci di offrire risposte immediate e di trasformare il bisogno in dipendenza, come spesso è successo. Ecco perché la sfida è certamente la rigenerazione urbana, che qui, detto tra di noi, assume certamente un significato profondamente istituzionale, ed in qualche caso, se mi permettete, e lo dico sorridendo al prefetto Grassi, può essere un'altra forma di prevenzione antimafia, perché di fatto la prevenzione comincia nella fase in cui viene concepita la trasformazione urbana e prosegue per tutto il tempo nel quale essa produce i propri effetti. Io credo, e di questo ne sono convinta anche per la storia del mondo da cui provengo e per quello che ho potuto vedere in questi anni, che la tutela del territorio rappresenta dunque una forma anticipata di prevenzione, e che la forza del documento della relazione di minoranza è stata riconoscere la presenza mafiosa nei luoghi in cui si formavano le decisioni destinate a incidere sul futuro della comunità di Palermo, e mostrò che in effetti la forza delle organizzazioni criminali cresce quando l'interesse pubblico perde consistenza nella nostra azione amministrativa, e quindi una gran responsabilità per chi la esercita. In fin dei conti, la straordinaria forza della relazione di minoranza è che supera la stagione nella quale fu elaborata, perché ci permette di fare questa riflessione. E ci invita anche a continuare a essere un po' visionari. E io, con questo, mi permetterete, voglio rivendicare una legge che secondo me è visionaria. La faccio qui proprio perché in queste ore anche il procuratore Villani si sta occupando di un caso che ha molto a che fare con questa legge. Questa legge si chiama Liberi di Scegliere ed è la possibilità di sottrarre alle famiglie il loro futuro mafioso, cioè togliere la potestà genitoriale a quei mafiosi che insegnano ai figli a sparare ancora prima che a leggere, e allo stesso tempo dare alle donne uno strumento per ribellarsi alla violenza del capoclan dentro casa, che le obbliga a continuare quella tradizione e a crescere i figli come mafiosi. questa spero sarà l'eredità della mia commissione, un'eredità che ha visto un voto del Parlamento unanime, un'eredità che nasce da un protocollo rivoluzionario che è il protocollo di Bella, che ha visto la sua applicazione anche tramite Libera, Donciotti e altre associazioni che hanno avuto la forza di nascondere donne e bambini che scappavano dai boss, ma è di fatto una cosa che va di pari passo con la costruzione di una città, perché queste donne hanno dovuto cambiare città, hanno dovuto ricostruirsi una vita in altri luoghi, hanno dovuto cercare un posto per loro, e quel posto per loro è sempre nelle vostre mani e nella capacità di ricostruirla. C'è un altro fatto che io non posso non citare in conclusione di questa mia breve relazione, e questo fatto sicuramente lo conosce o sorridirà il presidente Violante, perché io lo cito. Ma incredibilmente questa relazione è entrata in un altro lavoro che in questi anni sta facendo la Commissione parlamentare antimafia, quello di fare luce sui 57 giorni che dividono la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio, perché in questa relazione, in una piccola nota in cui si spiegava chi era Fino, chi erano alcuni dei mafiosi che costruirono il quartiere dell'Uditore, noi abbiamo trovato un collegamento con la strage di Via D'Amelio, perché il rapporto del ROS, tanto citato rapporto del ROS su mafia appalti, di fatto apriva uno squarcio su un fatto che la relazione Pio La Torre metteva già per iscritto, e cioè che quell'immobiliare era di fatto un pezzo di Cosa Nostra e rispondeva a logiche unicamente di Cosa Nostra. Insomma, la relazione Pio La Torre è un manuale che chiunque voglia capire qualcosa di antimafia deve conoscere, ma è anche uno sprone a fare di più, a fare meglio, ad utilizzare sì le indagini, ad utilizzare le forze di polizia e la procura, ma anche a non sottovalutare il contesto storico e geografico in cui si inserisce la criminalità organizzata, e lo dobbiamo fare anche in questa città e nella provincia di questa città, dove purtroppo in questi ultimi anni, procuratore Villani, la criminalità organizzata non è un'opzione ma è una certezza.

Allora, se avevamo qualche dubbio, all'inizio noi abbiamo aperto questa giornata spiegando perché ci eravamo fissati nell'organizzarla come ordine degli architetti. Ecco, dopo gli interventi, gli ultimi tre interventi che abbiamo sentito, siamo rincuorati nelle nostre decisioni. Non mi è sfuggito infatti né l'appello del prefetto, e neanche quest'ultimo intervento della Presidente. È chiaro che c'è una connessione molto forte, lo dicevamo anche all'inizio. La qualità degli spazi genera persone sane. Questo l'abbiamo visto anche altre volte, quando abbiamo fatto 3 anni fa, credo, c'era il neuropsichiatra Vittorino Andreoli che ci disse che i suoi pazienti erano tali perché la città era urticante, la maggior parte dei suoi pazienti. Quindi, però voglio anche, come dire, ci prendiamo la responsabilità come architetti per la questione di città pe o pezzi di città che funzionano poco. Però vogliamo anche dire, e forse è anche il modo più proficuo di concludere questo magnifico evento, che tutta la colpa non ce l'abbiamo noi. Tutta la colpa non ce l'abbiamo noi. Abbiamo tante volte detto, e ne siamo coscienti, che la qualità dell'architettura, la qualità delle città, la qualità dei pezzi di città passa anche attraverso quelle leggi che sono per noi spesso degli ostacoli insormontabili. E parlo del DPR 380, parlo anche dell'ultimo codice del 2023, il codice degli appalti, che è diventato qualcosa che soltanto, penso, solo l'enigmista riesce a decifrare. Oggi coloro che riescono a vincere spesso quegli appalti sono più delle persone che veramente sono avvezzi a risolvere rebus, piuttosto che architetti di qualità che riescono poi ad arrivare ad esprimere quei pezzi di città. E voglio dire anche un'altra cosa: quegli strumenti che a noi servono poi alla fine per selezionare le migliori forze, i migliori architetti che la città, che il paese può esprimere, spesso non vengono selezionati né dal codice e né dal DPR 380, perché il DPR 380 è un altro di quegli strumenti iperburocratici. No, gli architetti selezionati sono quelli che riescono a risolvere i temi burocratici. Parliamoci molto, molto chiaro. E in più, altra cosa che ci preoccupa fortemente, e Presidente, io la ringrazio anche per avermi alzato questa palla meravigliosa, è che uno dei sistemi più efficaci

0: Una delle ultime notizie che ci fa veramente tremare il cuore, arriva una notizia dall'Europa che dà con una direttiva delle indicazioni di cancellare il concorso d'architettura all'interno del codice, del nostro codice degli appalti, non si sa per quale motivo. Quindi, allora, forse dovremmo tornare a quello che dicevamo inizialmente. Noi dobbiamo pensare di essere un unico organismo, ovvero non ci si può prendere, come dire, una colpa senza darci la possibilità di effettivamente fare il lavoro come dovrebbe essere fatto. Selezionare, ripeto, le migliori forze è fondamentale, perché altrimenti, appunto, qui c'era Renato che se n'è andato ai Casal di Principe, ma a Palermo, Brancaccio, ne succedono di tutti i colori, l'abbiamo anche visto insieme, una ragazza morta per un ascesso a un dente, che è una cosa anacronistica, quella sì è una cosa anacronistica. Perché? Perché queste città non sono interconnesse, non hanno servizi, non fanno vedere ai giovani quello che potrebbero diventare per portare il proprio apporto alla Repubblica e per fare inclusione sociale. Su questo noi ci mettiamo a disposizione, che siamo un po' nelle trincee, che viviamo un po' quelle problematiche che le leggi spesso, purtroppo, non, magari inizialmente non riescono a decifrare quei problemi. Quindi io voglio ringraziarvi tutti veramente, perché l'evento è stato un evento proficuo, ritengo, e vi dico la verità che inizialmente forse qualche dubbio sui perché ce l'avevo anch'io. Non è un caso che ho aperto proprio con perché stiamo realizzando questo evento. Oggi e adesso non ho più nessun dubbio. Grazie a tutti quanti.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione del laboratorio permanente per l'educazione, il rispetto e la responsabilità. Conferenza stampa di Andrea De Bertoldi.
3: Il nostro presidente, l'onorevole Andrea De Bertoldi, e poi l'esperto nella materia che tratteremo è il nostro caro amico Massimo da Ceparello. Allora, vengo un attimo a introdurre quello che è l'argomento di oggi. Abbiamo immaginato come LCD di creare un percorso, perché di percorso si tratta, perché è un tema che va affrontato, va lavorato, e è un tema che contiene tante argomentazioni, tutte inerenti alla nostra quotidianità. Il titolo è quello di laboratorio, perché in esso lavoreremo, faremo dei convegni, faremo dei momenti di riflessione, di condivisione, ed è il laboratorio per l'educazione, la responsabilità e il rispetto, dove ognuna di queste parole ha una importanza veramente molto elevata. È un lavoro che si è reso ancora di più urgente nel momento in cui abbiamo visto, come avete visto anche voi negli ultimi giorni, la cronaca che ha portato alla ribalta dei fatti molto bui della nostra vita, che sono quelli per esempio del ragazzo che ha attaccato la propria insegnante ferendola, piuttosto che, come spesso vediamo in televisione, i femminicidi che portano a un numero sempre più elevato le morti di donne, soprattutto all'interno delle mura domestiche. E quando questo accade, oltre a esserci la cosa più brutta, che è la morte di una persona che è una mamma, è una figlia, è una moglie, c'è anche il dato più negativo, che è quello che perdiamo tutti, perdiamo come civiltà. E allora è utile andare poi a combattere questi fatti che accadono con tutte le normative, le varie operazioni che i tribunali devono fare per andare a colpire il colpevole, ma è anche giusto arrivare prima di tutto questo e pensare, interrogarci che cosa noi possiamo fare per evitare queste cose. Abbiamo immaginato di creare un laboratorio perché non c'è una soluzione da prendere, perché bisogna trovarla, perché il mondo è cambiato tanto in fretta, e allora abbiamo individuato tre pilastri particolari su cui lavorare, che sono innanzitutto la responsabilità del mondo digitale, perché nel mondo digitale oggi c'è il cyberbullismo, ci sono dei linguaggi violenti, ci sono tutte quelle distinzioni che si creano tra la vita reale e la vita online, che possono portare poi a successive situazioni di disagio. Abbiamo immaginato come secondo canale quello del

0: aspetto delle relazioni, dove nelle relazioni intendiamo il conflitto, l'accettazione, i limiti, il rispetto verso le donne, l'omofobia, e poi abbiamo immaginato quello di ragionare sulla comunità educante, che sono le famiglie, le scuole, le istituzioni, e quindi sono grandi pilastri su cui noi andremo a interrogarci con tutte le persone esperte del settore, facendo dei convegni e facendo in modo che ogni percorso abbia poi un termine, produca un risultato per arrivare a fare un qualche cosa perché non si verificano più queste situazioni e non diventiamo noi vittime di un mondo che cambia troppo in fretta senza che ce ne accorgiamo, che ce ne accorgiamo in ritardo. Io penso che la politica possa essere fatta di fatti, di soluzioni, di conti, perché chi fa politica fa conti, fa amministrazione e necessariamente lavora sui numeri. Penso che la politica deve essere fatta con le idee, con i valori, e questa parte della politica secondo me è fatta con il cuore di padri, di figli, di mariti, di persone che tutti i giorni vivono in un contesto che sta cambiando tantissimo e noi dobbiamo essere pronti e prevenire, perché a volte prevenire è meglio che curare. Oggi qui con me, come dicevo, abbiamo l'onore di avere il nostro presidente nazionale, l'onorevole Andrea De Bertoldi, a cui passo la parola. Grazie. Presidente.
1: Allora, innanzitutto da parte mia un doveroso ringraziamento a tutti voi che siete qui in questa mattinata, tarda mattinata, ad ascoltare una conferenza che riguarda un tema non propriamente così allegro, un tema magari che ti fa accendere gli animi, che ti porta a stare sulle barricate, a schierarti, un tema che invece però ti porta, ed è giusto che sia così, a riflettere. E allora, quando si parla di queste tematiche, quando si vogliono portare certi atteggiamenti riflessivi, io credo che si spieghino tante cose. E qui arrivo al punto. Proprio questa conferenza spiegherà non tanto e non solo, e lo farà soprattutto il nostro Massimo da Ceparello, cosa è questo laboratorio, cosa sarà, cosa farà. Lo vedremo. Ma io voglio fare un'analisi preliminare, politica. Questo momento, l'istituzione di questo laboratorio spiega forse più di tante altre cose il perché LCD, questa realtà di liberali cristiano-democratici, è nel gruppo parlamentare della Lega, è con la Lega. Perché noi siamo coloro che vogliono affrontare i temi fondamentali per il nostro paese e la sicurezza, nel quale rientra il capitolo, la sicurezza è il capitolo che racchiude anche queste tematiche. La sicurezza, l'educazione, sono temi che vanno affrontati non ideologicamente. Cosa succede normalmente? Che abbiamo una parte, la sinistra politica, che non pensa mai a punire, pensa solamente a giustificare, a capire, a interpretare. Dall'altra parte ci sono coloro che invece, schierandosi magari all'estrema destra, alzano solamente il tema della repressione. Ecco, noi riteniamo che questi aspetti vadano coniugati in un binario parallelo. I temi della sicurezza non si affrontano solamente con la repressione, come non si affrontano solamente con, chiamiamola, prevenzione. Occorre che vi sia un combinato disposto di queste due fasi perché si possa arrivare ad uno stadio nel quale la repressione rimarrà, ma sarà limitata, perché appunto la prevenzione ha permesso di limitare i casi che dovrebbero essere puniti. Questo quindi è la logica che ci muove. E io ringrazio quindi il gruppo parlamentare della Lega che mi permette e ci permette di affrontare non ideologicamente, non da tifosi, non in modo da stadio, ma di affrontare queste tematiche in modo serio. E allora ecco che abbiamo deciso, dopo una profonda riflessione, abbiamo deciso con i nostri dirigenti, con coloro che sostengono il nostro movimento, di parlare con Massimo, perché Massimo è uno dei massimi esperti, ne parlerà lui stesso perché ci tengo che si presenti lui, è uno dei massimi esperti di, io vorrei, Massimo, se me lo permetti, di riunire le tue competenze in una parola: educazione. Lui sa spiegare, sa trasmettere quello che vuol dire essere persone educate. Ma cosa vuol dire essere persone educate? Persone che sanno stare nella società, che sanno vivere, che sanno convivere. Perché nel momento in cui c'è educazione, esiste la convivenza e quindi non si degenera nei fenomeni che accadono purtroppo ormai quotidianamente. Noi stiamo vivendo un'epoca, e basta aprire un giornale quasi, ahimè, quotidianamente, nella quale vediamo i ragazzi che invece che fotografarsi o fare dei filmati per evidenziare un'idea, un progetto, una performance sportiva, una passione, come magari facevamo ai nostri tempi, oggi si elevano, si sentono elevati psicologicamente nei confronti dei propri pari, mandando un video di violenza, mettendo su Telegram, sui vari social, un video di violenza. E questo non si può affrontare, questi passaggi che, ribadisco, troviamo quotidianamente sui giornali, solamente con la repressione. La repressione c'è. Questo governo meritoriamente ha fatto 2 decreti sicurezza, ha previsto che i giovani tra i 14 e i 18 anni siano considerati comunque capaci di intendere e volere, non come prima che c'era l'inversione della prova, e quindi siano punibili, perché anche il ragazzo di 15 anni che assume degli atteggiamenti da codice penale vanno puniti. Però non ci si può fermare qua. Dobbiamo fare in modo di capire il perché così tanti giovani nell'arco di poco tempo arrivano a questo stadio. E allora ecco che arriviamo con questa idea, con questo progetto che vuole andare oltre, vuole andare nelle scuole. Io non voglio anticipare più di tanto, perché Massimo spetterà a te indicare la strada, però vuole andare nelle scuole, vuole confrontarsi con i giovani, con i professori, con il disagio giovanile, capire cosa porta a questi fenomeni. E credo che la politica debba avere questi atteggiamenti, sia un compito della politica fare questo. La politica non deve solo fare norme, perché le norme devono riflettere un'elaborazione di pensiero, e un'elaborazione di pensiero, almeno questo ci insegnavano la politica con la P maiuscola del passato, la politica di pensiero non è quella che guarda all'oggi o al domani, è quella che sa guardare alle prossime generazioni, come diceva De Gasperi. Quindi noi vogliamo fare politica muovendo da analisi, da verifiche dei problemi, non solamente con la risposta della repressione, che è importante, e lo sottolineo, ci deve essere, anche dura, però va accompagnata da un'analisi che permetta di limitare il più possibile questi fenomeni. Ecco, io fondamentalmente ci tenevo a dire questo, e quindi a ringraziare, lo dico ancora, il gruppo della Lega, per il fatto di poter permettere a noi di fare politica su un binario parallelo. Un binario che quindi può condurre, secondo me, a risolvere, almeno nei grandi numeri, questa problematica. Adesso 30 secondi per cederti la parola, Massimo. Massimo è qui come, dico con una frase abusata, dico come tecnico, come cultore, come ho detto, della materia, e noi abbiamo voluto volontariamente non affidarci a un politico di, tra virgolette, di professione o di passione, ma affidarci ad una persona che è competente, perché i problemi seri si affrontano con la competenza, non con la passione. Passione è un di più, è una ciliegina sulla torta, ma se non c'è la competenza, e purtroppo gli ultimi decenni spesso hanno visto la competenza spesso scendere di importanza, se manca la competenza è difficile risolvere i problemi. Allora abbiamo detto, nel nostro piccolo facciamo un laboratorio, e lo facciamo coordinare da qualcuno che ha dimostrato in convegni, in università, nel suo agire quotidiano, di essere padrone di queste problematiche. Allora, io di più non devo dire. Mi pare che nei tempi che ci siamo ripromessi ci siamo. Adesso, Massimo, spetta a te presentarti e dire come vogliamo portare avanti questo progetto. E grazie ancora.
2: Allora, inizio con i ringraziamenti, naturalmente, a Andrea De Bertoldi, Fausto Precerutti, per avermi coinvolto in un'iniziativa che io porto avanti da più di 30 anni. Io sono un cultore, come dicevi Andrea, cioè sono uno studioso di questo tema delle buone maniere, e ho cominciato le mie esperienze su questo tema con un'industria, quindi la Confindustria di Roma, e abbiamo fatto dei seminari con gli imprenditori andando a raccontare quanto è importante l'educazione per fare gli affari. Dopodiché, incontrando appunto sia Fausto e soprattutto l'onorevole De Bertoldi, è venuta fuori quest'idea, cioè quella di portare oltre il business l'educazione, che è la base di tutto quello che serve nella nostra società. Perché? Perché noi abbiamo perso totalmente questo tema, e lo abbiamo perso da molti anni. Adesso è servito, c'è voluto, non so come dirlo, per disgrazia, gli accoltellamenti, i femminicidi, la violenza sulla rete, per cominciare a riparlare di questo tema che noi italiani, prima che fossimo italiani, in epoca diciamo preunitaria, abbiamo inventato nel 500 come un signor della casa. Quindi portare questo tema nelle scuole, ma nella società, nell'università, ma anche fra di noi. E ho trovato in LCD e quindi nel gruppo della Lega questa sensibilità, perché non è banale. Perché io mi sono detto, ma il centrodestra, che dovrebbe essere più conservativo, più attento a questi temi, dovrebbe parlare ai giovani, ma non solo, che l'educazione è la base per entrare in contatto fra gli esseri umani, il rispetto, non dico con le signore, ma con chiunque. Io ho un esempio personale: qui in sala c'è un mio figlio, si chiama Tommaso, che all'inizio del suo percorso scolastico è stato bullizzato in una scuola. Ha trovato un ragazzo che lo aveva bullizzato. Beh, io l'ho dovuto cambiare di scuola, l'ho portato addirittura in un'altra provincia a studiare, dove c'era un convitto, quindi l'ho portato in un luogo diverso, dove anche lì c'erano vari problemi educativi, però per dire che io ho toccato con mano anche questo tema che diceva Faustino del bullismo. Però il bullismo è la punta dell'iceberg, non è solamente. Che cosa serve fare? Serve organizzare dei momenti, dei convegni, come diceva l'onorevole, cioè dei momenti di riflessione che coinvolgano anche persone che non strettamente fanno educazione, possono essere dei professori, possono essere degli psicologi, possono essere dei giornali. Ecco, il tema della stampa, della televisione, cioè dobbiamo andare a parlare di questi temi, perché purtroppo noi vediamo che gli invitati nei talk, in tutte le trasmissioni sono gli influencer, sono quelli che portano violenza e che portano il peggio della società italiana, dando degli esempi negativi dove i nostri figli poi attingono. Allora io chiedo, e qui diciamo c'è delle rappresentanze del mondo giornalistico, aiutateci a uscire fuori per la strada, perché noi dobbiamo ripartire dalla strada, al marciapiede, andando a raccontare che oltre a vedere questi personaggi che ahimè vediamo ovunque, esistiamo anche noi. Noi che siamo persone che hanno costruito una famiglia, hanno dei valori, si comportano in un determinato modo. Ovviamente anche noi sbagliamo come tutti gli esseri umani, quindi questo tema dell'educazione non vuole giudicare, vuole educare prima, cioè vuole giungere a, e in questo devo dire l'LCD, quando ci siamo incontrati, mi ha convinto nell'idea di dire, ma te lo vorresti fare un percorso con noi? Ecco, lui, l'onorevole, ha parlato di tecnico. Ecco, io in questo momento sono colui che porta, come dire, l'esperienza e il tema delle buone maniere, ma poi sono convinto, perché è tipico di questa vostra diciamo area politica, coinvolgere anche altre entità, magari che la pensano diversamente, quindi in area diversa da quella di governo, perché noi non dobbiamo chiuderci, noi dobbiamo fare così, dobbiamo aprirci agli altri, perché altrimenti finiamo che rimaniamo chiusi a raccontare fra di noi quanto è bello fare il baciamano a una signora, per esempio, gesto antico, gesto che denota rispetto verso una signora. Ecco, quindi l'idea è quella di portare con dei convegni, dei momenti culturali questo tema, però io chiedo a voi intervenuti di portare a vostra volta, fare gli ambasciatori su questo tema, perché più se ne parlerà e più riusciremo nel nostro intento, più ci chiudiamo e più non servirà. Quindi chiedo qui all'onorevole e a coloro che si occupano di comunicazione, della stampa, dei temi legati a un ritornare a dei principi base. La buona educazione non è affettazione, non è una socialità d'élite. Ecco, altro tema. Mi dicono, ma l'educazione è per i salotti, per il mondo aristocratico, per una società. Sbagliato, perché la buona educazione è la cosa più democratica che c'è, perché mette tutti sullo stesso livello. I canoni educativi, il come stare, il come, diciamo, presentarsi, il come condurre una vita, mette tutti sullo stesso piano. Ed è quello che noi vogliamo, cioè tornare a livello democratico su un tema che tutti possono imparare, di cui tutti possono farsi partecipi nella società. Vi ringrazio e se volete qualcuno, ecco, non so, onorevole, certo. Se qualcuno vuole. Solo
1: per completare, nel ringraziare ovviamente Massimo, che la politica al termine o comunque al primo stadio di questo percorso di confronto, di analisi, di elaborazione di queste informazioni, potrà poi avere quei contenuti che serviranno per trasformare anche in norme di legge, perché ovviamente senza delle norme tutto questo lavoro sarebbe quasi inutile. Noi però dobbiamo fare un lavoro preparatorio affinché tra qualche mese, magari anche per la prossima campagna elettorale, si possono articolare delle proposte politiche, ma anche proposte di legge, in modo tale che la prevenzione nella cura di questi fenomeni possa diventare realtà. Ecco, quindi il tutto ha un filo logico. Non è che siamo qui a fare salotto, come magari potrebbe anche essere piacevole, ma noi vogliamo capire, interpretare, conoscere i fenomeni per poi essere alla base di un programma politico di governo, ovviamente, e di una proposta o di più proposte di legge che possono affiancare quelle che già abbiamo fatto per reprimere, e la prima risposta che bisogna dare, perché a fronte di un'emergenza prima di tutto bisogna spegnere il fuoco, no? Quindi la repressione è il pompiere che spegne il fuoco. Però dopo bisogna interrogarsi del perché troppo spesso accadono certi incendi, e quindi lì ci va la prevenzione. Ecco, noi vogliamo rappresentare questi due binari. Da una parte dobbiamo spegnere il fuoco quando si accende, dall'altra dobbiamo creare delle case o dei capannoni o delle industrie dove il fuoco difficilmente possa attecchire o comunque possa partire. Ecco, questo è il percorso, speriamo di riuscirci. Ne avremo bisogno dell'appoggio di tutti e naturalmente ci fosse qualche domanda siamo qua.
2: E riprendo un attimo io la parola per dire che ho portato anche un galateo che mi aveva lasciato mia nonna, è un galateo dell'inizio del Novecento, che dice delle cose molto interessanti. Vi posso leggere due frasi per capire in che mondo eravamo e per capire quanto siamo lontani da quel mondo. Ma noi non dobbiamo ritornare a questo. Noi dobbiamo evolvere con l'intelligenza di chi vive in questa società. Nel 2022 ho fatto un docu-reality su Discovery e sulla 9, come una volta un amore da favola. Abbiamo portato indietro di 200 anni 6 ragazzi e 6 ragazze, dal pornodivo alla cubista, a uno che era tutto completamente tatuato. Alla fine di questo percorso, che è durato un mese di riprese, a Govone, in Piemonte, i ragazzi sono venuti da noi e ci hanno detto: noi le cose che voi ci avete raccontato a casa nostra non le abbiamo mai sentite, ma sono meravigliose. E abbiamo notato che l'ultima serata che abbiamo fatto, diciamo quando è finita la produzione, c'era qualcuno che prendeva la sedia e faceva accomodare, anche per gioco, per scherno, no? Facendo capire, oppure faceva un baciamano magari inusuale, un po' poco tradizionale. Però avevano capito quanto poi alla fine questo tema che oggi chiamano empatia passa dall'educazione. Vi leggo solo una frase così. Qui parliamo di la signorina, è il capitolo. Puerili sfoghi di vanità. In campagna ho visto e sentito delle fanciulle cittadine darsi delle arie impertinenti, di superiorità e disprezzo, parlare a voce alta, esprimere senza riguardo sentimenti di disprezzo. Per la semplicità abituale. Cosa ci dice questo? Ci dice che la frequentazione, per esempio, no? Lo dico ai miei figli, quindi lo dico anche agli altri, del cinema, del teatro, delle conferenze, cioè dei luoghi dove tu vai a respirare l'equilibrio, l'educazione in senso là, la musica, non necessariamente deve essere classica, può essere jazz, può essere di qualsiasi tipo, però ti dà quella, ti solleva l'animo. Anche venire in questi momenti istituzionali per un ragazzo, si rende conto quanto l'istituzione ha un peso. E quindi ringrazio ancora Andrea e Faustino per aver accolto questo mio grido, diciamo, di voglia di, ecco, perché io studio, sono un cultore, quindi studio anche i comportamenti a livello non solo italiano ma internazionale. E noi vediamo, per esempio, nel mondo del Made in Italy, persone che vanno in certi paesi e utilizzano doni inadeguati, colori inadeguati, dove dall'altra parte la persona si allontana e quindi non c'è la possibilità di unire, perché l'educazione unisce, vuol far coinvolgere, e questo credo che sia importante.
0: E diciamo che è stato un momento interessante per tutti i temi che abbiamo trattato, è un argomento molto vasto e per quello l'abbiamo chiamato laboratorio, anche perché non si poteva ridurre in nessun altro termine. Quindi io sono felice di aver ascoltato Massimo e anche l'intervento del nostro presidente, che ha dato proprio l'impronta giusta di quello che vuole essere il nostro percorso. Quindi ringrazio veramente tutti voi che siete stati qua oggi, che ci ascoltate, giornalisti, e taglio il nastro, da qui si parte.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Francesca Cecchini e Adriano Lippi. In primo piano il prezzo dei carburanti ancora in aumento. Sul gasolio pesa, ma solo in parte, la riduzione dello sconto fiscale da 12 a 6 centesimi al litro. Da lunedì scatta il tetto massimo annunciato dall'ENI. Il servizio di Fabio Comini.
2: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì, per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
3: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
2: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina.
1: E proprio lo sconto dell'ENI anima il dibattito tra i partiti, come ci spiega Vasco Pirri.
4: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Un esempio virtuoso di economia sociale di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
4: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguono la scelta di ENI e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è ENI che deve supplire alle scelte del governo. Dall'assemblea dei riformisti PD a Prato, che hanno ribadito il loro fermo appoggio alla difesa dell'Ucraina e il sì netto al DDL sull'antisemitismo, il commento di Filippo Sensi.
6: Ci voleva l'ENI per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere. Una beffa.
4: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise.
1: Giorgia Meloni torna a parlare di contrasto alla criminalità citando il modello Caivano, che funziona, dice la Premier, perché restituisce un segnale della presenza dello Stato sul territorio. Meloni rilancia sui social l'intervista rilasciata a Il Tempo pochi giorni fa, ricordando la storia del pugile Francesco Crispino, che ha vinto da poco la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17. Ascoltiamo le parole di Meloni.
7: Si allena nel centro Pino Daniele di Caivano, cioè la struttura che noi abbiamo realizzato, che prese il posto di questo ex Delfinia, cioè il simbolo del degrado di quel territorio. Ecco, io penso, siccome noi raccontiamo sempre soprattutto quello che non va, poi però questa nazione è piena di storie straordinarie che danno un senso al nostro lavoro.
1: Il caso Ranucci. Ieri al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Sentiamo Elena Paba.
8: I legali della RAI di Sigfrido Ranucci potranno depositare delle note a supporto delle loro tesi il 30 settembre, così ha deciso Donatella Casari, giudice del Tribunale del Lavoro di Roma. Maurizio Santori dello studio Pessi Associati, che rappresenta la RAI.
9: Termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
8: Secondo la togata non è necessaria infatti una ulteriore attività istruttoria. Per l'avvocato Roberto De Vita, che rappresenta Sigfrido Ranucci, non sono sufficienti le spiegazioni dall'azienda ed è politicamente discriminatorio il comportamento nei confronti del giornalista. Per la RAI invece la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è un diritto del datore di lavoro, che può procedere in autonomia alla rimodulazione delle mansioni. I legali di Ranucci chiedono di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca, con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report.
1: Dal 2027 in Italia si potrà votare anche con il telefonino. Una semplificazione importante per i cittadini, dice il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, commentando la novità annunciata dal governo. Ce ne parla Daniele Morgera.
10: Lo usiamo per informarci, pagare le bollette, prenotare visite, ascoltare musica e per tante altre attività quotidiane. Ora lo smartphone sarà utile anche per votare. Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
11: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
10: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce.
1: L'informazione torna alle 17 da Francesca Cecchini e Adriano Lippi. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buongiorno da Tiziana Di Simone, ben ritrovati per questa nuova stagione di Caffè Europa che parte in diretta da Viterbo, perché qui domani si corre la mezza maratona nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, 11ª edizione. Lo slogan è Be Active, quindi anche noi di Radio 1 siamo in movimento con tutta la squadra: Cecilia Mosetti per la regia, Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, Davide Santi Marrocchi e lo specializzato di produzione. E oggi non metteremo al centro della puntata la cronaca dell'Unione, ma piuttosto lo spirito che è un po' nel nostro caffè, cioè quello di parlare di cittadini, dell'Europa dei cittadini, per guardare i valori che lo sport veicola, dall'inclusione alla legalità, alla salute, e promuovere quindi uno stile di vita attivo, sano ed inclusivo in ogni angolo d'Europa. E allora saluto i nostri ospiti, perché qui sulla piazza ovviamente siamo tanti ospiti graditi e anche stanno arrivando, vedo che c'è un po' di movimento su questa piazza viterbese. La prima è la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, lei ha fortemente voluto questa manifestazione con l'appoggio degli uffici in Italia del Parlamento Europeo e della Commissione, perché?
2: Perché l'Europa deve andare in mezzo ai cittadini, deve raccontarsi, deve spiegare cosa può fare, e il tema dello sport in una settimana come questa non poteva non entrare in questa città che ha una grande tradizione di sport, di sportivi e soprattutto di runner, che ringrazio perché sono stati l'anima di questa manifestazione. Parlamento Europeo e Commissione Europea hanno fortemente voluto, e la seconda edizione significa che è stata una scommessa vinta, perché l'anno scorso è stata un po' un'edizione zero. Quest'anno abbiamo oltre 1000 atleti iscritti. Ieri mattina abbiamo aperto questo villaggio dell'Europa che abbiamo voluto creare insieme attorno alla manifestazione, con oltre 1000 ragazzi delle scuole che hanno giocato con l'Europa con una caccia al tesoro, ma hanno anche cominciato a capire quali possono essere le opportunità per il loro futuro, per la loro crescita e per il loro sviluppo anche legate all'Europa.
1: Tra l'altro hanno detto, proprio aprendo questa manifestazione da questo palco, che per loro lo sport è liberazione e divertimento, e devo dire che è anche un po' uno slogan per questa nostra puntata. Saluto anche la rettrice dell'Università della Tuscia, Tiziana Laureti, una donna per la prima volta alla guida di questa università. Le università in fondo hanno fatto l'Europa, direi. Allenate la mente?
3: Buongiorno a tutti. Sì, decisamente alleniamo menti e corpi. All'Università della Tuscia abbiamo anche la formazione, la ricerca nell'ambito sportivo, ma non solo, crediamo anche come lo sport possa essere, abbia un carattere formativo molto forte nei ragazzi, nella disciplina, nel capire che non si vince alla prima volta.
1: Importante partecipare. Maurizio Casciani, vice direttore regionale del Lazio di Special Olympics Italia. Questo è un movimento globale rivolto a persone con disabilità mentali che vogliono praticare uno sport, e anche qui il sostegno del Parlamento Europeo un po' portabandiera dell'inclusione a questo vostro movimento. I vostri atleti parteciperanno domani?
4: Buongiorno. Prima di tutto buongiorno a tutti, grazie di averci invitato. Guardi, sono super elettrizzati tutti i ragazzi. Noi parteciperemo domani con una squadra di 25 ragazzi a fronte dei circa 80 che seguiamo durante l'anno. Sono carichissime, è il secondo anno che partecipiamo, grazie anche all'iniziativa del vicepresidente del Parlamento Europeo, e speriamo di portare sulla strada anche l'allegria, il piacere, il benessere che i nostri ragazzi vivono facendo lo sport.
1: E questo è importante anche per i partecipanti, direi, perché ne abbiamo due qui sul palco con noi. Partiranno domani proprio da qui, da dove vedo partenza e arrivo questo palco che hanno allestito. Bruno,
5: buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, che cosa rappresenta per lei correre? Adesso runner, va un po' di moda quasi, no? Che cosa?
5: Allora, per me personalmente la corsa è sempre stato un grandissimo compagno di vita, mi ha accompagnato in tante fasi della mia vita, mi ha fatto girare il mondo, mi permette di stare bene e di condividere una passione con tutti, poi fondamentalmente tra Europa e il resto del mondo. Bellissimo veramente.
1: E Anna Maria, perché?
6: Allora, per me lo sport è vita,
0: per me è inclusione, per me è condivisione, è anche un'attività di prevenzione, di benessere. Io non riesco a immaginare una mia vita senza lo sport. Ecco. Io sono una runner, una maratoneta e tra virgolette anche un'alpinista, perché quindi, sono la prima donna in provincia che ha scalato il Monte Bianco.
1: Bene, complimenti. Allora, prima di andare avanti con questa nostra mezza maratona radiofonica, io curioserei un attimo dentro i trattati di Roma, quelli che vennero firmati in Campidoglio da 6 paesi il 25 marzo del 1957 e compiranno 70 anni appunto l'anno prossimo. La nostra è una marcia d'avvicinamento, direi, vicepresidente. L'Italia è uno dei paesi fondatori della piccola Europa, come veniva chiamata allora, ma nei trattati fondativi appunto della Comunità Economica Europea si parlava di sport, visto che noi di sport parliamo stamattina. Lo abbiamo chiesto al professor Carlo Curti Gialdino, che è uno dei massimi esperti italiani di diritto europeo.
6: Lo sport è rimasto formalmente escluso dai trattati di Roma del 57, che erano nati con una finalità esclusivamente commerciale. Dobbiamo però ricordare che la Corte di Giustizia, istituzione giudiziaria dell'Unione, ne ha preso precocemente il controllo, se ne è occupata fin dagli anni 70, applicando le regole del mercato comune alle attività professionistiche. I giudici hanno stabilito che lo sport è soggetto al diritto comunitario, come si chiamava allora, ogni volta che configura un'attività economica, abbattendo quindi le prime discriminazioni nazionalistiche delle federazioni calcistiche e cicliste. Questa spinta giurisprudenziale ha trovato il suo culmine nella celeberrima sentenza Bosman del 95, il vero Big Bang del calcio moderno, che applicando proprio il principio della libera circolazione dei lavoratori ha abolito le indennità di trasferimento a fine contratto e rimosso i tetti per i calciatori comunitari nei club. Questa onda d'urto economica e sociale e giurisprudenziale è stata dirompente e quindi i capi di Stato e di Governo sono corsi ai ripari e hanno inserito nel negoziato del Trattato di Amsterdam del 1997 una dichiarazione volto a salvaguardare la specificità, la funzione sociale del dilettantismo. Finalmente questo percorso si è concluso e culminato nel Trattato di Lisbona del 2007, che ha integrato definitivamente lo sport nei trattati, assegnando all'Unione Europea una competenza ufficiale di sostegno e promozione del modello sportivo europeo.
1: E allora questo quanto ha detto Carlo Curti Gialdino, presidente del Seminario Permanente di Studi Internazionali. Insomma, la politica dello sport alla fine ha trovato spazio solo nel Trattato di Lisbona, come poi la Settimana Europea dello Sport, che in 11 anni ha visto la partecipazione di 110 milioni di persone con mezzo milione di attività organizzate. Allora, vicepresidente Sberna, abbiamo detto sport, diritto, patrimonio della società, ma anche volano di territori. E allora in effetti siamo a Viterbo, e anche per capire questo legame che c'è fra Europa e territorio, lei che fa avanti e indietro tra Bruxelles, Strasburgo e la sua Viterbo, sembra che ci sia questo legame, un doppio senso di appartenenza?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Noi parliamo tanto anche nel dibattito di diritto a restare, di promozione delle aree interne, di connettività, di servizi, di appunto opportunità per i giovani. Queste sono occasioni che provano a stimolare tutto questo, e quindi da una parte la nostra responsabilità di conoscere, incontrare, confrontarci con i cittadini, con le categorie, con tutti quelli che anche patrocinano questa manifestazione, che ha quasi 80 patrocini da enti, associazioni, enti pubblici e associativi, appunto, con i quali ci confrontiamo per lavorare all'interno del Parlamento nella creazione di una normativa migliore, appunto in fase ascendente, e dall'altra però tornare sui territori appunto con le opportunità e i servizi, e momenti come questo sono esattamente quello di cui forse abbiamo bisogno.
1: A proposito di Europa e territori, recentemente la Commissione Europea ha proposto un regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili. L'idea, molto sinteticamente, perché qui corriamo una maratona, voi una mezza maratona, 21 chilometri circa domani, noi abbiamo 24 minuti. utili. Allora, l'idea molto sinteticamente sarebbe di mettere un limite agli affitti brevi nelle città dove gli alloggi costano troppo, fornendo un quadro normativo comune a tutte le città europee. Una proposta che mette al centro anche gli enti locali e quindi anche che devono valutare poi questi prezzi delle case con dei meccanismi. È una strada percorribile. Adesso passa al Parlamento europeo la parola, Presidente.
2: Assolutamente. Allora, a nostro avviso che l'emergenza abitativa in Europa sia un fenomeno da attenzionare è evidente, due commissari l'hanno nel portafoglio, una commissione speciale è stata insediata, ma a nostro avviso la Commissione europea dovrebbe, insieme al Parlamento, insieme ai legislatori, poter dare un quadro comune di impianto generale e delle risorse. In questo momento invece si sta creando un quadro normativo che polverizza la scelta perché la mette in capo ai sindaci e non fornisce le risorse. Per noi questa non è la ricetta giusta. Noi crediamo che la grande concertazione che ha fatto il Parlamento con il suo rapporto debba poter essere tenuta in considerazione, si debbano tenere in considerazione le specificità dei territori, da un piccolo borgo dell'Umbria a una grande città della Norvegia piuttosto che a una metropoli magari che sta in Spagna o in Portogallo,
1: presa dalla foga.
2: Chiaramente tutto questo non può essere accomunato da specificità troppo cogenti. Bisogna dare un quadro comune, un quadro importante, e poi dare la possibilità agli Stati membri di applicarlo a seconda delle specificità, delle vocazioni, ma anche delle anime dei territori.
1: E allora passiamo a proposito di territorio alla rettrice dell'Università della Tuscia, Tiziana Laureti, la mia omonima. Dal suo punto di vista, c'è un'identità europea comune condivisa di quest'area o piuttosto vi trovate ritrovate nel motto uniti nella diversità e quindi anche nel mondo accademico?
3: Assolutamente, ci troviamo nel motto uniti nella diversità, anche lo slogan di questa manifestazione Be Active in Your Way vuol dire proprio assumere il proprio passo, no? Andare avanti ma verso quelle che sono le disponibilità e le possibilità di ciascuno. Il territorio della Tuscia è un territorio fantastico, ricco di tante opportunità. L'Università della Tuscia è un'università fortemente radicata nel territorio ma aperta all'Europa. Siamo diventati un'università europea, l'Alleanza, questo nostro sforzo di partecipare a un'Europa è stato riconosciuto e quindi i nostri ragazzi potranno circolare nell'Unione Europea e io vorrei vedere la mia università nel futuro come una porta aperta attraverso la quale la Tuscia va nell'Europa e l'Europa viene nella Tuscia.
1: Sì, però c'è un po' un paradosso, no? Per crescere i giovani poi devono poter partire, come diceva anche lei, sì. Ma se poi non trovano nella regione, nel territorio, la possibilità di tornare, questo impoverisce un po' tutto e questo meccanismo si rompe e purtroppo lo conosciamo bene, non solo nella Tuscia, per la verità, va detto, perché
3: assolutamente. Assolutamente, è un problema importante che stanno affrontando le aree interne, ma il segreto secondo me non è impedire ai giovani di circolare in Europa, tutt'altro, è quello di creare delle opportunità, dei motivi per tornare.
1: Certo.
3: Quindi deve essere una scelta, cioè non possiamo impedire di partire perché abbiamo paura che non tornino, è offrire delle scelte di tornare, delle opportunità per tornare.
1: Ecco, soprattutto
3: sì.
1: Maurizio Casciani, abbiamo detto vice direttore regionale del Lazio di Special Olympics Italia, che è questo movimento globale rivolto a persone con disabilità mentali che praticano sport. Dicevo all'inizio che siete un po' portabandieri dell'inclusione, che è uno dei temi di questa settimana europea dello sport. Come riuscite a coinvolgere giovani e meno giovani? E soprattutto sono anche curiosa, quali sport prediligono? Perché qui corriamo.
4: Allora, nel mondo della disabilità intellettiva relazionale il concetto di età anagrafica è un concetto un po' non proprio preciso, nel senso che i nostri ragazzi dall'età di 6 anni e magari all'età di 60-65 anni amano lo sport, prediligono fare attività sportiva perché ne trovano giovamento soprattutto negli aspetti di piacere e benessere che dicevo, e quindi molto spesso capita che noi abbiamo attività in cui partecipo contemporaneamente magari ragazzi di bambini di 10 anni e persone anche di 40-45 anni. Gli sport che prediligono qui sul territorio esiste l'associazione Sorrisi che nuota in età beta, che è affiliata allo Special Olympics, chiaramente, che svolge tantissime discipline. In particolare l'attività nacque nel 98 con il nuoto e poi piano piano si è allargata. Il nuoto è una delle discipline più vicine, diciamo, anche alla, alle propensioni atletiche dei nostri ragazzi. Però poi adesso facciamo bowling, bocce, danza sportiva, atletica, e un fiore all'occhiello che poi è stato quello che ci ha portato la medaglia d'oro di Viviana Gozzani, lo sci alpino. Noi ci diciamo vantiamo sempre come Special Olympics di essere la, diciamo, la località, il comune più a sud d'Italia che svolge attività sportiva, perché praticamente da Firenze in giù è molto difficile svolgere le discipline invernali, e noi con grande sforzo ma anche con grande partecipazione dei nostri ragazzi ce la facciamo.
1: Ecco, avete sentito, sì, almeno un po' si anima la piazza, abbiamo sentito anche un canavaiare qui nel nostro pubblico per dare anche un po' il senso della presenza che Radio 1 ha in questo momento sulla piazza di Viterbo, che si animerà più tardi per la verità da qui, da questo palco dove noi stiamo andando in onda, e tra questi appuntamenti, tra poco tra l'altro proprio da qui si parlerà di intelligenza artificiale nello sport con tanti ospiti, è un'altra, voglio dire, quasi una sfida nelle sfide, vicepresidente Sberna. E, ecco, perché avete scelto questo tema fra i tanti che affrontate in questi due giorni?
2: Probabilmente è una delle rivoluzioni nelle rivoluzioni, probabilmente appunto l'intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà il nostro modo di vivere, il nostro modo di approcciare a 360 gradi la nostra esistenza, e quindi anche dibatterne in maniera puntuale, capire e affrontarla sia appunto anche in un contesto legato allo sport, abbiamo ritenuto fosse importante. Da una parte si demonizza l'intelligenza artificiale come il grande nemico, dall'altra invece c'è chi dice che è il migliore amico dell'uomo in questo momento. Io credo che anche dal punto di vista legislativo, sia in Italia ma anche appunto in Europa, si debba affrontare con grande coscienza questa sfida, ponendo l'uomo al centro, facendo in modo che comunque la diciamo specificità umana non venga mai meno in tutti gli output che l'intelligenza artificiale può poi portare, e che quindi sia di grande aiuto da una parte, ma che si possa anche limitare a volte l'accesso e diciamo le derive che essa può portare a fasce che magari non hanno ancora gli strumenti per affrontarle. Quindi diciamo la responsabilità del legislatore e dei dibattiti come questo è proprio di provare ad inquadrare sempre di più e meglio un fenomeno importantissimo e inarrestabile in maniera che possa essere utile alle nostre società, alle nostre comunità, e che non sia un danno.
1: Sull'intelligenza artificiale, che ovviamente è un tema enorme, è un tema enorme, ma va bene, ne approfittiamo in questo piccolo spazio anche con la rettrice dell'Università della Tuscia. Ecco, voi come accademici come state approcciando anche da questo punto di vista?
3: Tutte le università italiane, attraverso la CRUI, che è la conferenza appunto dei rettori delle università italiane, abbiamo aderito ad un'iniziativa che è quella di portare licenze a carattere elevato, cioè di edu, all'interno degli atenei, attraverso le quali ciascun professore può accedere all'intelligenza artificiale, nel caso era ChatGPT, anche per gli studenti. Concordo con quello che ha detto prima Antonella, non possiamo ignorare che sia un tema importante da affrontare, quindi a mio avviso l'intelligenza artificiale non deve essere demonizzata, ma deve essere gestita, come tutte le innovazioni tecnologiche vanno dominate dall'uomo, non ci sostituirà mai se noi capiamo come agisce, come funziona, e se noi riusciamo a riservarle solo un compito che è un aiuto nel lavoro quotidiano, ma allo stesso tempo non può sostituire la capacità della persona. Ieri abbiamo affrontato l'intelligenza artificiale nell'ambito del multilinguismo, della traduzione, che è veramente uno degli ambiti professionali, diciamo così, no, che è percepito come più a rischio. In realtà il ruolo del traduttore non sarà mai sostituito, perché non si riuscirà mai a sostituire quella capacità umana che è l'interpretazione del significato della parola nel contesto culturale al quale fa riferimento.
1: Ecco, vicepresidente, a proposito di multilinguismo, anche questo è un aspetto interessante che si intreccia in questa manifestazione. Anche come mai? Perché vabbè, vero, lo sport unisce e in qualche modo le lingue un po' meno, perché pensiamo solo che quante sono quelle ufficiali dell'Unione
2: 24.
1: Europea. E quindi, esatto, e quindi sono quelle, e già questo è un altro modo di.
2: È un altro modo di portare l'Europa nei territori, l'Europa in Tuscia. Abbiamo voluto con noi il direttore generale del multilinguismo e della, appunto, della direzione di traduzione e interpretariato del Parlamento Europeo nella nostra terra. Ha incontrato gli studenti dell'Università della Tuscia, ringrazio la rettrice per la disponibilità e tutti i suoi servizi, e ringrazio lui perché appunto è venuto a raccontare come un servizio, diciamo, europeo, nonostante appunto tutte le varie evoluzioni che ci sono, funziona, e forse a fiore all'occhiello perché siamo uno delle istituzioni a livello mondiale che ha questo servizio meglio sviluppato, e poterlo appunto presentare agli studenti, agli atenei, e magari immaginare dei protocolli d'intesa e delle opportunità per i nostri ragazzi, significa appunto fare quello che è un po' l'obiettivo comune anche di manifestazioni come queste, cioè mettere nelle condizioni i giovani di conoscere le opportunità, di farli viaggiare, di farli aprire la mente e poi fargli anche immaginare delle professioni nuove che possono svolgersi sia nei nostri territori che dovunque loro decideranno di svolgere.
1: E io tornerei anche un attimo ai nostri partecipanti alla gara di domani, visto che siamo qui anche per parlare di come poi funziona concretamente la gara della mezza maratona. È una gara difficile, non è nemmeno una gara olimpica. Ecco, come scegliere questa specialità, Bruno?
5: Allora, diciamo innanzitutto che correre è tanto anche turismo, è importante quindi per un corridore andare a scegliere una meta che possa essere da noi in Italia o in Europa. Ora infatti andrò tra poco anche a Lisbona a correre, e quindi spesso noi scegliamo, oltre che per la tipologia di percorso, la gara, anche per dove viene organizzata. È un modo anche per girare l'Europa, per girare il mondo e per condividere anche con altre persone questa nostra passione. Quindi personalmente la scelgo per girare, per visitare, al di là del percorso, quindi è per me un modo di visitare l'Europa in questo caso.
1: Anna Maria, l'Europa quanto è importante per lei nella sua attività anche di sportiva, di corridore?
0: Allora, per me l'Europa è importantissimo. Per me lo sport avvicina e Europa sono quasi unite, perché lo sport è la forma più concreta di essere cittadino europeo. Quando tu sei davanti alla griglia di partenza, che c'è quella magia incredibile, tu non senti altro, le barriere sono tutte azzerate, sei tu e gli altri.
1: Questa mi sembra una bella immagine, no? Siamo davanti alla griglia, e anche sicuramente Casciani avrà questo aspetto con i ragazzi.
4: Per i nostri ragazzi è la stessa cosa.
1: È la stessa sensazione, bella questa immagine che ci lascia Anna Maria, vicepresidente Sberna. Adesso vediamo un po', qual è il suo sport preferito? Perché lei qui ovviamente ha organizzato, però adesso ce lo deve raccontare.
2: È mettere gli altri nelle condizioni di fare lo sport che amano. Però anche questo è uno sport, perché ci vuole un sacco di applicazioni.
1: Quindi lei non è biactive?
2: No, io sono biactive. Sì.
1: Qual è il suo sport? Che cosa fa? Corre? Quando a tempo?
2: Io cammino,
1: capisco,
2: tantissimo. Cammino. E cammino anche sui tacchi e volo da una sala all'altra.
1: Alle lunghe sale.
2: Le lunghe sale delle nostre istituzioni.
1: Del Parlamento Europeo. E accompagna, ci riesce a accompagnare i suoi figli a fare sport?
2: Quali
1: sport?
2: Quella è una,
1: anche quella è un'attività,
2: anche
1: lo sappiamo.
2: Una e anche i figli fanno danza, nuoto e canto. Quindi insomma tre discipline diverse, ma complementari per le loro anime.
1: E invece Laureti, la direttrice della Tuscia, lei che rapporto ha con lo sport?
3: Bellissimo, io ho sempre fatto sport fin da bambina, prima la corsa, poi il nuoto, adesso nuoto, pilates, sport anche più dolci, ma mi ritrovo in quella definizione che ha dato il bambino ieri. Per me è liberazione, è il senso della libertà che ti senti quando fai sport. E quindi non si può rinunciare.
1: No, certo. Il suo sport preferito, Casciani?
4: Ma io faccio vari sport seguendo i ragazzi, chiaramente. In modo particolare lo sci alpino, perché è la mia vecchissima passione e soprattutto è quella che ci ha dato più soddisfazione, perché vedere un ragazzo che ha difficoltà a stare in piedi, riuscire a metterlo su un paio di sci e farlo scendere su una pista anche abbastanza difficile, mi crede, è la gioia più grande che un allenatore può avere.
1: Una fortissima emozione.
4: Una fortissima emozione.
1: Lo è sicuramente. E, Anna Maria,

0: per me è stato importantissimo, però poi mi sono approcciata alla roccia, sono sempre salita sempre più in alto fino ad arrivare alla vetta del Kilimangiaro.
1: Addirittura, che bello. Bruno, il suo sport solo la corsa?
2: No, io ho giocato per tanti anni a calcio, poi il calcio si è trasformato, ovviamente.
1: Mi stavo preoccupando che non avevamo ancora parlato.
2: Dopo che non prendevo più la porta, si è trasformato in automatico in correre, quindi non poteva andare così.
1: Va bene, allora io direi che vorrei riassumere velocemente, perché questa giornata siamo in chiusura, 30 secondi, forse ci riesco a leggere la frase di Pierre de Coubertin: lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla. E allora grazie a tutti per essere stati qui con noi, ritorniamo sabato prossimo, grazie ai nostri ospiti, all'ufficio del Parlamento Europeo in Italia per il supporto e la linea torna agli studi di Saxarubra. Un saluto da Tiziana Di Simone.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, sono le 14:38 minuti. Ora vi proponiamo l'ascolto della registrazione del seguito della discussione del disegno di legge proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177, che si è svolta nell'aula della Camera lo scorso 16 settembre. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. Colleghe e colleghi, lo scorso 3 settembre è venuto a mancare all'età di 78 anni Fabio Mussi, deputato dall'undicesima alla quindicesima legislatura, già vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca. Fabio Mussi è stato protagonista autorevole della sinistra italiana. Cultura, passione, impegno, competenza lo hanno reso uno dei dirigenti più ascoltati ed apprezzati lungo tutto l'arco della sua esperienza politica. Nato a Piombino il 22 gennaio 1948 da famiglia operaia, si iscrisse a 17 anni al Partito Comunista, diventando successivamente giovanissimo membro del Comitato Centrale. Da normalista si laureò all'Università di Pisa in filosofia, quasi un suggello nella sua stessa vita della convinzione che cultura e politica sono inscindibili. È stato condirettore dell'Unità e vice direttore di Rinascita e nel 1980 guida del partito in Calabria. Quando poi nel 1989 Achille Occhetto promosse la svolta della Bolognina, Fabio Mussi si schierò a favore e a seguito dello scioglimento del Partito Comunista Italiano e della sua trasformazione nel Partito Democratico della Sinistra, aderì convintamente al nuovo soggetto politico, condividendo l'esigenza di rinnovare la sinistra italiana dopo il crollo del Muro di Berlino e la fine del socialismo reale. Ha ricordato Achille Occhetto dopo la sua scomparsa: siamo stati assieme comunisti e insieme, come comunisti italiani, dove italiani fa la differenza, abbiamo cercato la strada del rinnovamento e della salvezza della migliore tradizione della sinistra italiana. Venne eletto per la prima volta deputato nel 1992, per essere poi confermato anche nel 1994. In occasione delle elezioni politiche del 1996, il PDS fu parte integrante della coalizione di centrosinistra dell'Ulivo e a Mussi venne affidata la guida del gruppo PDS a Montecitorio. Rieletto nel 2001, assunse l'incarico di vicepresidente della Camera sino alla conclusione della legislatura. Il 28 aprile 2006 toccò proprio a lui, eletto deputato per la quinta volta consecutiva e presidente provvisorio della Camera dei Deputati, svolgere un indirizzo di saluto nella seduta inaugurale della quindicesima legislatura e pronunciò parole molto significative che desidero oggi ricordare. La democrazia è conflitto di valori, di idee e di programmi. Questo non ci deve spaventare, perché la democrazia è esattamente quel sistema che dà una forma al conflitto, che lo disciplina e lo regola, che può trasformarlo in energia che fa muovere le cose. Le istituzioni parlamentari, alle quali sono ugualmente essenziali maggioranza e opposizione, sono la macchina che si alimenta di questa buona energia. Quando funzionano bene, esse producono rappresentanza e decisione, producono nuovo diritto, cioè civiltà e avanzamento di un popolo e di un paese. Salvaguardiamole. Credo che non vi sia in quest'Aula chi non condivida tale invito che dà voce alla radicata sensibilità democratica ed istituzionale della sinistra italiana. Alla formazione del secondo governo presieduto da Romano Prodi, all'indomani del successo del centrosinistra alle elezioni del 2006, Mussi venne chiamato a guidare il Ministero dell'Università e della Ricerca, incarico che mantenne fino a maggio 2008. Proseguiva nel frattempo il confronto politico all'interno dei Democratici di Sinistra, nati nel 1998 sulla scia del PDS, di cui lo stesso Mussi fu sempre tra i principali protagonisti. Al congresso di Firenze del 2007 non condivise la scelta della confluenza nel Partito Democratico. Temeva in particolare che la transizione avrebbe messo seriamente a rischio una cultura politica e un radicamento sociale ormai consolidati. L'uscita dal partito fu una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla formazione insieme a Cesare Salvi del movimento Sinistra Democratica, avente l'obiettivo di riunire tutte le forze politiche della sinistra parlamentare in vista di un loro possibile approdo nel gruppo del Partito del Socialismo Europeo. europeo. Nel 2009 Sinistra Democratica partecipò al progetto di Sinistra Ecologia e Libertà e Mussi ricoprì dal 2010 al 2014 l'incarico di presidente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Nel 2017, con lo scioglimento di SEL e la sua confluenza in Sinistra Italiana, si occupò personalmente della redazione delle tesi del congresso fondativo, svolgendo anche la relazione introduttiva. Ha fatto parte della direzione nazionale del partito fino alla fine. Con la scomparsa di Mussi perdiamo un collega che attribuiva, l'abbiamo ascoltato prima, un ruolo centrale all'istituzione parlamentare ed anche un intellettuale raffinato, una mente brillante, un uomo che non si stancava di studiare per capire le trasformazioni di questo nostro tempo e un dirigente politico che ha sempre mantenuto come bussola del suo pensiero e della sua azione il traguardo di una società più giusta ed egualitaria. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le più sincere e profonde condoglianze per la dolorosa perdita, che desidero ora rinnovare a nome di tutta l'Assemblea, alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia e ai nipoti Elena, Francesca e Michele che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio. Ha chiesto di intervenire il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà, prego.
3: Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per le parole che ha scelto di pronunciare in occasione di questo ricordo. Ne verranno altri più ampi, con più spazio, per ricostruire una figura che è impossibile racchiudere nel tempo breve che oggi ci è concesso. Fabio Mussi è stato un gigante della politica italiana, della sinistra italiana, lo è stato per la sua carriera lunga, articolata, lei l'ha ricostruita puntualmente, lo è stato innanzitutto per la sua capacità di attraversare questa storia, la sua storia, una grande storia collettiva, con la curiosità di un'intelligenza capace di nutrirsi della cultura come di un fatto vivo. Fabio era una persona coltissima, e da buon toscano sapeva maneggiare la cultura con quel piglio tagliente, privo di retorica inutile e in grado di arrivare sempre subito al cuore dei problemi. Una cultura vastissima, quella di un intellettuale con la I maiuscola, di un intellettuale e di un politico capace di tenere insieme cultura, scienza, ricerca, studio e ansia di trasformazione, di trasformare questo mondo come nessun altro io abbia mai conosciuto. Ma la cultura come cosa viva? Perché per Fabio la cultura è sempre stata una ricerca, no? Mi ha sempre colpito nel mio rapporto con lui il modo con cui senza pace cercava il bisogno di studiare, di occuparsi del futuro. Fu questo il suo tratto, uno dei suoi tratti più importanti, anche nella fase più importante della sua vicenda politica dentro il Partito Comunista Italiano. Fabio Mussi fu nel Partito Comunista Italiano tra coloro, forse uno di quelli che con più determinazione aveva capito prima di molti altri, quando quel partito era ancora bloccato dentro una logica industrialista legata alla questione operaia, con una malcelata relazione tra queste due dimensioni. Fu tra i primi a capire la centralità della questione ambientale, della questione ecologica, e fu tra i primi a condurre in quel partito una battaglia sul tema dell'energia nucleare e sulla necessità di mettere queste questioni al centro di una ricerca in grado, per questa via, anche per questa via, di dare continuità, profondità a quella vicenda politica, a quella storia e alla potenza di trasformazione che quella storia portava con sé. E Fabio non l'ha mai persa questa capacità. Ho avuto modo di dirlo, mi piace ripeterlo anche qui oggi. Fabio Mussi mi telefonava spesso e mi viene quasi da sorridere raccontandolo. Non ti diceva nemmeno ciao quando alzavi la cornetta. Non era un segno come dire, di, non era un gesto sgarbato. In quella scelta, quella che andava dritta al cuore del problema, cominciava a fluire le parole come una mitraglia una dietro l'altra, affrontava la questione del giorno. Mi sono chiesto in questi giorni, di fronte agli allarmi sull'intelligenza artificiale, sul rischio che quella tecnologia possa sfuggire di mano, sterminare persino tutta l'umanità nel giro di pochi mesi, di pochi anni, mi sono immaginato Fabio che mi telefonava e che mi travolgeva, no, dall'urgenza di una risposta politica a questi grandi temi, una risposta mai orientata a rifiutare l'innovazione, il futuro, la ricerca, ma a governarla politicamente nel segno dell'interesse generale, della tutela del bene comune. Ecco, lui non aveva fronzoli, non li aveva perché sentiva il bisogno, l'urgenza di arrivare al punto. Ha sempre fatto così, lo ha fatto con tutti e tutte noi. Quando aprì il nostro congresso fondativo, ormai quasi 10 anni fa, quello in cui io diventai segretario, anche e soprattutto grazie al suo contributo, al suo aiuto, ai suoi consigli, disse queste parole, disse: qui oggi in questa sala si ritrovano uomini e donne che in questi anni, anche a partire da storie diverse, hanno tenuto un punto fermo, quello di uno sguardo di sinistra sull'Italia e sul mondo, quello di uno sguardo che ha bisogno di cercare una via, una soluzione. Ecco, lo voglio dire, noi oggi questo paese perde una straordinaria intelligenza, uno straordinario contributo. Noi, io perdo anche un amico, una persona dolce, una persona importante, e a lui vorrei dire che quel punto fermo continueremo a tenerlo, e per questo abbraccio con tutti e tutte noi Luana, Valentina, Gaia, i suoi nipoti e le sue nipoti amatissime, e vorrei dire che i suoi compagni e le sue compagne lo salutano da questi banchi.
4: È iscritto a parlare il deputato Zucconi, ne ha facoltà, prego.
5: Signor Presidente, onorevoli colleghi, con profondo rispetto prendo la parola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per commemorare la figura di Fabio Mussi, già deputato, vicepresidente di questo ramo del Parlamento e ministro della Repubblica. Parlo da banchi diversi dai suoi, da una posizione politica sicuramente distante dalla sua, essendo stato Fabio Mussi esponente di una sinistra che ha contribuito a costruire e che ha coerentemente rappresentato per oltre 50 anni. Mi si permetta di dire che spesso è proprio la distanza politica a consentire di riconoscere meglio il valore di quegli uomini che a qualsiasi parte politica abbiano appartenuto, hanno dato un reale contributo alla nostra Repubblica, dedicando l'intera esistenza al servizio delle sue istituzioni e del Paese. Fabio Mussi è stato indiscutibilmente un autentico uomo delle istituzioni e protagonista di primo piano della nostra vita democratica. Un legame indissolubile ha sempre unito Fabio Mussi alla sua terra d'origine, la Toscana. Nato a Piombino nel 1948 in una famiglia di operai, Mussi portava dentro di sé l'anima autentica di quella che è anche la mia terra. La sua identità si è formata in quell'area industriale della Val di Cornia, dove il lavoro della terra si fondeva con quello delle acciaierie e della siderurgia. Quella Toscana del lavoro e del forte senso di comunità non l'ha mai abbandonato, rimanendo l'ancora morale della sua intera parabola umana e politica. Una frase che gli è stata attribuita, io mi fermo qui, una frase che pronunciò nel 2007 in un passaggio importante della storia della sinistra italiana, è una frase che connota la coerenza e l'assunzione di responsabilità che hanno connotato a loro volta molte figure politiche del passato e che rimane, al di là delle opposte posizioni politiche, un punto di valore per chi fa politica. Anche quando le responsabilità istituzionali l'hanno condotto ai vertici di questa Camera o alla guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, Fabio Mussi ha mantenuto vivo quel tratto toscano fatto di schiettezza, di passione e di una dignità intellettuale che gli veniva riconosciuta da amici e da avversari. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia esprimo dunque le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Luana, alla figlia Valentina e Gaia, ai nipoti e a tutta la sua comunità politica.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fassino. Ne ha facoltà, prego.
6: Musci era uomo di radicati convincimenti morali e politici, tenace nel perseguire gli obiettivi in cui riversava tutta la sua energia e intelligenza. Lo dimostrò lui, figlio di operai, iscrivendosi alla Normale di Pisa, dove si laureò con una tesi su Adorno e la scuola di Francoforte. Lo dimostrò nel 69, quando più giovane membro del Comitato Centrale fu tra i soli tre membri a votare contro l'espulsione dei promotori del manifesto, in tempi in cui infrangere la disciplina di partito era assai meno accettato di oggi. La stessa tenacia, unita a un pensiero sempre lucido e penetrante, la si ritrova in un percorso politico ricco di riconoscimenti, responsabile dello strategico settore della propaganda, condirettore dell'Unità e di Rinascita, segretario regionale in Calabria, deputato per 5 legislature, presidente del gruppo parlamentare dei DS negli anni dell'Ulivo e del governo Prodi e poi, come è stato ricordato, autorevole vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Visse in prima persona l'evoluzione politica e culturale impressa al PC da Enrico Berlinguer, riconoscendosi nelle sue scelte coraggiose, il compromesso storico, l'austerità, la NATO, l'Europa, l'eurocomunismo, e ispirandosi alla sua lezione politica e morale. Per questo, quando nell'89 Achille Occhetto, con un coraggio spesso non adeguatamente riconosciuto, propose di considerare esaurita la storia del PC e di dar vita al Partito Democratico della Sinistra, Fabio non ebbe esitazioni e di quella svolta fu uno dei più combattivi e convinti sostenitori. Ricordo, per averle vissuto insieme, fianco a fianco, il turbinio di riunioni a botteghe oscure e di incontri in ogni provincia del paese per spiegare, convincere, mobilitare militanti ed elettori. Uomo istintivo e animato da un'indomita passione politica, dotato di un'avvincente capacità oratoria, Fabio accompagnava il suo ragionare lucido con ironia, ver toscane, metafore salaci, e al tempo stesso sempre aperto all'ascolto e al confronto con qualsiasi interlocutore, anche il più distante, ottenendo rispetto e riconoscimento. Era un uomo di saldi convincimenti da cui non defletteva. Ne diede ennesima dimostrazione quando dissentì dalla decisione di dar vita al Partito Democratico. Io mi fermo qui. Parole pronunciate con vera sofferenza per una scelta che lo allontanava da quella comunità in cui aveva identificato la propria vita. Ma non archiviò mai la sua passione politica, dedicandosi a progetti di rifondazione della sinistra, mai animato da alcuna forma di settarismo, mantenendo sempre spirito critico e tensione unitaria. E soprattutto non venne mai meno la sua umanità, il senso dell'amicizia con quanti aveva condiviso un lungo cammino comune. E oggi sento, insieme a molti, un gran vuoto per la perdita di un compagno e di un amico, memore dei tanti anni vissuti insieme. E con nostalgia e gratitudine gli mando da quest'Aula, che lo ha visto per anni autorevole parlamentare della Repubblica, un ultimo affettuoso saluto, abbracciando la sua famiglia e in particolare la sua compagna Luana, le figlie Gaia e Valentina, a cui dedicato tanto amore e dedizione. Grazie.
4: È iscritta a parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Prendo la parola per esprimere il cordoglio per la scomparsa di Fabio Mussi. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Sono entrata in Parlamento nel 2018, quando il suo lungo percorso nelle istituzioni si era già concluso. E apparteniamo naturalmente a storie e culture politiche profondamente diverse, spesso collocate su fronti opposti. Ma credo che davanti alla morte di una persona che ha dedicato una parte così importante della propria vita alla politica, queste differenze debbano lasciare spazio innanzitutto al rispetto. Mussi è stato un uomo di grande cultura, curioso, appassionato, ma anche profondamente politico. Chi l'ho conosciuto lo ricorda per la sua schiettezza, per la sua capacità oratoria, per l'ironia e soprattutto per una caratteristica che credo meriti di essere ricordata: la capacità di sostenere le proprie convinzioni senza lasciarsi guidare dal semplice calcolo dell'opportunità. Lo dimostrano anche alcune delle sue scelte politiche, nelle quali ebbe il coraggio di andare controcorrente, anche quando significava separarsi da una parte importante della propria comunità politica. E trovo significativo che a riconoscerne queste qualità siano stati anche compagni di strada, che in alcuni momenti si sono trovati su posizioni diverse dalle sue. Uno di loro lo ha ricordato come un uomo dell'atteggiamento popolare e operaio, ma con un ragionamento affilato, colto, robusto. Credo che sia una bella fotografia di ciò che significa fare politica: avere idee diverse, anche molto diverse, confrontarsi e scontrarsi, ma riconoscere nell'avversario la passione, la preparazione e la coerenza con cui ha dedicato la propria vita alle istituzioni. Per questo oggi la sua scomparsa rappresenta una perdita innanzitutto per la sua famiglia, ma anche per la comunità politica alla quale ha dedicato decenni della sua vita, per i colleghi che con lui hanno condiviso un lungo percorso e per questa istituzione che lo ha visto parlamentare, capogruppo, vicepresidente della Camera e ministro della Repubblica. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni di percorso e a tutta la comunità politica rivolgo le più sincere condoglianze mie e del gruppo della Lega. E a Fabio Mussi rivolgo il mio ultimo saluto.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie, signora Presidente. Buona fortuna, compagni. Se ripenso alle volte in cui ho ascoltato Fabio Mussi o l'ho letto sulla carta, di una produzione vastissima mi rimane questo. Quando, visibilmente commosso a Firenze, nel momento in cui si chiudeva una storia e lui faceva il contrario di prendere una scorciatoia, ma sceglieva di continuare il suo percorso a sinistra lungo una strada più difficile, lunga, tortuosa, eppure augurava buona fortuna agli altri. Noi ci fermiamo qua, disse, ma non si fermò affatto dopo quel 20 aprile del 2007. Ecco, Fabio Mussi non conosceva il rancore e il pregiudizio. Io me lo ricordo da cronista quando lui, presidente di un gruppo parlamentare numeroso, in una fase politica di grande instabilità, non dribblava mai, e dico mai, il capannello dei cronisti che volevano chiedergli, prima dei social, delle dirette, streaming, dello streaming, della comunicazione real time, di una decisione presa nell'assemblea del suo gruppo o agli alti piani del suo partito. Anzi, spesso, vista la statura, ne veniva letteralmente travolto fisicamente. Sempre col suo sigaro, sempre disponibile, sempre capace di fare sfoggio della sua ironia così toscana. Aveva un rispetto assoluto per chi la pensava diversamente da lui e lo aveva teorizzato già nel suo precedente lavoro, quello appunto di giornalista, anzi di direttore, prima vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. In un articolo durante i convulsi eventi del 1977, i cosiddetti fatti di Bologna e la protesta giovanile, si era inserito nel dibattito esploso tra il PC e gli intellettuali dissidenti, rompendo un tabù, difendendo sì la linea dell'argomentazione rigorosa contro la scorciatoia della repressione e dell'invettiva ideologica. Sostiene che la democrazia viva nel confronto duro, ma argomentato, e respinge l'idea che la sintesi politica debba tradursi in omologazione. Non si è omologato nemmeno nella critica, anche feroce, spesso caratterizzata ancora dal suo sarcasmo, dei governi e dei partiti di centrodestra, senza mai scadere però nella volgarità o nella violenza verbale. Da giornalista avevo anticipato alcuni temi che poi sarebbero diventati 20 anni dopo e ancora adesso di stringente attualità. Per esempio quell'idea, leggo, per cui l'ambiente non è un capitolo, ma è la lente con cui guardare il mondo. Fabio Mussi è stato un uomo, prima che un politico, laborioso e coerente. Per questa ragione, con i colleghi di Forza Italia, gli rivolgiamo un omaggio sincero, ci stringiamo con affetto alla sua comunità politica, presente e passata, e alla sua famiglia. Grazie.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente, oggi parliamo di Fabio Mussi, che è scomparso nella notte del 3 settembre. Aveva 78 anni, se ne va un protagonista della storia della sinistra italiana, ma soprattutto un uomo di straordinaria coerenza e passione civile. Era nato a Piombino il 22 gennaio 48 da una famiglia operaia. La sua vita è stata un filo rosso che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia nel nostro paese, dal Partito Comunista Italiano, a cui si iscrisse a 17 anni, fino a Sinistra Italiana. Entrò giovanissimo nel Comitato Centrale del PC, dove fu il più giovane componente. È stato parlamentare, capogruppo dei deputati del PDS Olivo nel 96, vicepresidente della Camera nel 2001, nel secondo governo Prodi fu ministro dell'Università e della Ricerca. Romano Prodi lo ha ricordato come un ministro rigoroso, un appassionato politico, un uomo colto che ha sempre considerato l'azione politica come strumento collettivo per cambiare il mondo. Il suo impegno non si era limitato solo alle aule istituzionali, è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità, dimostrando una passione autentica per la cultura e per il giornalismo militante. Il momento forse che meglio di tutti definisce la sua statura politica, coerenza, io direi anche onestà intellettuale, è l'aprile del 2007, davanti alla scelta dei democratici di sinistra di confluire nel Partito Democratico. Fabio salì sul palco a Firenze e pronunciò parole che sono rimaste nella storia. Io mi fermo qui. Con quella frase, pronunciata senza settarismo ma con rigorosa schiettezza, annunciò la sua decisione di non aderire al Partito Democratico e di costruire un percorso alternativo a sinistra. Da quella scelta nacquero prima Sinistra Democratica, poi Sinistra Ecologia Libertà e infine Sinistra Italiana. Non fu un gesto di rottura fino a se stesso, ma la testimonianza di un uomo che credeva in un'idea di sinistra radicata nel mondo del lavoro, nei bisogni delle persone, ma anche attento ai cambiamenti della società. È stato un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curiosa e inquieta, e davvero Fabio era così. Una voce squillante, un'ironia tagliente, una passione travolgente che non si è mai spenta. Oggi vorrei che raccogliessimo la sua eredità, quella di un uomo che ha sempre messo la politica al servizio degli altri, che non ha mai temuto di andare controcorrente pur di restare fedele ai propri ideali. Ciao Fabio, il tuo io mi fermo qui non è mai stato una resa, ma un proseguire di un cammino che continua ancora oggi nelle battaglie per la giustizia sociale, per la scuola pubblica, per welfare e sanità pubblica, per i diritti di chi è più fragile. Grazie compagno.
4: È iscritto a parlare il deputato Rosato, ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente, oggi siamo qui a rendere omaggio a Fabio Mussi, un collega che ha onorato quest'Aula del Parlamento con il suo lavoro, con la sua presenza, con la sua guida quando svolgeva il ruolo del vicepresidente, con i suoi autorevoli interventi. Io lo ricordo come una persona di grande equilibrio, di mai estremista, radicale sì, ma mai estremista, capace di costruire sempre condizioni di dialogo, e lo ha sempre provato a fare. È stato una persona che ha dato un contributo vero e serio alla politica di questo Paese. Ha contribuito in tutta la sua stagione politica, in tutta la sua vita politica, all'evoluzione della sinistra italiana, all'evoluzione del PC, ai passaggi successivi che abbiamo ascoltato anche nella ricostruzione che lei, tutti i colleghi e in particolare poi il collega Fratoianni hanno fatto nella loro assolutamente molto bello ricordo. E anche la qualità di questo ricordo qui oggi in aula ci segna come questa sia stata una figura che è stata apprezzata trasversalmente. Erano epoche di politica diversa, si può dire, si può ricordare, ma anche lì gli scontri c'erano ed erano molto forti, ma uno scontro con Fabio Mussi era sempre uno scontro al fioretto, in cui i suoi studi, ma anche il suo venire dalla classe operaia che rivendicava erano segno di una capacità di rispettare chi aveva idee diverse da lui. Voglio ricordare di lui in particolare il suo impegno come ministro, perché lui ha svolto il ruolo delicato del ministero dell'università e della ricerca e lo ha svolto con grande dedizione, ritenendo che il suo dicastero fosse in assoluto uno dei più importanti che ci fossero in un governo. E in quella sua così capacità di mettersi a servizio di quell'istituzione ha rappresentato un segno di come la interpretava lui la politica, come una cosa che richiedesse l'impegno fino in fondo della sua competenza, ma anche della sua passione. Un ricordo commosso da parte di tutti i colleghi del mio gruppo e un abbraccio alla famiglia che oggi ricorda ancora qui in questa sede che per lui è stata casa la sua scomparsa.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, il gruppo di Noi Moderati si unisce al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Fabio Mussi. Lo facciamo con il rispetto dovuto a un uomo che ha attraversato da protagonista decenni di vita parlamentare e di storia della Repubblica. Nato a Piombino nel 48, deputato dal 92 al 2008, capogruppo, vicepresidente di questa Assemblea, Ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Ricordo cose già dette da tutti i colleghi perché la sua biografia è stata densa, rigorosa, sempre legata alle istituzioni. Non condividemmo le sue scelte politiche, ma in quest'Aula si onora prima di tutto chi ha servito lo Stato con passione, con cultura e con continuità, oltre che con coerenza. Fabio Mussi è stato un dirigente politico di grande cultura, un intellettuale curioso, un giornalista di razza, un interlocutore spesso aspro ma mai banale. Aveva il gusto del ragionamento e il senso della politica, quella con la P maiuscola, quella che cerca di cambiare il paese e non di occuparlo. Da ministro ha tenuto alta l'attenzione sull'università e sulla ricerca, beni comuni che non appartengono a uno schieramento. Da parlamentare ha contribuito, da posizioni diverse dalle nostre, al dibattito sulle grandi trasformazioni della sinistra italiana dopo il Partito Comunista Italiano. Non aderì al Partito Democratico, restò fedele a un'idea di sinistra che considerava intransigente. Si può dissentire da quella scelta e insieme riconoscere la coerenza di un percorso. Negli ultimi anni la malattia non gli ha tolto la voce, l'ironia, la capacità di interpellare i compagni e gli avversari. È un insegnamento che vale anche per chi, come noi, crede in una politica moderata, concreta, rispettosa delle istituzioni e del confronto. Alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia, ai suoi cari, alle amiche e agli amici di Sinistra Italiana, le condoglianze sincere di Noi Moderati. Con questo spirito rivolgiamo a Fabio Mussi il nostro rispettoso saluto e ne affidiamo il ricordo alla memoria di questa Assemblea. La Camera non dimentica chi l'ha onorata con il proprio impegno. Grazie.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà, prego.
12: Grazie, signora Presidente. Le sue belle parole, quelle commosse di Nicola, e molti che lo conoscevano bene, meglio di me, hanno ricordato in modo eccellente la figura di Fabio Mussi e la sua storia, e non voglio quindi essere ripetitivo. Vorrei ricordare Fabio Mussi partendo da una cosa che forse dice di più di molte altre: chi era e cosa significava per lui la politica. Fabio Mussi era un uomo di parte, aveva idee forti, una storia politica forte, apparteneva a una tradizione politica precisa e non era certamente uno che confondeva le proprie convinzioni con quelle degli altri. Ma proprio per questo aveva anche una qualità, oggi nella politica, mi sembra sempre più rara: la lealtà. Io ho conosciuto Fabio Mussi anche nel rapporto non sempre facile, certamente non scontato, con il mondo radicale. Tra Mussi e i radicali c'erano profonde differenze politiche e culturali, perfino sul modo di intendere la politica e le istituzioni. Eppure quelle differenze non impedivano il confronto, anzi, in qualche modo lo rendevano più vero. Ricordo un'intervista che Mussi rilasciò dopo la morte di Pannella 10 anni fa, che a mio avviso non traccia solo il rapporto personale tra i due, ma ci mette bene in chiaro qual era la qualità dei rapporti politici un tempo. Mussi raccontò di essere stato uno dei primi dirigenti del PC a partecipare ai congressi radicali, cosa che non era assolutamente semplice, devo dire, e raccontò un rapporto personale piuttosto sorprendente. Pannella arrivava persino a casa sua a tarda notte, senza preavviso, per discutere per ore di politica, del PC, dell'Europa, delle elezioni. Mussi ricorda proprio le telefonate notturne, le discussioni che potevano andare avanti fino alle 2 di notte. E quando gli venne chiesto se fosse amicizia, risponde prudente: non so dirlo, l'amicizia, ma insomma un rapporto. Ma il periodo in cui io, e concludo signora Presidente, ebbi rapporti più diretti con Fabio Mussi fu quando nel 2001 Francesco Rutelli, e lo ricorderà Piero Fassino che stava insieme con lui in tandem, si candidò, fu candidato alla presidenza del Consiglio contro Berlusconi, fu scelto come antagonista e lo ricorderanno appunto molti magari di coloro che sono qui. Quella candidatura non fu semplice. Soprattutto a sinistra ed anche nei DS sollevò dubbi, contrarietà e un dibattito acceso. Mussi era certamente tra coloro meno entusiasti della candidatura e tuttavia una volta che la scelta fu presa non si tirò indietro, diede una mano e fece abbondantemente la sua parte. Ecco, io credo che questa scelta dica molto più di tante dichiarazioni, perché dare una mano quando si sostiene una scelta che si sente non pienamente propria, quando si sente pienamente propria, è facile. Molto più difficile farlo quando quella scelta non coincide del tutto con la propria posizione, quando si hanno riserve, quando magari si pensa che si sarebbe potuta fare una scelta diversa. Fabio però aveva chiara una cosa: la politica non è soltanto il luogo nel quale si afferma ciò che si pensa, è anche il luogo nel quale, quando si riconosce una responsabilità comune, si è capaci di assumersela insieme agli altri. Questa, a mio avviso, era la sua grande qualità. La lealtà politica, ho finito Presidente, non significava rinunciare alle proprie idee, al contrario, significava avere idee abbastanza solide da poter collaborare anche con chi non le condivideva tutte. Mussi apparteneva a una storia diversa dalla mia, da quella radicale, ma non aveva paura del confronto con quella storia e soprattutto non aveva bisogno di trasformare ogni differenza in un muro. Per questo oggi, ricordandolo, io penso soprattutto a una persona capace di essere fedele alle proprie convinzioni senza diventare prigioniera delle proprie appartenenze. Anche noi ci uniamo, signora Presidente, al cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari e ovviamente alla comunità politica. Grazie.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato della Vedova. Ne ha facoltà, prego.
13: Grazie signora Presidente, grazie anche per le parole con cui ha ricordato Fabio Mussi e per le parole di Fabio Mussi che ha scelto. Voglio anch'io ringraziare il collega Nicola Fratoianni per il suo ricordo vivido. In scia di quello che ha appena detto il collega Giacchetti, per chi è cresciuto radicale pannelliano come me, è difficile, pensando a Fabio Mussi, non andare alla mente al congresso del Partito Radicale del 1989 a Budapest, prima che cadesse il muro, credo che fosse aprile, e alla invettiva che per noi era celebre, invettiva che Pannella rivolse allora a un incolpevole Fabio Mussi che era membro della segreteria del PC ed era lì presente. Avevate torto, Marco parlava di aborto, divorzio, obiezione, compromesso storico, leggi Cossiga. E poi ci fu in quell'occasione anche uno scambio già molto frizzante. E la storia poi avrebbe, tempo dopo, rese possibile convergenze molto significative e importanti proprio con Fabio Mussi, che come ministro della ricerca scientifica faceva parte del secondo governo Prodi, peraltro insieme a Emma Bonino, sua conterranea che abbiamo pianto ieri. E Mussi in quell'occasione fu protagonista e artefice, tra le altre cose, di una scelta che noi ritenevamo di fondamentale importanza. Uno dei suoi primi gesti da ministro della ricerca, da ministro dell'università e della ricerca, fu il ritiro del sostegno italiano alla minoranza di blocco in sede europea che impediva il finanziamento europeo alla ricerca sulle cellule staminali embrionali. Poi successivamente fu uno degli artefici sostenitori dei DICO, che certo, visti con gli occhi di oggi, forse quella regolamentazione delle convivenze di fatto, e poi quello però fu un altro punto di convergenza. Comunista, uomo della sinistra, poi Mussi seppe incarnare un progressismo laico, rispettoso dei diritti e delle libertà delle persone. Uomo di cultura, è stato detto, difensore appassionato della politica, della democrazia e del Parlamento. In questo Mussi ha avuto spesso ragione, e alle ragioni, oltre a tutte le cose che voi che l'avete conosciuto meglio avete detto, a queste ragioni anche noi vogliamo rivolgere un sincero omaggio, e che la terra gli sia lieve. Grazie.
4: Grazie. Onorevole, grazie davvero colleghe e colleghi per questa bella e sentita commemorazione. Ancora un saluto, un abbraccio ai familiari dell'onorevole Fabio Mussi. Grazie. A questo punto proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713b, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. Ricordo che nella seduta del 14 settembre si è conclusa la discussione generale. La relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Avverto che non sarà posto in votazione l'articolo 2 in quanto non modificato dal Senato. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Barbagallo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
14: Grazie, signora Presidente. Ogni anno nelle strade del nostro Paese muoiono circa 3.000 persone. Nel 2025 sono state esattamente 2.868. Di fronte a questa strage continua, il Parlamento oggi, anziché discutere di norme sostanziali, di correttivi opportuni, discute solamente di una banale proroga. Correttivi opportuni che dovrebbero riguardare l'eccesso di velocità, che oggi, insieme con la disattenzione, che pure andrebbe normata meglio, rappresentano le due cause principali che non soltanto generano morti sulle strade, ma che contribuiscono sensibilmente ad aumentare il numero dei morti e degli incidenti, ormai in costante aumento. Dicevo, ci troviamo davanti oggi all'ennesimo rinvio. Il termine originario previsto dalla normativa principale era quello del dicembre 2025. Poi da 12 mesi è stato spostato a 18 mesi, con l'intervento del Senato a 22 mesi, e poi col combinato disposto della lettera A e lettera B e C dell'articolo 1 si arriva al termine ultimo del marzo del 27. Peraltro quella di oggi è l'ennesima puntata relativa alla materia della circolazione stradale in questa legislatura. In un clima di confusione generale si sono sovrapposte nuove leggi, esercizio di deleghe governative, revisione della normativa esistente ed iniziative dei parlamentari sia di maggioranza che di opposizione con autonomi disegni di legge. Ad aumentare la confusione poi ha contribuito anche il testo originario all'esame dell'Aula oggi, che prevedeva non soltanto la proroga del termine, ma un complesso accorpamento della normativa di settore con forme di delegificazione indiretta e implicita. grazie alla battaglia del Partito Democratico, anche grazie alle altre opposizioni in Commissione, è stato scongiurato questo rischio di eccesso di delega che avrebbe comportato certamente ulteriori strascichi. Ecco perché, signora Presidente, saremmo particolarmente vigili sull'espressione della lettera A dell'articolo ora in votazione, che recita anche mediante la redazione di un nuovo codice. Ecco, controlleremo rigo per rigo il decreto legislativo che sta approntando il governo e che, ahimè, sta iniziando a girare soltanto da qualche giorno, soltanto dal mese di agosto, quando ci sarebbero stati invece tempi e tempi, mesi e mesi per concertare non soltanto con le parti sociali, con gli stakeholders, con le imprese, con le forze politiche, come impone la nostra Carta costituzionale, e soprattutto con il Parlamento, un argomento così delicato come quello della circolazione stradale, che ogni giorno riguarda, ahimè, la vita delle persone. Resta una nota di amarezza, ed è quella che in questo tempo in cui si imporrebbe la concertazione, la sinergia e un avallo consistente del ruolo del Parlamento, invece questo governo preferisce fare altro. Mi riferisco in particolare ai testi che ancora oggi restano nella pancia della Commissione, su cui è stato richiesto al Parlamento, vado a concludere signora Presidente, il parere sugli emendamenti, e con un ritardo colpevole del governo continuano a non arrivare. Uno su tutti, il testo che riguarda il rinnovo delle patenti degli ultra ottantenni, che è una delle cause di incidenti e anche mortali, e su cui c'è un ritardo colpevole della politica e del governo. Annuncio il voto contrario del Partito Democratico all'articolo 1.
4: Grazie onorevole. Iaria, prego.
15: Grazie Presidente, ma io sarò un po' più duro del mio collega dicendo che la maggioranza si dovrebbe vergognare di portare in aula questo provvedimento sul codice della strada, che è una semplice deroga della scadenza per andare a affrontare tutti i temi che non sono stati affrontati nel 2024 sul codice della strada. E lo dico perché, avendo visto la bozza che è in consultazione d'agosto, che gira, che è nel Ministero, si può vedere come ci sono una marea di soluzioni previste dai nostri emendamenti di minoranza, dai nostri emendamenti di molte forze politiche, che adesso magicamente sono apparsi nella bozza che il Ministero sta facendo girare, che ha finito di discutere con tutti gli stakeholder, con tutti gli interessati. Lo dico perché questa è proprio snaturare il Parlamento, snaturare il lavoro nelle commissioni, che è anche costruttivo, è soltanto un modo per appropriarsi di soluzioni che rimediano gli errori che avete fatto nel precedente codice della strada, per farvi belli agli occhi del vostro elettorato. Ma questo denota il fatto che il codice della strada del 2024, la prima scadenza per fare questo tipo di modifiche era nel 2025, siamo al 2026, quasi alla fine della legislatura, e avete solo portato in Parlamento la deroga. Dovete vergognarvi, dovete veramente vergognarvi, per questo motivo voteremo contrario. E faccio solo un esempio sui famosi monopattini che voi avete tanto demonizzato. Noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che andavano a colmare il problema che avete creato nel vecchio codice della strada, che, pensate, non permetteva ai monopattini elettrici, pur con casco e assicurazione, di andare sulle piste ciclabili e pedonali. Nella bozza che state presentando è uguale, identica, degli emendamenti che dicevano di chiarire che i monopattini possono andare nelle aree pedonali e nelle piste ciclabili. Complimenti per il gran lavoro che il ministro Salvini ha fatto sul codice della strada. Complimenti, perché forse sa cos'è? Che affrontare questi temi complessi come la revisione di un codice della strada, girando per le sagre e mangiando salsicce, è un po' complicato. Io lo capisco, perché anche quando finisci di mangiare sei molto appesantito, e quindi alla fine non ti viene nemmeno lo spunto per andare a vedere le cose che noi avevamo proposto, che avevano senso, che adesso, come ho detto, sono presenti in questa bozza che ha finito la propria consultazione con gli stakeholder. Voto contrario all'articolo.
4: Grazie onorevole Borrelli.
16: Presidente, Davvero è complicato esprimere un giudizio peggiore di quello che hanno dato i colleghi che sono intervenuti poc'anzi. È stato presentato negli ultimi anni ogni volta come la panacea di tutti i mali legati ai problemi della viabilità, del codice della strada, norme che sono servite a poco o niente. Per di più, nella prima fase avevamo il ministro Salvini che sciorinava la cautela non fa parte della sua cultura politica. Al primo mese di incidenti ha cominciato a lanciare dei numeri, poi andando avanti ha cominciato a rimanere zitto per un motivo molto semplice, perché purtroppo i morti sulla strada e gli incidenti sono aumentati, perché non è semplice intervenire sulle normative legate alla strada, non è semplice intervenire sul codice della strada e soprattutto chi annuncia soluzioni fantastiche molto spesso si ritrova con un pugno di mosche in mano, perché non interviene su un sistema che va affrontato strutturalmente e ponendosi un tema certo che noi come AVS poniamo da tempo e che ad esempio nei grandi centri urbani del nostro territorio non si può andare a oltre di 30 km orari. Una città l'ha fatto Bologna, è stato oggetto di una campagna diffamatoria da parte di tutti i network della destra contro il primo cittadino e contro chi ha portato avanti questa operazione, e guarda caso però Bologna è la città che registra oggettivamente il risultato migliore, per un motivo molto semplice: se vai piano non riesci a uccidere le persone. È un dato di fatto scientifico, ma la scienza da tempo è nemica dichiarata, non lei, il governo ha dichiarato da tempo guerra alla scienza. Alcuni in modo molto semplice spiegavano se vai a meno di 30 km orario, entro 30 km orario è molto difficile se non impossibile ammazzare un pedone, perché ovviamente la velocità, più vai avanti, più aumenta la velocità, scusate, e più ovviamente queste possibilità aumentano. Ma perché ci sta questa grande volontà di dare anche un modello sociale e culturale della corsa, dell'utilizzo del mezzo, non per il trasporto come proponiamo noi? Lo strumento del movimento deve essere innanzitutto per il trasporto, no, per noi è diventato uno status symbol. Adesso sia chiaro, chi si può permettere correttamente e legittimamente macchine anche di bellezza e di grande cilindrata non sono certamente un problema nostro, ma il tema è perché il modello è se c'hai un macchinone o un mezzo o una moto molto importante, il tuo modello deve essere correre, correre a tutta velocità e riprenderti. E soprattutto perché proprio il ministro Salvini ha fatto una modifica che noi contestiamo nel profondo, che è quella legata al fatto che è stata levata per i neopatentati, c'era una regola molto forte e stringente, diceva che i neopatentati non potevano guidare mezzi di grande cilindrata. Ebbene, c'è una cosa in particolare che ha fatto questo ministro, ha voluto a tutti i costi eliminare questa norma, e infatti i nuovi incidenti prevedono molti giovani che ammazzano perché possono andare su grandi bolidi. È un sistema sociale sbagliato e ancora una volta avete fatto delle scelte che vanno a favore

0: fare soltanto a parlarne. E qua, e concludo, voglio dire un'ultima cosa. Le norme sulla strada e sul codice della strada vanno fatte nell'interesse primario dei cittadini. Finché ci sarà un governo che farà queste norme nell'interesse principale di chi deve vendere macchine o altri mezzi, e soprattutto chi deve correre e pubblicizzare questo, non andremo da nessuna parte.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 147, contrari 110. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretario. 1, Iaria.
2: Il parere è contrario.
1: 2, Caro Tenuto.
2: Accolto come
1: raccomandazione. Ha detto contrario, Iaria. 2, Caro Tenuto.
2: Accolto come raccomandazione previa riformulazione in questi termini. Impegna il Governo, nell'ambito della delega oggetto del provvedimento di proroga in esame, a definire la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e relativi parametri, non solo agendo rispetto alla gravità del comportamento posto in essere sulla strada, ma anche tenendo eventualmente conto della situazione reddituale di chi ha commesso l'infrazione, nonché della potenza del mezzo.
1: 3, Fede.
2: Il parere è contrario.
1: 4, L'Abbate.
2: Parere favorevole.
1: 5, Marianna Ricciardi.
2: Parere contrario.
1: 6, Barzotti.
2: Parere favorevole.
1: 7, Borrelli.
2: Parere contrario.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1, Iaria, parere contrario. Chiede di intervenire, prego.
3: Grazie. A me anche sembra strano che venga dato un parere contrario al... No, non mi sembra strano, che cosa sto dicendo? Non mi sembra per niente strano che voi date un parere contrario alle zone 30, perché le demonizzate, ma come ho detto prima, sempre nella bozza che è in discussione, che ha finito la sua iter di discussione al Ministero, questo tema è stato chiaramente svolto e chiaramente andato spesso nella direzione che abbiamo già indicato. Ma il tema più importante è che le zone 30 non sono una roba da ambientalisti pazzi, ma sono delle aree della città che aumentano la sicurezza, perché quando parliamo di incidenti, da quando c'è stato anche la modifica del codice della strada, da una parte è vero che sono diminuiti i morti, ma dall'altra parte, cosa che deve fare preoccupare, che però sono aumentati i morti e gli incidenti sui monopattini, più 6%, sono aumentati i feriti in monopattino, più 6,6%, dicevo, i morti in monopattino più 8,7%, e la cosa che fa più impressione, morti ciclisti più 20%. Tutte categorie che sono gli utenti deboli della strada. Cioè, capite che c'è stato qualcosa che nel vecchio codice della strada non ha funzionato, perché era autocentrico. Ha diminuito in generale il numero dei morti, e questa è una cosa buona, però sono aumentati, ed è preoccupante, i morti degli utenti deboli della strada. Non ultimo, recentemente c'è stato quell'incidente sulle strade piemontesi, dei ciclisti investiti che quasi venivano quasi giustiziati da un automobilista. Quindi capite che voi avete creato in questi anni una narrazione completamente tossica. Avete messo gli utenti della strada uno contro l'altro. Avete detto che c'era una parte, chi diceva che voleva fare zone 30 era contro gli automobilisti. Chi diceva che appunto voleva fare in modo che ci fossero più piste ciclabili e che toglieva parcheggi e aveva questa ideologia ambientalista che sta rovinando il mondo, eccetera. Ma il tema fondamentale è che si parlava di sicurezza stradale. Sicurezza stradale, ridurre la velocità, riduce la mortalità, riduce anche la gravità dell'incidente stradale stesso. E questo voi non l'avete fatto, state portando un rimedio in quella discussione che, come ho detto prima, non è avvenuta in Parlamento, non è venuta in Commissione. In 2 anni poteva avvenire in Commissione, sia con la revisione del codice della strada già approvato, ma sia anche con tutta una serie di proposte di legge, come ha detto giustamente qualcuno prima, sia dell'opposizione che della maggioranza. Ma no, si deve andare avanti, perché non si vuole ammettere di avere sbagliato, ma si vuole semplicemente fare in modo che arrivino delle soluzioni e si faccia finta che la gente non si accorga.

0: accorga che quelle soluzioni non sono frutto del lavoro del governo, ma sono soltanto ipocrisia e sono soltanto soluzioni che arrivano con un colpevole ritardo. Quindi nemmeno approvare l'ordine del giorno in cui si dice che le zone 30 sono semplicemente una gestione urbanistica dello spazio urbano che mette in condivisione in maniera pacifica gli utenti della strada, tutti gli utenti della strada, è veramente, questo sì, una, diciamo, una versione vostra di ideologia super intransigente che avete. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'ordine del giorno 1. Iaria, col parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 112, contrari 149. La Camera respinge. 2, caro tenuto, accolto come raccomandazione, se riformulato. Direi che non accoglie e chiede di intervenire. Prego.
2: Sì, Presidente, non posso accettare un parere che non sia pienamente favorevole, perché ogni giorno che passa si consumano ingiustizie sulla pelle degli italiani. Allora, visto che voglio che sia chiaro a tutti, anche a chi ci segue da casa, facciamo un esempio chiaro. Stessa strada, stessa autovelox, stessi 30 orari oltre il limite. Al volante della prima auto c'è un operaio su una Panda di 15 anni, guadagna 1200 euro al mese. Al volante della seconda c'è un manager su un SUV da 400 cavalli. Arriva la multa, uguale per tutti e due. Per il primo è mezzo affitto, per il secondo è un aperitivo. Allora chiediamoci a che cosa serve la multa. Non serve a far cassa, serve a far passare la voglia di correre, di mettere a rischio la vita anche degli altri automobilisti, oltre che la propria. E una multa dissuade solo se fa male alle tasche. Allora, per l'operaio quella multa, diciamo, se la ricorda per tutta la vita. E la volta dopo chiaramente rallenterà. Il manager la paga dal telefono, sull'app, ancora mentre sta guidando. E la volta dopo corre di nuovo. Allora, un limite che si può comprare non è un limite, è un listino prezzi. Ora veniamo al paradosso nel paradosso. Cioè, nella legge delega questa roba c'è scritta. Parlate di commisurare alla situazione reddituale ed economica che ha commesso l'infrazione, nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, che è la cosa che avevo proposto io un anno prima, il 23 settembre del 2023. Uno potrebbe dire, quindi sei contento? No, non sono contento, perché siamo a settembre 2026 e state chiedendo un'ulteriore proroga. Allora non posso essere contento, non mi interessa vedere una proposta che ho scritto stampata in una proposta di legge, voglio vederla funzionare, e non sarò contento finché non sarà efficace, perché ogni giorno che passa finché questa revisione del codice della strada non sarà legge è un giorno di disuguaglianza, in cui si perpetua, diciamo, questa ingiustizia in cui un rider paga come un miliardario e un miliardario corre, paga e ricomincia a correre. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 2, caro tenuto. Iaria. Parere. Ah, Iaria, prego, scusi collega, quanto tempo ha Iaria? 4 minuti, prego.
0: No, grazie. Giusto per aggiungere anche un altro punto al tema che già ben spiegato il mio collega. C'è un esempio che possiamo prendere dall'Europa. In Norvegia le multe sono uguali per tutti se tu superi di 20 km orari il limite di velocità. Dopo questi 20 km orari la multa è molto progressiva, cioè chi ha un reddito alto paga tantissimo. Ed è questo il tema fondamentale che noi vorremmo portare e abbiamo già portato. È un tema molto coraggioso, ma voi non avete coraggio, voi chiaramente strizzate l'occhio a chi ha tanti soldi e se ne può fregare di prendere multe tranquillamente violando il codice della strada perché non incidono sul suo patrimonio. Quindi da questo punto di vista si tratta solo di rendere equa la possibilità di pagare le multe e rendere anche veramente la multa veramente efficace. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 2, caro tenuto, parere contrario, la votazione aperta. La votazione chiusa. Favorevoli 98, contrari 166, la Camera respinge, 3 Fede, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti. Stefanazzi sta andando a votare, no, ha votato, giusto, è il suo quello. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 109, contrari 149, la Camera respinge, 4 l'Abbate favorevole, 5 Mariana Ricciardi contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 103, contrari 152, la Camera respinge. 6 Barzotti favorevoli, 7 Borrelli parere contrario. Sui favorevoli non si parla. Borrelli, prego.
2: Favorevole
1: pieno, sì. Prego. Collega Borrelli, c'era stupore, mi pare, però è così. Prego.
3: Grazie, Presidente. Volevo ricordare alla maggioranza che noi presentiamo sempre la stessa mozione, lo stesso emendamento e la stessa legge, ma in modo strabico, a seconda delle situazioni, il governo dà pareri negativi o positivi sempre sulla stessa norma, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri. In questo caso abbiamo chiesto al governo l'impegno, tra l'altro stesso il ministro in un altro question time aveva riconosciuto che è un'ingiustizia che in alcune zone del nostro paese solo per vivere in un territorio si debba pagare di partenza il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto a altre parti del nostro paese, e abbiamo dimostrato, dati alla mano, che non c'è nessuna motivazione tecnica ma solo una volontà da parte delle grandi compagnie di assicurazione che, lo voglio ricordare, hanno fatto nell'anno passato, ringraziando pubblicamente, circa 12,5 miliardi di utili che sono entrati nelle tasche di pochi mentre hanno pagato tutti gli italiani, in particolare quelli tartassati nel sud e nelle isole. Ma ancor peggio di tutto questo è che la stessa Unione Europea ha detto che è assurdo che in Italia, e in particolare al sud, si paghino le tariffe più alte d'Europa, quindi probabilmente più alte del mondo. Quindi qua noi abbiamo un sistema che è questo: fai una compagnia, fai una grande lobby assicurativa, ti prendi tanti soldi e restituisci al territorio nulla e non c'è niente di equo. È un governo che dovrebbe controllare, invece diventa complice. E noi abbiamo chiesto avevamo chiesto al governo che si impegnasse a promuovere l'utilizzo innanzitutto di micromobilità elettrica, ma ovviamente se parliamo di mobilità sostenibile le accise sono così alte perché c'è ancora tanta benzina in circolazione. Voi non volete accettare che la soluzione per pagare di meno è far funzionare la nostra energia primaria, che sono il sole e il vento, e noi non lo vogliamo utilizzare perché non agevola nessuna grande lobby, e attraverso interventi finalizzati a garantire un maggiore equilibrio tariffario nel settore delle polizze di responsabilità civile, in coerenza con la funzione sociale dell'obbligo assicurativo e col valore del veicolo, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e contribuire alla decarbonizzazione. Noi vi proponiamo le soluzioni che porterebbero meno tasse ai cittadini, meno incidenti, più equità sociale. Eppure c'è sempre un muro, perché nella disuguaglianza ci sono sempre lobby e sistemi economici che ci guadagnano, mentre invece noi proponiamo che a guadagnarci siano tutti i cittadini, e in questo caso anche nel lottare per una disuguaglianza che voi continuate a non vedere. Continuate a non voler vedere che è palese a tutti che in alcune zone del nostro paese, in particolare nel mezzogiorno e nelle isole, in alcune zone si pagano tariffe inaccettabili e insostenibili. Abbiamo voglia di dire che giustamente bisogna fare la battaglia sulla vergogna delle targhe polacche e delle tariffe polacche, ma quelle sono una conseguenza di una inazione da parte del governo che dovrebbe intervenire e creare equità, mentre fomenta disuguaglianza, e la disuguaglianza aumenta la criminalità e l'illegalità diffusa, e quindi chi fomenta ciò è direttamente complice. E ancora una volta noi abbiamo presentato un ordine del giorno, siamo alla fine della legislatura. Neanche pro forma si vuole affrontare questo problema, neanche pro forma. Eppure ci sono tanti cittadini, tanti colleghi che sono eletti nei collegi del Mezzogiorno. Ma possibile mai che nessuno vi abbia mai detto ma che vergogna questo sistema delle tariffe, ma che vergogna i soldi che ci chiedono queste grandi compagnie, ma che vergogna il fatto che una compagnia, ad esempio a Napoli, le compagnie abbiano fatto cartelle e guadagnino, secondo i dati usciti pubblicamente, mediamente 150 euro ogni singola polizza. Parlo del guadagno, non dei costi. Ma che vergogna, non siamo intervenuti per colpire i furbetti o gli imbroglioni, ma chiediamo i soldi agli onesti, a quelli che non hanno mai casomai commesso un sinistro. Questo non è un sistema equo, e ancora una volta noi abbiamo proposto una cosa che serve a tutti, perché non credo che tutti i tartassati dell'RC Auto siano tutti quanti elettori di AVS. Perché noi non guardiamo soltanto al nostro elettorato, noi guardiamo al paese nel suo complesso, e avere sempre un muro rispetto a una vergogna che è quella delle tariffe RC Auto nel nostro paese, in particolare nel mezzogiorno delle isole, è una cosa inaccettabile. Noi l'abbiamo proposto in tutti i modi possibili e immaginabili, finiremo questa legislatura ricordandovi che non avete voluto agire, e non avendo voluto agire avete voluto favorire grandi lobby, perché oramai si sono comprati anche le piccole compagnie, anche quelle di prossimità, grandi lobby che guadagnano tanti soldi che non ritornano sul territorio ma ingrassano in pochi, e quei pochi non portano nessun beneficio al paese e impoveriscono tutti.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 7, Borrelli, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 153, la Camera respinge. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Boff. Prego onorevole. Colleghi, se dovete uscire in silenzio, grazie. Prego collega Boff.
4: Presidente, onorevoli colleghi, noi è da tempo che sentiamo parlare di questo codice della strada, di questo nuovo codice della strada che dovrebbe arrivare, ma ahimè probabilmente siamo ancora agli annunci, così come tanti annunci di opere che sarebbero state realizzate, così come l'annuncio del ponte che probabilmente nessuno vedrà mai realizzato, così come tanti annunci. Ma noi comunque rimaniamo fermi sul fatto che un nuovo codice della strada, una rettifica del codice della strada serva, e concediamo questo ulteriore tempo, che però vorremmo fosse anche impiegato bene, per cui una delega al governo per noi non è una delega in bianco, per noi una delega al governo è una delega a andare in una determinata direzione. La direzione di futuro nazionale qual è? Noi dobbiamo garantire la sicurezza sulle strade, noi dobbiamo garantire la prevenzione perché non avvengano incidenti sulle strade, dobbiamo garantire anche quella parte del codice della strada che garantisca la semplificazione e l'approccio alla motorizzazione da parte delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre aziende che sulle strade devono lavorare. Ahimè, la strada però non deve essere un modo per punire o fare cassa indebitamente. Allora sicuramente noi non siamo dalla parte di quelle strade statali per le quali alcuni tratti viene ridotta la velocità ingiustificatamente per installare l'apparato autovelox che deve poi sanzionare, ma non deve sanzionare una condotta anomala, perché in realtà ANAS prevede quale sia la velocità sulle strade extraurbane, ma il limite viene appositamente ridotto per installare lo strumento per fare cassa. Questo non è prevenzione, questo è quello che noi non vogliamo ci sia nel codice della strada. Noi vogliamo che le sanzioni siano proporzionate, perché vedete, come è già stato detto in quest'aula, molte volte rispetto al rischio e al pericolo che si crea, le sanzioni che vengono applicate sono assolutamente sproporzionate, soprattutto per le fasce deboli della popolazione. Ricordiamo che quelli che magari a volte possono anche eccedere un attimo il limite di velocità, cosa che non dovrebbero fare, ma molte volte sono anche gli operai che rientrano a casa perché hanno la pausa pranzo e poi devono rientrare al lavoro. E ovviamente noi non possiamo rapinare metà della busta paga di un operaio che torna a casa a mangiare a mezzogiorno per una sanzione. La sanzione deve essere giusta. La patente è anche uno strumento di lavoro, perché la gente ci lavora con la patente, quindi è giusto che vi sia la punizione, ma la punizione deve essere rispetto al reato commesso. permesso. Quindi nel caso ad esempio di ritiri patente per motivi minori, è giusto che quella persona non debba perdere la patente e anche il posto di lavoro, quindi magari consentire a quella persona di potersi recare a lavorare e magari non recarsi a fare le gite la domenica. Per noi è indispensabile che ci sia all'interno di un codice della strada un dispositivo che consenta questo tipo di approccio verso il cittadino. Punizione sì, ma non deve essere eccessiva rispetto al reato commesso, perché poi vediamo che nel nostro paese, quando in realtà si commettono i reati gravi, si rimane fuori di prigione e addirittura quasi quasi ti fanno un regalo perché hai commesso un reato, e poi magari chi fa un qualche chilometro all'ora in più si vede senza patente, senza lavoro e deve subire un'ingente restrizione. Ma ahimè, quando parlo delle nostre imprese che devono lavorare, io vi cito anche degli esempi. Cioè, noi abbiamo ad esempio autotrasportatori che hanno aziende di trasporto persone, dove un autista che attraverso la patente CQC ha l'autorizzazione per guidare un pullman con a bordo fino a 80 persone, se poi però deve guidare una macchina per andare a prendere una persona all'aeroporto e riportarla indietro, deve fare un esame provinciale apposito. Cioè, chi per lo Stato è idoneo a trasportare 80 persone in pullman, per lo stesso Stato non è idoneo a trasportare una persona in auto. Cioè, queste sciocchezze che esistono nell'ordinamento italiano, per cui serve un esame provinciale, serve pagare l'obolo anche alla provincia per poter guidare un'auto, per chi già ha l'autorizzazione di guidare un pullman, queste cose qua vanno tolte, perché non fanno parte di una prevenzione, non c'è nulla che garantisca maggior sicurezza. È semplicemente un'estorsione a carico delle aziende che devono pagare quell'obolo ingiustificato allo Stato. Quindi la proporzionalità delle sanzioni, ma anche degli accertamenti. Paradossalmente noi avevamo un codice della strada dove se uno guidava in preda all'uso di sostanze stupefacenti, ma non dimostrava l'alterazione psicofisica, a questo non si poteva neanche fare il test antidroga per capire se questa persona fosse sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Se però dall'altra parte troviamo uno che non dimostra stato di alterazione psicofisica e gli viene fatto l'alcol test, a questo gli può essere ritirata la patente. Quindi ci deve essere anche un raziocinio, una proporzione nella verifica dell'infrazione che il cittadino commette, perché questo è importante. Dopodiché, fra virgolette, è sì importante la fase sanzionatoria, ma è importante la fase della formazione. Cioè, insegniamo, come fanno in tanti paesi europei, l'educazione stradale ai nostri bambini nelle scuole, perché la formazione parte da lì. Cioè, i nostri bambini cominciano a girare in bicicletta, ma girano nelle strade. È importante che abbiano una formazione a come ci si approccia al codice della strada. Lì dobbiamo cominciare a seminare e a insegnare. Poi, ad esempio, perché non investiamo in progetti e obbligare anche magari chi commette delle infrazioni a sottoporsi a dei corsi di guida sicura, in modo che se uno dimostra di non essere in grado di guidare bene il veicolo, lo si formi per avere una modalità di guida più sicura. Ahimè, noi diciamo anche che rispetto a quelli che sono gli annunci del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che vuole un paese più veloce, un paese che vada più veloce, che corra di più, noi diciamo anche che ci sono molte infrastrutture stradali, come in tanti altri paesi europei, che potrebbero, perché ahimè gli anni passano anche per la tecnologia, quindi oggi la tecnologia mette a disposizione auto con sistemi di frenata, di accelerazione, di sterzata, gomme eccetera, completamente diverse da quelle di anni fa. Allora, perché in alcune autostrade, ad esempio, che potrebbero a tre corsie, non si potrebbe viaggiare tranquillamente anche ai 150 all'ora piuttosto che ai 130, e riusciremo a favorire gli spostamenti, perché ahimè lì non ci girano i biciclette e i monopattini. Sentivo il collega dire che a Bologna, perché ha messo al limite a 30, si sono ridotti gli incidenti. Non è quello il sistema per ridurre gli incidenti, anche perché a Bologna, con le manifestazioni che autorizza il sindaco contro le forze dell'ordine, la paura di disfare la macchina non è nel fare l'incidente, è nei manifestanti che ti distruggono la macchina in strada. Quindi lì il problema ce l'abbiamo d'altro verso, non ce l'abbiamo sicuramente per il problema dei 30 all'ora. Non è così che si previene la sicurezza nelle strade. La sicurezza nelle strade si previene anche attraverso gli investimenti. Attraverso gli investimenti, le infrastrutture, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte anche a scarsa manutenzione delle strade, a strade non idonee per poter percorrere tranquillamente o per poter percorrere contemporaneamente il traffico veicolare con il traffico ciclabile piuttosto che con il traffico leggero. E quindi anche qui ci vuole un'azione importante da parte del governo e degli enti locali per garantire che le strade possano essere sicuri. Poi un'altra cosa che dovrebbe essere prevista dal codice della strada: quando noi entriamo in autostrada, noi paghiamo per usare uno servizio che ci viene messo a disposizione dallo Stato, paghiamo al casello. Se però io percorro quell'autostrada e lungo tutta la tratta autostradale io sono bloccato per i lavori in corso e per gli ingorghi e non posso percorrere quell'autostrada così come dovrebbe essere percorsa, non è giusto che il cittadino paghi per un servizio che non riceve. Quello dovrebbe essere previsto nel codice della strada, che se un'autostrada non dimostra di avere quell'efficienza che dovrebbe essere garantita da una viabilità autostradale, non deve essere dovuto il pagamento del pedaggio. Mi sembra normale: se non ottengo un servizio non devo pagare, se mi danno un servizio pago. Questo è quello che noi chiediamo al nuovo codice della strada. Poi anche lì, come ripeto, ci vuole un approccio meno punitivo, soprattutto per la parte, diciamo, delle piccole infrazioni, quelle piccole infrazioni, perché vedete, cioè vi parlo anche, e qui concludo, della mia esperienza da sindaco. Molto spesso si può prendere la velocità con l'autovelox, molto spesso si può fermare semplicemente la persona, fargli una sanzione per velocità pericolosa che è 35 euro, se uno sta andando a lavorare lo si ferma per mezz'ora per fargli la sanzione, per rilevare eccetera, e già quella è una punizione. Ma ripeto, cioè andare a combinare sanzioni di 4, 5, 600 euro a persone che devono andare a lavorare, molto spesso per infrazioni che, consentitemi il termine, sono anche futili con le tecnologie che esistono oggi, direi che ci vuole più proporzionalità soprattutto tra il codice della strada e gli altri codici che impartiscono sanzioni nel nostro paese, dove vediamo a volte commessi reati gravissimi e le sanzioni sono pressoché nulle. Quindi per un codice della strada più giusto, e sempre nella speranza che il ministro trovi il tempo di darci finalmente questo codice della strada, ma il nostro voto sarà favorevole.
1: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Ghirra, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Le modifiche al codice della strada approvato con la legge 177/2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, hanno introdotto numerosi cambiamenti in materia di sicurezza stradale, intervenendo tra l'altro sulla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, sulla patente a punti e sulla sospensione breve della patente, sulla formazione dei conducenti, sugli accertamenti mediante autovelox e altri dispositivi da remoto, nonché sulla disciplina di monopattini elettrici, biciclette, aree di sosta e zone a traffico limitato. La sua approvazione è stata segnata da un duro dibattito, non solo perché le nuove disposizioni hanno completamente esautorato le amministrazioni locali da scelte strategiche per la pianificazione della mobilità dei propri territori, ma anche perché le norme introdotte non hanno migliorato affatto, come ampiamente prevedibile, la qualità dei nostri centri urbani, né tantomeno la sicurezza delle nostre strade. L'Associazione Familiari delle Vittime della Strada ha ribattezzato il nuovo codice Codice della Strage, denunciando che ogni anno in Italia scompare un paese di quasi 4.000 persone. Tante sono infatti le vittime delle strade italiane, 300.000 i feriti e oltre 20.000 i disabili gravi prodotti da una gestione scellerata dell'insicurezza. Il Parlamento europeo ha chiesto all'Italia di ridurre del 50% in 10 anni questi numeri, ma lo Stato italiano ha risposto con un sempre calante presidio del territorio e con un grave ritardo nell'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e delle norme del codice della strada. La riforma ha inoltre previsto una delega al governo per un riordino complessivo della normativa sulla motorizzazione e sulla circolazione stradale, oggi oggetto della nostra discussione. Infatti, con questo disegno di legge che arriva alla Camera in terza lettura, ci chiedete di approvare un'ulteriore proroga sulla delega legislativa prevista all'articolo 35 della legge del 2024, relativa alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Eppure durante l'esame del provvedimento vi avevamo messi in guardia sui tempi, dubitando che sareste riusciti a rispettarli. Non solo non siete riusciti a rispettare i 12 mesi che avevate inizialmente previsto, ma oggi ci chiedete di prorogare ulteriormente persino i 18 mesi già concessi da questa Camera, che aveva anche esteso da 60 a 90 giorni il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi e da 120 a 150 giorni l'eventuale proroga tecnica del termine della delega quando il termine per i pareri parlamentari cade in prossimità della sua scadenza. Visto il ritardo del Ministero, però, il Senato, approvando con modificazione l'atto 1826 del 22 luglio 2026, è dovuto intervenire ulteriormente sul termine principale. Anziché 18 mesi ha previsto 22 mesi dall'entrata in vigore della legge del 2024. Di conseguenza il termine per l'esercizio della delega viene fissato al 14 ottobre 2026, tra meno di un mese. Riuscirete a rispettarlo questa volta? Abbiamo seri dubbi in proposito. Pur riconoscendo che riforme di particolare complessità richiedono adempimenti tecnici e burocratici che possono inevitabilmente incidere sui tempi di adozione dei decreti attuativi, non possiamo ignorare la distanza tra gli annunci e la realtà. A fronte dei proclami del Ministro, che aveva presentato questa come una riforma storica, rivoluzionaria e sostanzialmente già pronta, oggi ci troviamo nuovamente a discutere di una proroga dei termini. Proponete al Parlamento una nuova dilazione dei tempi senza però illustrare concretamente e dettagliatamente lo stato dell'arte e le difficoltà incontrate alla base della proroga. E nel punto politico non è soltanto il ritardo. Il problema più profondo è che non avete costruito una vera politica della sicurezza stradale. Avete scelto un'impostazione ideologica, fondata soprattutto sull'inasprimento delle sanzioni e sulla ricerca dell'effetto annuncio, senza affrontare in maniera organica le cause dell'incidentalità, la prevenzione, la sicurezza delle infrastrutture e la tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Durante l'esame delle modifiche al codice avremmo auspicato che venissero introdotte disposizioni innovative orientate a rafforzare i livelli di sicurezza nelle nostre strade ed evitare nuove vittime. Invece vi siete limitati a intervenire teoricamente sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, penalizzando senza nessun senso persino chi fa uso di cannabis a scopi terapeutici. Vi siete accaniti sulle ZTL e le zone 30, rendendo estremamente complicato anche per le amministrazioni comunali garantire la sicurezza sulla propria viabilità. Avete lavorato per disattivare gli autovelox senza rafforzare i controlli sulla velocità, prima causa di incidentalità, tanto che in tanti ci siamo chiesti se Fleximan fosse il ministro Salvini. Avete ostacolato in tutti i modi l'utilizzo di biciclette e monopattini, prevedendo caschi, targhe, assicurazioni, senza vigilare sull'applicazione e la gestione delle folli tariffe a cui le compagnie stanno sottoponendo i mezzi di micromobilità elettrica. È stato chiaro fin da subito che piuttosto che disincentivare l'utilizzo dell'auto privata e la velocità sostenuta a tutela della sicurezza delle nostre strade, il vero bersaglio del provvedimento fossero i mezzi di micromobilità elettrica e le biciclette, il cui utilizzo è stato pesantemente penalizzato. La ratio di fondo della vostra, a nostro avviso, mancata visione della sicurezza stradale risiede quasi esclusivamente nell'approccio sanzionatorio, che del resto ha caratterizzato larga parte dell'azione legislativa e politica di questo governo nel corso di tutta la legislatura. Inasprimento delle pene, aumento delle sanzioni, introduzione di nuove fattispecie di reato. Una risposta prevalentemente repressiva che continua però a lasciare sullo sfondo i nodi strutturali che incidono realmente sulla sicurezza e sulla mobilità del nostro Paese. Perché non basta moltiplicare divieti e sanzioni se contemporaneamente non si interviene sulla qualità e sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla manutenzione della rete stradale, sulla prevenzione, sull'educazione alla sicurezza stradale e soprattutto sul rafforzamento di un sistema di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale che possa rappresentare una vera alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Eppure per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese ha sottoscritto sapete bene che dovreste investire soprattutto sulla mobilità sostenibile, nulla di più lontano dalle vostre politiche. Non ci stupiamo visto che il vostro primo atto in materia è stata la modifica della denominazione di quel Ministero che la scorsa legislatura si chiamava Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e dal 2022 si chiama invece Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posto che poi abbiamo un ministro che di tutto si occupa fuorché di quello che dovrebbe fare. Un approccio che guarda al passato e che certifica il limite della vostra visione. Si interviene sulle conseguenze, spesso con finalità meramente punitive, ma non sulle condizioni strutturali che determinano i problemi della circolazione e in ultima analisi della stessa sicurezza stradale. La sicurezza stradale non si costruisce con la lotta ai monopattini e alle biciclette, continuando a trascurare gli interventi strutturali che sarebbero necessari per ammodernare la nostra rete. Sicurezza significa progettazione delle strade, moderazione della velocità, prevenzione e formazione, innovazione tecnologica, tutela degli utenti più vulnerabili, integrazione della mobilità urbana, trasporto pubblico, locali. Tutti i temi assenti dalle vostre politiche. Il nuovo codice della strada ha infatti imboccato un percorso diverso, ha scelto di ignorare la mobilità dolce e sostenibile, di comprimere gli spazi di autonomia dei comuni. Nonostante l'inasprimento delle pene per i comportamenti nocivi al volante, il codice non prevede poi alcun aumento dei controlli, anzi va proprio nella direzione di ridurre i controlli e le sanzioni per eccesso di velocità, una delle cause principali dei sinistri. Inasprire le pene senza aumentare i controlli non serve a nulla. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario, come abbiamo già fatto in prima lettura in questa Camera e in seconda lettura al Senato, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie. Onorevole, iscritta a parlare la deputata Pastorella, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, dice il vecchio saggio: chi va piano va sano e va lontano, è una regola che si applica sulle nostre strade, ma in questo caso si applica anche alla norma che dovrebbe regolare le nostre strade, ma non sono certa che sia una ricetta per un successo. Certamente la normativa secondaria, lo sappiamo, prende sempre tempo e va studiata con attenzione, però da quando abbiamo provato il codice della strada ad adesso che ci chiedete un'ulteriore proroga della delega, anzi è una seconda proroga di una prima proroga, le cose non sono tanto migliorate. È un codice della strada che già alla sua lettura alla Camera avevamo criticato aspramente e che da allora non ha fatto che provare ancora tante volte tutti i suoi punti deboli. Ne elenco qualcuno, ma più veramente con un dispiacere di dire è stata un'opportunità persa, perché è giusto, è corretto e doveroso dare un nuovo codice della strada nel momento in cui l'innovazione arriva, la tecnologia avanza, in cui naturalmente le nostre strade hanno una faccia nuova, ma non certo come è stato fatto. In questo corso del tempo sono emerse ulteriormente ancora storture. Queste storture sono state evidenziate in alcuni casi a colpe di sentenze giurisprudenziali, penso a tutta la normativa sugli NCC che è stata più volte impugnata con anche vittorie della stessa categoria, penso a passi indietro e confusione sul tema dell'autovelox. Abbiamo avuto un divertente scambio in commissione in cui a questa confusione sull'omologazione, certificazione eccetera, il fatto che i comuni debbano investire massicciamente per avere dei nuovi autovelox che possano passare questa omologazione, mi è stato risposto dal governo: ma che problema c'è con gli autovelox? Possono fare delle multe e questi soldi poi li possono investire nel comprare nuovi autovelox, anche se mi risultava che il ministro Salvini non volesse che i comuni usassero gli autovelox per fare cassa. Quindi abbiamo anche delle circostanze veramente assai paradossali. Arriviamo poi alle questioni di innovazione. Tantissime volte nel corso della revisione del codice della strada ci abbiamo provato parlando di e-learning, parlando di guida autonoma, tutto questo pian pianino anche il governo si è convinto che forse quegli emendamenti non andavano rigettati. Cosa abbiamo fatto? Avete fatto voi governo la guida autonoma con conducente, che è un unicum penso nel mondo, per cui la nuova normativa in consultazione prevede che sì, magari un giorno eventualmente alla fine delle sperimentazioni avremo veicoli autonomi che circoleranno sulle nostre strade, ma ci dovrà sempre essere a bordo un conducente. A me sembra un ossimoro, mi sembra un'assurdità, però sicuramente sono certa che alcune categorie saranno particolarmente felici. Sull'e-learning non è possibile, porterà a una diminuzione della sicurezza. L'e-learning cosa significa? Significa poter fare la teoria della patente a distanza. Ci abbiamo fatto tutto a distanza, dalle operazioni chirurgiche, i voti, qualunque cosa, ma la patente no. Anche su questo il governo si è reso conto che forse non era così difficile e quindi, grazie anche al supporto di forze di maggioranza che hanno creduto in questa battaglia, pian pianino si sta arrivando a comprendere che forse permettere alle scuole guida certificate, autorizzate eccetera di fare anche corsi online non è un'aberrazione, ma è semplicemente una maniera per liberare gli istruttori per fare le guide, quelle pratiche, e anche permettere a più persone a costi minori di prendere la patente. Arriviamo alla mobilità dolce, i monopattini, adesso c'è il grande scandalo delle assicurazioni. Beh, cosa pensavate che sarebbe successo mettendo degli obblighi di questo genere su dei mezzi di questo genere, tra l'altro basandosi su dei dati inesistenti sulla mortalità di questi mezzi, quelli ovviamente non truccati, quindi forse bisognava inasprire le sanzioni invece di mettere così tanti obblighi. Poi passiamo alla questione della guida in stato di ebbrezza, giustissimo dare una stretta ma non giustissimo penalizzare quei pazienti che in buonissima fede hanno utilizzato delle medicine che poi risultano restare nel sangue e vengono puniti come dei pericolosi drogati. Anche qua, a furia di sentenze, ricorsi eccetera, siete tornati a più miti consigli. E quindi il nostro giudizio purtroppo su questa proroga è negativo sul contenuto di quello che è stato approvato finora ed è molto tiepidamente dubbioso sul fatto che questi ulteriori mesi che ci chiedete riescano a sistemare tutto quello che non è stato fatto. Non dico che sia tutto negativo, ci sono delle parti sull'attenzione ai ciclisti, la distanza di sicurezza, la stretta sull'utilizzo del telefonino, la patente B per i 17enni, ci sono, non voglio fare l'elenco come fa il ministro Salvini, ma ci sono tanti punti che sono assolutamente positivi, ma nel complesso è un codice della strada che perde un'opportunità di cambiamento, un'opportunità di riforma, che è molto tiepido su alcune cose, che poi torna indietro e si rende conto che forse quello che l'opposizione dicevano non era così assurdo. Ecco, io mi auguro solo, pur confermando il voto negativo di Azione, che questi mesi in più che ci chiedete siano davvero mesi utili per diminuire la mortalità in strada, che sì, certo è diminuita, da, leggo i dati, da 51 vittime per milione di abitanti a 49, ma facciamo notare che la media europea è di 43, siamo ventesimi, quindi la strada da fare ancora lunga in questo caso. Non vi auguro di andare poi così piano. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà, prego.
0: Grazie, abbiamo già detto prima del perché questo provvedimento è una vergogna appunto perché delegittima il Parlamento, perché noi stiamo votando un ulteriore rinvio per tutta una serie di modifiche al codice della strada che andavano fatti in commissione, andavano fatti in Parlamento. Noi con questa modifica praticamente cosa faremo nel prossimo futuro? Aspetteremo che il governo tiri fuori quello che è venuto fuori dalla consultazione, farà lo schema di decreto, ce lo porterà a ridosso della scadenza, poi arriverà blindato in aula per essere votato. E quindi questa è tutta la famigerata e anche ostentata volontà del governo, che ha detto che sarà capace di coinvolgere i deputati, le commissioni per nuova modifica del codice della strada. Quindi noi abbiamo però un tema molto più importante. Abbiamo perso veramente 2 anni. Abbiamo perso anche non solo occasioni di modifiche, ma abbiamo perso anche tantissimi soldi. Abbiamo creato situazioni di insicurezza, avete creato situazioni di insicurezza sulle strade, avete creato confusione legislativa per gli enti locali per poter attuare delle zone 30, siete confusi al vostro interno perché da una parte dite che volete difendere i ciclisti, alcuni dei vostri partiti di maggioranza sono molto attivi e sono contento nel difendere la mobilità ciclabile, però dall'altra parte demonizzate la mobilità su monopattino come se questa fosse una mobilità che non sta nella stessa famiglia, perché come ci siano le bici elettriche che vanno a una certa velocità eccetera, anche i monopattini sono questo nuovo tipo di mobilità. E torno sempre sul discorso monopattini perché prima ho citato dei dati che mi hanno preoccupato tantissimo. Sono diminuiti i morti in totale questi 2 anni, ma sono purtroppo aumentati i morti e i feriti che usano questo tipo di mezzi. Sono aumentati molto i morti che usano le biciclette. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto quello che avete detto riguardo alla sicurezza era soltanto una farsa, un'ipocrisia, che non avete capito che andare a diventare ostentare la vostra ideologia contro la mobilità ciclabile non fate un torto a noi del Movimento 5 Stelle o ai partiti dell'opposizione, fate un danno a chi questa mobilità la usa, sia per sport sia per spostarsi in città. E questo è il tema, uno dei temi più importanti. Tra l'altro, nella bozza che ho visto, voi avete chiaramente portato dei correttivi importanti, l'ho già citato prima ma mi piace ricitarlo. Avete finalmente chiarito che il monopattino può girare sulle piste ciclabili e sulle aree pedonali. Voi direte, ma dai, non era così? No, non era così. Pensate cosa vuol dire in una città grande come Torino, che una persona sa che ha il monopattino, ha pagato tipo 200 euro di assicurazione, si è messo il casco, ha fatto mesi di trafile per avere la cacchio di targa, per essere diciamo in regola con le nuove regole, si mette sulla pista ciclabile perché chiaramente si sente più sicura, arriva un vigile lo multa. Perché gli dice tu non puoi andare sulla pista ciclabile, perché il vecchio codice dice che tu puoi andare sulle strade che hanno il limite di, sotto il limite di 50 all'ora, però non spiegava che potevi andare sulle piste ciclabili. Quindi si avvia una bella discussione tra il vigile e il vigile urbano e il monopattinista, in cui dicono ma scusami, non è espressamente vietato. Pensate che confusione soltanto per andare a fare una battaglia ideologica, perché il monopattino è pericoloso, perché il monopattino creava problemi di traffico. Il monopattino creava problemi di traffico. Altro tema importante: avete prima approvato favorevole un ordine del giorno di mio collega Carotenuto, che ha già portato più volte questo tema all'attenzione del Parlamento con emendamenti e ordini del giorno, che è quello che riguarda i laboratori dell'autotrasporto, che d'estate, con l'estate sempre più calde, quando devono fare la sosta obbligatoria, non quando si fermano per i cavoli loro, quando fanno la sosta obbligatoria, se tengono il motore acceso per riposarsi con l'aria condizionata, vengono multate. E modifica è stata richiesta forse già dal codice della strada stesso, forse ancora prima, perché lo chiedevano gli autotrasportatori, l'abbiamo portato più volte in aula. Adesso voi avete approvato un ordine del giorno che la dice espressamente nella bozza del codice della strada, che è in consultazione, che ha finito la consultazione con gli interessati, con gli stakeholders, e finalmente messo nero su bianco che oltre alle altre deroghe per chi può tenere il motore acceso per l'aria condizionata, per avere un comfort termico all'interno dell'auto, ci sono anche gli autotrasportatori. Complimenti, uno direbbe bravi, avete accettato finalmente un'istanza dopo 2 anni, dopo chissà quante multe. E non solo gli autotrasportatori, sono sempre quelli che adesso fanno un pieno di benzina pagando il 30-40% in più, e il 30-40% in più in un camion sono soldi. E il 30-40% in più di pieno in un camion non sono soltanto un problema immediato che dice adesso per un periodo pagherò di più, è un problema che riguarda il fatto che magari loro hanno fatto degli appalti e dei preventivi per dei lavori in cui non avevano considerato che avrebbero pagato questa cifra esorbitante di gasolio. Quindi non solo pagheranno in più, ma chiaramente avranno anche una perdita dal lato economico che difficilmente recupereranno. Complimenti Giorgia Meloni, complimenti governo che doveva abolire le accise e che per essere succube di Trump e degli altri ha sempre fatto una politica da questo punto di vista fallimentare. Noi abbiamo altre chicche che non le discutiamo adesso, approfitto della dichiarazione di voto che chiaramente sarà contraria, perché solo qui possiamo discutere in maniera diciamo un po' pubblica, far capire quanto siete incompetenti e quanto siete anche inopportuni in aver portato questa deroga alla scadenza, perché voi avete anche portato tutta una serie di modifiche in questa bozza che riguardano la pianificazione. Innanzitutto nella bozza avete di nuovo perso l'occasione di andare a lavorare sul discorso della pianificazione per quanto riguarda la sicurezza, che è prevista per il 2030, cioè l'azzeramento quasi dei morti sulla strada. Avete anche non tenuto conto, come al solito, delle difficoltà che avete creato voi per gli enti locali per la pianificazione delle zone 30, per la pianificazione della mobilità sostenibile, che non è solo bicicletta, monopattino, è un sistema integrato che guarda la città ma guarda anche l'ambito metropolitano. Voi cosa proponete della bozza di una nuova bozza, proponete di fare un piano nazionale della mobilità che deve confrontarsi con il piano urbano del traffico e con il PUMS metropolitano. Però tutta questa roba qua di fare questo nuovo piano nazionale, che magari servirà semplicemente avere un nuovo ente o un nuovo carrozzone che fa il piano nazionale del traffico, voi non lo finanziate con dei soldi per attuare le politiche che possono esserci nel piano nazionale e nei piani urbani del traffico. E non lo fate perché chiaramente i soldi li avete sprecati in altro. Perché continuiamo a dire TAV, ponte sullo stretto, tutti i miliardi che noi buttiamo che possono essere usati per finanziare i piani urbani della mobilità sostenibile di tutte le città metropolitane, anche quelle amministrate dai vostri partiti, che hanno gli stessi problemi delle altre, perché quando sei amministratore sai che questo tema va affrontato nella maniera in cui diciamo noi. Puoi fare la campagna un po' social per avere un po' di voti e le preferenze dicendo che non sei un ambientalista talebano, ma alla fine, quando vai a vedere i numeri, quando vai a vedere come ci si deve spostare in città, quando vai a vedere i dati dell'inquinamento, anche i vostri comuni vanno in quella direzione. Però se non avete soldi per finanziare queste politiche rimangono solo fuffa e carta. Quindi facciamo un ulteriore piano nazionale che non ha senso, perché basterebbe andare a vedere di finanziare quei piani che sono già previsti, che sono stati già fatti e anche concordati magari la maggior parte delle volte con tutti i comuni interessati. Chiudo questo intervento in dichiarazione di voto dicendo che spero veramente che ci sia una deroga ancora più lontana, che se la deroga per affrontare il codice della strada arrivi al 2027, quando ci sarà un altro governo che affronterà questi temi in maniera seria e andrà a cambiare tutte le cose che avete sbagliato, non solo in questo campo, in questo settore, ma in tutte non poche fallimenti legislativi che avete portato in tutti questi anni di legislatura. Grazie.
1: Grazie onorevole. È scritta a parlare la deputata Boscaini, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Egregi colleghi ed egregie colleghe, sottosegretario Ferrante. Oggi interveniamo su un provvedimento che può sembrare solo tecnico, è una semplice proroga, ma che a lavori conclusi deciderà come si muoverà l'Italia nei prossimi 20 anni. Churchill diceva che le proroghe sono come le frenate. Se le usi per prendere meglio la curva ti salvano, se le usi perché non sai dove vuoi andare ti fermi. Noi oggi freniamo per prendere meglio la curva, non perché siamo degli incompetenti e non ci vergogniamo affatto. Con questo testo portiamo a 22 mesi il termine della delega prevista dall'articolo 35 della legge 177 del 2024 e confermiamo la possibilità di scrivere un nuovo codice della strada. È sbagliato questo? Io trovo intelligente raccogliere i vari suggerimenti che sono arrivati e riscrivere il codice della strada. Per Forza Italia è la scelta giusta, perché la sicurezza non si governa con interventi frammentari, neanche quelli positivi come quelli di oggi del Consiglio dei Ministri, che ha abolito il bollo delle auto per alcuni mezzi. È comunque un intervento frammentario. Il codice che abbiamo in corso risale al 1992, ma da allora è cambiato tutto. La mobilità elettrica, nuovi mezzi, la guida assistita, sono cambiate le nostre città, il lavoro delle imprese. Non possiamo pensare che oggi, nel 2026, possano essere ancora attuali regole scritte nel 1992, anche se poi alcune sono state modificate. Ma ogni anno arriva una nuova sanzione, un comma nuovo, per cui burocrazia in più. Noi di Forza Italia abbiamo le idee chiare. La sicurezza non è solo sanzione e sicuramente non sarà mai sanzione in base al reddito, come ho sentito dire prima. La trovo una cosa veramente assurda. La sicurezza è prevenzione, è formazione, infrastrutture e regole comprensibili. Se la regola è incomprensibile, diventa una regola ingiusta. Noi vogliamo un codice chiaro, scritto bene, e sappiamo che la fretta è spesso il contrario del bene. Il codice della strada deve essere chiaro per l'automobilista, che deve sapere quali sono i suoi obblighi, giusto per il motociclista e il ciclista, che chiedono sicurezza senza contrapposizioni ideologiche. Certo per gli autotrasportatori e le imprese, che hanno bisogno di tempi certi e non di burocrazia. Noi non vogliamo trasformare la strada in un bancomat sanzionatorio. Vogliamo un sistema dove la sanzione sia proporzionata alla condotta e dove la prevenzione torni centrale. Perché l'unica misura che conta è meno incidenti, meno feriti, meno vittime, maggiore rispetto delle regole. Questa proroga non è un rinvio fine a se stessa, è tempo guadagnato per semplificare, per togliere contraddizioni, per scrivere un codice più chiaro. E come ci ha insegnato Einaudi, bisogna conoscere per deliberare. E allora oggi ci lasciamo un po' più di tempo per conoscere meglio e per poter deliberare meglio. Forza Italia sosterrà questa modernizzazione con spirito pragmatico, come sempre. Né proibizionismo, né assenza di regole, ma regole certe, moderne e a misura di persone. Perché modernizzare il codice della strada significa modernizzare il Paese. Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole.
1: Grazie onorevole. Iscritta a parlare la deputata Maccanti. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Quello che votiamo oggi è certamente un provvedimento tecnico. Proroghiamo al 14 ottobre la delega al Governo sul codice della strada secondo i principi definiti dalla legge di riforma del 2024, ma inciderà profondamente sulla vita quotidiana delle persone. Quella legge, voluta con determinazione dal Ministro Matteo Salvini, nonostante le strumentalizzazioni, le fake news, le polemiche che purtroppo abbiamo sentito anche oggi da parte delle opposizioni, ha cambiato profondamente le regole sulle strade del nostro Paese e ha già modificato, e questo è un risultato straordinario, ha già modificato alcune delle condotte pericolose che erano la principale causa di incidentalità in questo Paese. Penso al cellulare alla guida, penso all'uso del casco sul monopattino e soprattutto stiamo iniziando a salvare vite. Avanti così, Ministro Salvini, perché oggi finalmente vediamo i primi risultati del suo grandissimo lavoro che abbiamo sostenuto come Lega convintamente e come maggioranza. E Presidente, con buona pace delle opposizioni, quello che sostengo lo dicono i numeri, perché secondo i dati di Polizia Stradale e Carabinieri nel primo anno di applicazione del nuovo codice si sono registrati circa 1000 incidenti stradali in meno, oltre 1000 feriti in meno e oltre 100 vite salvate. E sufficiente? Certamente no, Presidente, ma questi dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le regole più severe su alcol, droga, distrazione alla guida, le regole sulla micromobilità, l'obbligo di casco, assicurazione e targa per i monopattini stanno funzionando. Ma quella legge non si è limitata a inasprire le sanzioni e a prevenire i comportamenti scorretti. All'articolo 35 ha conferito al Governo una delega per andare oltre. Non un semplice restyling del codice della strada del 92, ma una riscrittura integrale, organica e moderna dell'intero impianto normativo. Un lavoro che nessun governo da 30 anni a questa parte aveva mai fatto, Presidente. E lo abbiamo fatto, me lo faccia dire con orgoglio, con il pieno contributo del Parlamento, perché lo voglio ricordare, molti dei principi che sono contenuti in questa delega sono stati scritti proprio nel dibattito qui alla Camera in Commissione. E il Ministero delle Infrastrutture, alla faccia dei ritardi di cui hanno parlato le opposizioni, ha già messo a disposizione con una consultazione pubblica che si è conclusa proprio in questi giorni, il 13 settembre, una bozza di oltre 1000 pagine, una riorganizzazione sistematica dell'intera materia sottoposta al confronto con regioni, comuni, categorie professionali, associazioni dei consumatori e degli utenti della strada, che sarà adesso oggetto di un ampio e approfondito dibattito in Commissione. Presidente, vogliamo completare con orgoglio un'opera che unisce due obiettivi che raramente vanno insieme: regole più severe per chi mette a rischio la vita degli altri, regole più semplici per chi la strada la rispetta ogni giorno. E allora, grazie alla determinazione del ministro Salvini, che ha messo al centro dell'agenda del suo ministero sin dal primo giorno del suo insediamento la sicurezza stradale, le norme già in vigore hanno cominciato a salvare vite umane e i numeri lo confermano. La riscrittura renderà quelle stesse regole più chiare, più moderne e più facili da rispettare. Per questo, Presidente, con orgoglio e convinzione annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà. Prego.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sentendo il pathos dell'intervento che mi ha preceduto qualcuno potrebbe pensare che il Ministro Salvini è qui in aula, invece vogliamo rassicurare tutti anche oggi, come tutte le volte in cui quest'aula si occupa delle questioni dei trasporti, il Ministro Salvini non c'è, è evidentemente da qualche altra parte a occuparsi di qualcos'altro. Ora, noi, lo ha spiegato molto bene nel suo intervento sull'articolo 1 il nostro capogruppo in commissione Anthony Barbagallo, non possiamo assolutamente votare questa proroga, e non possiamo votare questa proroga perché ha una particolare merito, forse unicità. Arriva contemporaneamente troppo tardi e troppo presto. Arriva troppo tardi perché, lo hanno ricordato tutti gli interventi che mi hanno preceduto, su questo tema si è fatto un grande lavoro in Parlamento, in commissione, in aula. L'articolo 35, la delega, l'impegno al governo di riscrivere interamente il codice della strada era arrivato in Parlamento proprio qui nel marzo del 2024, era stato approvato in Senato nel novembre del 2024.

tra luglio e agosto, mandando, recapitando un nuovo testo di codice della strada di 1075 pagine a oltre un centinaio di soggetti, ai sindaci, alle amministrazioni, alle imprese, alle associazioni. Ma questo codice, nuovo codice che ha presentato, conteneva sì alcuni principi che erano indicati, diciamo, nella delega, ma ne stravolgeva il significato. Era un codice nuovo che nasceva vecchio. Ora, il principale limite di questo codice è paradossale doverlo dire oggi, nel giorno in cui si apre la settimana europea della mobilità sostenibile. Sul sito del MIT si legge che ci sono 90 eventi per promuovere una mobilità accessibile, sostenibile per tutti, che arrivi a veramente a garantire il diritto, l'effettività del diritto a tutti i cittadini. E che voi con questo codice, dopo aver cancellato dal Ministero, e è stato giustamente ricordato, la mobilità sostenibile, la cancellate anche come principio fondamentale ispiratore del codice della strada. Voi state togliendo un principio fondamentale insieme a quello della sicurezza stradale e li state cercando di riscrivere con altre parole. Ma se aveste letto e se leggeste quelle che sono le osservazioni che vi arrivano dai comuni, e io vi voglio ringraziare il lavoro fatto da Roma, Milano, Bologna, Torino, gli altri comuni che in queste ore stanno evidenziando i limiti contenuti in questo codice, voi vi rendereste conto che la proposta che avete fatto rappresenta un arretramento, non un avanzamento, rispetto ai grandi temi che stanno affrontando tutte le città in Europa e nel mondo. Penso al tema di come affrontare il grande tema della velocità, della disattenzione, per cercare di ridurre, di portare a zero, non solamente accontentarsi di una piccola diminuzione, le morti sulle strade, al tempo stesso di garantire quella che è una mobilità più sicura per tutti. Ecco, vedete, voi avete pensato un codice per le auto, ma avete dimenticato che dentro quelle auto ci sono persone, e voi con la mobilità insostenibile che state costruendo con la vostra azione di governo state danneggiando le possibilità di quelle persone. I numeri sono enormi. Noi abbiamo 7 persone su 10 che non utilizzano mai il trasporto pubblico locale, abbiamo raggiunto un indice di motorizzazione molto più alto della media europea, siamo arrivati a oltre 70 auto ogni 100 abitanti, e queste persone che si muovono in auto sono condannate a utilizzare l'auto, perché nelle periferie, nelle aree interne, con i tagli di questo governo non ci sono le risorse per garantire servizi efficienti, e spesso l'auto diventa l'unico strumento possibile per poter andare a scuola, per poter portare i figli a scuola, per poter andare al lavoro, per potersi curare. Ecco, di fronte a tutto questo voi non vi rendete conto di quelle che sono le difficoltà. Le auto sono sempre più vecchie, oltre 12 anni di età media, sono sempre meno utilizzate, per il 93-95% del tempo meno utilizzate, rappresentano un costo sempre maggiore, un costo sociale pubblico testimoniato. Il traffico costa 34 miliardi di euro ogni anno, la sicurezza stradale potrebbe ridurre quella cifra drammatica di 23 miliardi di euro che noi, l'Istat ha rivelato tra i danni alle persone e le cose, andiamo a raggiungere. Stiamo parlando di 3 volte le risorse dell'ultima manovra finanziaria che noi bruciamo ogni anno in una mobilità insostenibile, nel traffico, nelle lamiere, nel sangue sulle nostre strade. E di fronte a tutto questo non solo non mettete in campo un'inversione di rotta, ma andate anzi a contrastare l'azione di quei sindaci, di quelle amministrazioni che sono in prima linea ogni giorno insieme alle associazioni familiari delle vittime per difendere le vite. E l'attacco finale che voi inserite dentro questo codice è l'ennesimo attacco nei confronti di quelle che sono le prerogative di chi è in prima linea sul territorio. Voi vedete, accentrate i poteri ancora una volta. Ma chi deve decidere i limiti di velocità, le ZTL, le aree pedonali, i controlli elettronici? Dovrebbero essere messi nelle migliori condizioni di decidere i primi cittadini di ogni colore politico, dell'opposizione come della maggioranza. Invece voi li ostacolate per cercare di portare avanti la vostra crociata ideologica, che è una crociata contro la mobilità sostenibile, contro la micromobilità, contro la mobilità attiva, ma che alla fine genera quei costi enormi per le casse dello Stato e dei costi molto pesanti per quanto riguarda la vita dei cittadini. Anche da un punto di vista tecnologico state fallendo completamente, è stato detto, ma lo voglio ricordare, perché avete raggiunto un paradosso sulla guida autonoma. Sulla guida autonoma siamo arrivati a questa idea della guida autonoma con conducente,
che tra l'altro è anche uno

0: schiaffo nei confronti del lavoro parlamentare che avevamo fatto insieme, e io voglio ringraziare il lavoro che si era fatto in commissione, in cui avevamo chiesto semplicemente di cercare di guardare anche a come questo tema si sta affrontando a livello comunitario. C'è l'esperienza del Regno Unito, della Francia, della Germania, c'è un'idea di costruire. Noi avevamo addirittura votato di fare un piano nazionale della guida autonoma, di cui non c'è traccia, diciamo, nell'azione del governo, di costruire una regia per essere protagonisti, non solamente spettatori paganti di queste trasformazioni, per coinvolgere i sindacati, i lavoratori dentro questi cambiamenti, per fare sì che quei benefici che saranno generati possano arrivare anche nella loro vita, e per mettere in campo quelle politiche che servono a fare sì che nascano i campioni italiani, europei della guida autonoma, che possano garantire non solo il futuro della mobilità, ma anche il futuro industriale, il futuro dell'automotive nel nostro paese. Ecco, no, voi fate una norma scritta così male che potrebbe far scappare dall'Italia verso altri paesi europei gli investimenti, come avete già fatto scappare le import e l'export con l'assurda norma della tassa Meloni sui pacchi italiani contro la logistica italiana, che oggi per l'ennesima volta avete rinviato, ma che non avete mai il coraggio di cancellare definitivamente. Quindi anche questa norma deve essere corretta, e per questo è troppo presto il 14 ottobre, poi 150 giorni da quando lo manderete alla Camera per completare tutto l'iter, perché è pieno di errori il progetto che al Parlamento non avete ancora mandato, ma che state condividendo sui territori. Ma perché forzate così tanto su un tema così grave e così pieno di errori, su un'impostazione ideologica, invece di fare della sicurezza stradale un grande tema in cui il Parlamento potrebbe e dovrebbe votare unito, come vi avevamo chiesto su tanti temi? Pensate agli angoli ciechi per i mezzi pesanti, all'idea di intervenire insieme per sostenere, di mettere la tecnologia al servizio di salvare le vite laddove persone vengono schiacciate senza nemmeno essere viste. Voi lo fate perché l'unica cosa che vi interessa è l'annuncio, è l'effetto propaganda. Ma il fallimento nei trasporti del ministro Salvini si inserisce in un fallimento più grande, che è il fallimento della presidente Meloni, e di fronte a questo fallimento noi abbiamo un'idea alternativa che stiamo costruendo, l'ha fatto la nostra segretaria in maniera molto chiara e molto netta a Reggio Emilia, ma tutte le forze dell'alternativa progressista, dell'opposizione parlamentare si stanno battendo. Abbiamo presentato insieme una mozione unitaria sul trasporto pubblico, chiediamo di usare 3 miliardi di investimenti possibili grazie alla flessibilità UE proprio per garantire quegli interventi per il trasporto rapido di massa e gli altri interventi che servono, che vi siete dimenticati di finanziare nei comuni. Voi invece che cosa annunciate anche oggi? L'ennesimo strumento di propaganda, il bollo auto. Tra l'altro non è l'abolizione del bollo auto, diamo una notizia, una sospensione del bollo auto che serve esclusivamente per la campagna elettorale di questo governo, che non abbiamo capito come sarà coperto, che non avete il coraggio di presentare in maniera strutturale, quando in realtà chi sconta i danni degli errori dei vostri 4 anni, e abbiamo visto l'esplosione dell'inflazione, l'aumento del caro carburanti, l'aumento del 30% del costo del gas, del 10% dell'energia, ecco, il bollo più grave che pagano gli italiani è il bollo Meloni per il fallimento del vostro governo, e quello deve essere abolito. Ma per abolirlo non basta un consiglio dei ministri, servono le prossime elezioni, e speriamo che vengano il prima possibile, non per il PD, non per l'opposizione, ma per le persone e per le imprese che prendete in giro con la vostra propaganda.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Russo, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente. Allora, io anticipo da subito ovviamente il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa proroga, anche perché di questo oggi si discute, e invece c'è stata fatta fino adesso, me lo consentirà almeno questo sfogo, la carrellata di quello che abbiamo vissuto per 4 mesi, e lo ricordo soprattutto ai colleghi della Commissione Trasporti. 4 mesi, 120 audizioni, 750 emendamenti in commissione, altri 400 in aula. Io penso che abbiamo esaurito forse la cornice di quel momento, e oggi ci ritroviamo semplicemente per dare una proroga, proroga che peraltro è in scadenza il 14 ottobre, per cui tutto quello che oggi ho sentito in quest'aula lo ritroveremo quindi nel prossimo mese. E allora scusatemi, ma vorrei capire se avete capito di cosa si parlava oggi in aula. Mi consentite anche un altro sfogo. Ho sentito prima il collega Caso, perdonatemi, parlare ancora delle vittime della strada e riprenderci questo tema. Voi siete quelli che avete votato contro l'inasprimento delle sanzioni per l'uso di alcol, per l'introduzione dell'alcol test e per l'uso di droga quando si è alla guida. Allora non veniteci almeno a parlare dei morti strada, per cortesia, argomento sul quale credevamo di aver esaurito onestamente in 4 mesi, ma che evidentemente oggi si ripropone. Un'altra cosa ancora mi viene da dire, Presidente. Oggi io ho forse una concezione rara della capacità anche normativa, probabilmente altri più di me ne hanno una contezza maggiore, ma quando un governo chiede un'ulteriore proroga non lo fa semplicemente con un termine perché è un termine arido e sterile su cui confrontarsi, un termine burocratico, è perché probabilmente necessita di ulteriori approfondimenti. E allora fosse solo per il fatto, e mi rivolgo per il suo tramite, Presidente, al collega Barbagallo, che diceva che ad agosto è iniziata a girare la bozza del codice della strada, si parla di 232 pagine oltre allegati, e abbiate la pazienza, magari è un testo evidentemente piuttosto corposo su cui si è intervenuti. E vi segnalo anche un'altra cosa: questo è il primo governo che ha deciso dal 92 di intervenire in modo organico sul codice della strada, interrompere quella parcellizzazione che ha visto questo settore e una bulimia legislativa che peraltro non tiene conto, e anche qui mi rivolgo ai colleghi della Commissione Trasporti, delle novelle legislative che tra l'altro questo Parlamento, o meglio il prossimo Parlamento, entro fine novembre 2028 si dovrà cimentare, perché forse i colleghi della Commissione Trasporti non sanno che ad ottobre del 2025 è entrata in vigore anche la direttiva patenti, e che quella diventerà peraltro operativa nel 2029, ma il Parlamento avrà il compito, quindi il prossimo Parlamento, la prossima legislatura, anche confrontarsi e cimentarsi su quel testo. E allora se questo approfondimento, se questa proroga oggi avrà consentito, sarà stata motivata dal governo anche per rendere probabilmente un testo più agevole, più abile, più snello, che abbia la capacità di recepire quelle novelle senza dover stravolgere e iniziare da capo come questo Parlamento ha fatto per 30 anni, allora magari concediamolo il beneficio del dubbio, perché la verità è che questo è un settore dove non solo ci cimentiamo tutti noi con l'evoluzione tecnologica, ci cimentiamo anche noi con la giurisprudenza su quello che si cresce, ma che soprattutto subisce l'influenza anche da parte ovviamente del Parlamento europeo, e su cui voi sapete che ci dovremo confrontare. E allora poi vi segnalo anche un'ultima cosa che è di oggi, e forse qualcuno ne ha parlato come l'ennesima propaganda, ma io sono fiera, scusatemi, ma se non l'avete fatto voi o se non avete adottato altra misura a favore della famiglia, io capisco l'imbarazzo oggi dell'opposizione di parlare in questo momento. Io sono fiera del fatto che in Consiglio dei Ministri poche ore fa si sia deciso di abolire il bollo auto, forse una delle tasse che più pesanti e imponenti che ci hanno sempre raccontato i cittadini. Si tratta di un intervento che andrà a coprire oltre il 70% dei veicoli attualmente in circolazione, che si rivolge alle famiglie, che guarda le famiglie, consapevole del fatto che però non debba essere una spesa a carico delle regioni, perché è stato previsto anche perché per quel 2,29 miliardi di minor gettito venga prevista una compensazione. E allora scusatemi se, colleghi, se vi dico che probabilmente l'ambizione che tutti qui dovremmo avere è quella di ritrovarci poi dal 14 ottobre ad affrontare, a confrontarci con un testo snello, completo e che soprattutto duri nel tempo, perché quello che abbiamo visto fino ad oggi è un test, è una materia su cui tutti noi ci siamo cimentati, ma che tocca la pancia della gente, che tocca la quotidianità di tutti noi. E allora viva Fratelli d'Italia, viva il governo di centrodestra, se fa provvedimenti che vanno incontro alle famiglie, se ha il coraggio di occuparsi di una materia su cui fino ad oggi nessun governo si è occupato. Annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. La votazione aperta, la votazione chiusa. Favorevoli 128, contrari 72, la Camera approva. Ricordo che la conferenza dei presidenti di gruppo è immediatamente convocata presso la biblioteca del Presidente. Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà al termine di tale riunione. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Passiamo agli interventi di fine seduta. È iscritta a parlare la deputata Nisini. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie signora Presidente, oggi vorrei utilizzare questi pochi minuti per ricordare Roberto Bardelli, detto Breda. E mi permetta, Presidente, di farlo non solo da parlamentare, non solo da rappresentante del territorio, ma soprattutto da amica, perché Roberto per me era un grande amico, insieme abbiamo condiviso tante battaglie, abbiamo condiviso tanti anni di politica e di spaccati di vita. Roberto ci ha lasciato il 24 luglio scorso a soli 54 anni, una terribile malattia neurodegenerativa se l'è portato via troppo velocemente. Ma oggi sento il dovere di parlare di lui anche per un'altra ragione. La vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto comincia nel 2016, io me lo ricordo bene perché all'epoca ero assessore nel comune d'Arezzo e lui consigliere comunale. Ho visto quella vicenda iniziare, ho visto quanto è pesata nella vita di Roberto. Nel 2023 Roberto venne condannato in primo grado per corruzione, con la conseguente decadenza dalla carica di consigliere comunale. Poi arriva la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e Roberto è stato assolto. Due giorni fa sono state depositate le motivazioni. La Corte, nonostante fosse già maturata la prescrizione, ha voluto pronunciarsi nel merito, arrivando all'assoluzione e affermando l'evidente insussistenza del delitto di corruzione per il quale Roberto era stato condannato. Roberto però quelle motivazioni oggi non le può leggere, ed è questo che fa più male, perché per quasi 10 anni ha dovuto convivere con un peso di un'accusa gravissima, con i titoli, con i giudizi, con una vicenda che inevitabilmente ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. Avrebbe meritato di essere oggi, avrebbe meritato di poter leggere quelle parole, di poterle mostrare a suo figlio, a sua moglie, alla mamma, ai suoi amici e alla sua città che tanto amava. Per questo credo che oggi ci sia anche un dovere di giustizia mediatica. La stessa attenzione che viene data a un'accusa e a una condanna deve essere data anche a un'assoluzione. Roberto era un uomo generoso, autentico, un padre, un marito, un amico e un amministratore che ha dato tanto alla sua città. E voglio che queste parole rimangano agli atti della Camera. Concludo, Presidente, dicendo che a Roberto Breda avrei voluto poterti chiamare oggi e dirti: hai visto, hai letto, adesso è tutto scritto nero su bianco, ma non abbiamo avuto tempo. Tu oggi non sei qui a difendere il tuo nome e come amica mi sono sentita in dovere di farlo io. Ciao Breda.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Coppo, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Si è dimesso il Presidente della Banca di Asti. Stamattina c'è stato un intervento della sinistra per chiedere un'ulteriore informativa al Ministro e sinceramente non capisco il motivo per cui si sia dimesso. Glielo chiederò quando ovviamente lo incontrerò, perché non c'era nessuna procedura da parte di Banca d'Italia, mi è parso di capire, sulla sua decadenza da presidente della banca in quanto sindaco, e quindi non c'era alcun motivo giuridico per cui lui lo facesse. Quello che però non mi suona è la richiesta dell'opposizione di richiedere anche una valutazione sulle dimissioni sia del Consiglio di amministrazione della banca che del Consiglio ovviamente della Fondazione, cioè quello di allargare il giro, di chiedere l'azzeramento di tutti solo perché non sono della loro parte. Non c'erano motivi giuridici, c'era un motivo, che è quello del dire: se non ci siamo noi a comandare, dovete andare tutti a casa e non potete fare niente. Questo è veramente spiacevole. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Benzoni, a facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Desidero con forza ricordare in quest'aula Marco Abbiati. Scomparso oggi prematuramente a 58 anni, Marco ha dedicato una parte molto importante della sua vita alla pallacanestro, prima come giocatore e poi come dirigente. È nato a Cremona, una città a cui ha legato il suo percorso sportivo e professionale, prima proprio a Cremona e poi a Brescia, la mia città, quando nel 2011 è stato adottato e ha assunto il ruolo di direttore sportivo di un progetto che poi ha portato il basket Brescia non solo alla rinascita ma anche a grandi successi sportivi. Con il suo lavoro ha accompagnato anni importanti, fatti di crescita, di sacrifici e di successi sportivi, e mi piace ricordarlo proprio per quei successi in quelle giornate di festeggiamenti. Eppure credo che ancor più dei risultati oggi resti il ricordo della persona. Marco era solare, era estroverso, era appassionato, aveva una capacità rara di creare relazioni, di entrare in sintonia con le persone, di rendere naturali ogni rapporto umano. Era una persona seria, corretta e disponibile, capace di lasciare un segno profondo anche fuori dal campo. Per questo Brescia oggi non perde soltanto un uomo di sport, ma una bella persona. Alla sua famiglia, agli amici e a tutto il mondo della pallacanestro che gli ha voluto bene, il mio pensiero e a nome mio quello della città di Brescia.
1: Grazie onorevole. La seduta è tolta.
6: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Francesca Cecchini e Massimo Chiadroni. Il prezzo ancora in aumento dei carburanti. Da lunedì scatta il tetto massimo annunciato dall'ENI, il servizio di Fabio Comini.
3: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
4: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
3: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina.
2: E l'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto e Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita. Il nostro paese, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Sentiamo Lorenzo Opice.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi 6 mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
6: Segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
5: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%.
2: Al voto con lo smartphone. In arrivo nel 2027 la tessera elettorale digitale, ma si potrà usare anche quella cartacea. La novità annunciata dal governo. Daniele Morgera.
7: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
8: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
7: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce.
2: Infine, i lavori parlamentari della prossima settimana.
9: Si riparte lunedì nell'aula della Camera. Alle 11.10 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e in materia di protezione civile. Dopo la votazione per appello nominale, l'esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto e voto finale. È prevista la seduta notturna. Mercoledì, sempre a Montecitorio, dopo il question time, torna in aula la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera ma modificata dal Senato. All'ordine del giorno anche il decreto sugli imballaggi e le proposte di legge sul riconoscimento delle persone che assistono i propri cari e per il contrasto all'antisemitismo. Tra le audizioni mercoledì il Copasir ascolterà il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il Senato è convocato martedì pomeriggio per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione del decreto in materia di pubblica amministrazione, ove approvato dalla Camera. Giovedì il sindacato ispettivo e alle 15 il Question Time.
2: È tutto, GR Parlamento torna domani mattina alle 10 con l'edicola. Dalla redazione buon pomeriggio.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Scorai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione. 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari. New entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

dei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di questa estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: ascoltati mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

0: dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta cosa.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: poesia.
1: Wow.
2: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.
0: Rai Radio Tutta Italiana.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è.
1: Porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è.
1: Porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

0: meglio.
1: Che cosa stiamo facendo?
2: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
0: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
3: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
4: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
2: Me sa de no.
3: Ma perché?
5: Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta.
3: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
5: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
6: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
3: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
7: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
2: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
3: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
2: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito. Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
3: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
2: Ma è brutto, collega Luca Franco.
3: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
2: Meglio.
3: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
2: È ora di smetterla, basta. Non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
8: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
3: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
8: E quindi sono le parti brutte, cattive, di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
3: Ho capito che la rabbia apre due strade.
2: Questa la so, la violenza o la creatività?
3: A voi la scelta.
0: Le regole sono pochissime. La prima, vi chiedo di non colpire direttamente questa struttura in cemento armato. È molto dura, quindi vi fareste male prima voi di lei.
9: È pericoloso? Che tutti i vetri?
0: No. Basta che non vi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
9: Capito, Lu?
3: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e, immaginando il suo volto, spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
0: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvela a casa anche come souvenir, fatelo pure. Se no, spaccate tutto e basta.
9: Ok, vado.
10: Vado.
3: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro. La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024 e mercoledì sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
10: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
3: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
11: Io non lo sapevo invece.
10: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
2: C'è una rabbia gentile, in effetti.
3: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi, è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
11: Ma pensa a te.
3: Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
11: Che brutto, tipo collega.
3: 7.
2: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
10: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
3: Mi fermo, respiro.
11: Oh, fantozzi.
3: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: E allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie. La cosa,
1: vabbè, questo però c'è.
0: La cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Viale.
1: Sì, però.
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene i giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay. Basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro?
2: No, no.
1: No, no, chiedevo così.
0: No.
1: Sì, sì, sì, ha preso.
0: Dai. Beh, qualcosa a noi.
1: Questa no, scena del budget è classica.
0: Sì, è grande classica.
1: La facciamo sempre.
3: Allora, è un piacere.
1: Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh.
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui!
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui!
1: Ma sei calma, cioè...
5: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo. Il pensiero umano attualmente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura, gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
0: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo, pertanto non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
1: Un workshop di mamme arrabbiate?
0: Sì,
1: ma che è?
6: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale.
7: Alessia, ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e sono qui per lavorare ovviamente sulla rabbia. Anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia di emozione, ma anche quella di successo, per gestire quella dei figli, di uno in particolare.
8: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
9: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
0: Mentre le mamme arrabbiate siedono gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
1: Ah, qual è?
0: Mollami.
1: Te pensa?
0: Non ce l'ho con te, mollami è il titolo.
1: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate me la sogno stanotte.
0: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro Massimo Guidotti e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara.
10: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
0: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
1: lo dico io, sti cazzi,
0: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore, Andrea Pietrangeli.
1: Me ricordo. Sinistra, di qua, no?
11: Eh sì.
1: Ok.
11: Primo portone a sinistra è questo.
1: Sì.
11: Però il citofono ora qual è?
1: Pietrangeli.
11: Pietrangeli, giusto?
1: Sì.
11: Vado?
1: Sì.
12: Pronto?
11: E siamo Luca e Federico.
12: Terzo piano.
11: Sì.
12: Yes.
13: Li stai accentuando o cammini così?
1: Fammi lavorare.
13: Che bello!
14: Che bello, grazie, ciao. Come stai?
13: Bene, grazie, e tu?
14: Grazie per la...
13: Ma figurati, hai ragione.
14: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
0: Per capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
1: La katana!
0: Occhio!
1: Oddio, quello è pericoloso, il monaco.
15: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
0: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
1: No.
0: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
1: L'impotenza è grave.
0: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
1: Amorevole.
16: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
0: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
1: Molto simpatica, Alessandra.
17: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende. La prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi numero A, reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona, allo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
13: Quindi facciamo un esempio concreto. Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi...
1: Cioè, dei capelli bianchi.
13: No, quello non mi interessa. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia ferita è...
10: Cosa ve ne fate del batti e ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima, è uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età, e che invece quello che era sicuro è la voce dei compagni. Adesso una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male. Comunque li hanno spesi gli americani.
18: Ti stai mettendo nei guai.
10: No, guarda, lo so che è, sì, però comunque. È da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'altissimo, no? così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata. Sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati e mi fate schifo.
14: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu ti accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo. Quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e ti arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo guarda che quella roba lì è dentro di te. È inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca. Cioè, fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
15: La rabbia dà dipendenza. Cioè, sotto sotto ci piace. No? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda, quale lupo è morto? E il nonno risponde, quello al quale non ho dato più da mangiare.

0: chiede il nipotino.
1: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
2: Come faccio?
3: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro la rabbia.
1: Vabbè, ma glielo chiedo.
0: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
4: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
5: Rai Radio, tutta italiana. Nostre note.
6: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Grinda sì,
1: mi ci
0: trovi,
1: bravi sì,
0: senta sì,
1: sai dai, grinda sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: sai dai,
1: grinda
0: sì,
1: mi
0: ci
1: sì,
0: sì,
1: sì,
0: sì,
1: ho visto un re,
0: se lo dici scusa,
1: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto.

guardi intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

minore. No, adesso,

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

spedizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

tu accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: dig för dig. Jag vill kan dela dig jag.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi viene

a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio tutta italiana.

Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati.

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aca, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.